0: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Sento ancora un nodo in gola e mia terra non mi molla.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Italia Starter Pack.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di me non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: ti potessi dire.
1: Disco Italia. Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sa?

piace più. Se litighiamo in mezzo ad altre persone, non ha senso chiedere agli amici chi ha la ragione. Se per te non vale un che siamo

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app, è gratuita.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina.

0: Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.
2: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.

0: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
1: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
0: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
2: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tan 0 TAI 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
3: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAI 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Sempre al tuo fianco,
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: c'è.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
2: il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Buongiorno da Alberto Alfano. Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud.

0: Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al sud. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppure alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. A voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 al chilo. Eurospin, una spesa intelligente.
8: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
10: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
11: profumi in trasferta,
10: montagne, mari e...
12: un bellissimo orizzonte.
10: Hanno aperto più di 1400 porte.
12: Wow, wow.
10: Dato spazio...
13: un castello.
10: Ai sogni pazzi.
13: Anche oggi. Ho esagerato.
10: Facendoci sentire ogni sera a casa.
12: Guardate dove siamo.
10: Casa a prima vista. I nuovi episodi. Da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
14: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon venerdì 18 settembre 2026. La presidenza contro l'emergenza è un impegno della Repubblica a prevenire la violenza sulle donne. È un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese come ovunque, ha sottolineato Mattarella in visita alla Stanza Rosa dell'ospedale Misericordia di Grosseto. C'è l'allarme che continua a essere presente. Il deficit culturale richiama l'esigenza di prevenzione e si combatte anche con l'educazione, ha detto il capo dello Stato. Maltempo in mezza Italia, una bomba d'acqua a Firenze, la pioggia entra agli Uffizi, ma il Bacco di Caravaggio è salvo, assicurano le autorità assumendosene la responsabilità, sfiorato comunque il capolavoro. Agenti della Polizia Postale hanno scoperto migliaia di file di materiale illecito, pedopornografia online, 22.000 video schifosi e maledetti, 34.000 immagini e oltre 280 gigabyte di contenuti illegali. Un agente ha lavorato a lungo in copertura per sgamare gli stramaledetti bastardi che compiono operazioni del genere. Siamo in presenza di un commercio indegno di minori, ha commentato il procuratore di Roma, Lovoi. San Francesco, 4 ottobre, Mattarella andrà ad Assisi con il capo della CEI Zuppi e a 800 anni dalla morte del santo. Missione umanitaria poi a Mosca, dice Zuppi. Messner, a 82 anni, torna a scalare il Nanga Parbat, dove morì il fratello nel 70. Arte psichedelica in lutto, è morto Peter Max, il genio dell'arte hip-hop americana. Aveva 88 anni, celebre per i suoi loghi. Non sarà dimenticato, è stato un testimone del suo e del nostro tempo. Addio, maestro. Intelligenza artificiale, 6 nuovi casi preoccupanti, OpenAI nota anomalie nei comportamenti. E ci sono attese curiosità per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti e sul bollo dai veicoli. Occhio agli asterischi. La Meloni poi manda navi italiane, dunque l'Italia in piena guerra, a Bab el Mandeb a garantire traffico senza aspettare l'Europa. Social ai giovani, presentato il Kids Act europeo, no account social sotto i 13 anni, dai 13 ai 15 mini account, controllo parentale. INPS, dal 19 al 25 gli over 55 che ancora lavorano sono aumentati del 65%, donne ancora divario di genere e penalizzate dalla maternità. Scuola, allarme, minacce al ministro, una busta con proiettili e frasi minatorie recapitate al ministro dell'istruzione Valditara. Dice la Meloni, solidarietà a lui, fiducia nelle forze dell'ordine. Sì, ma anche tanta preoccupazione e tanta paura dopo un episodio così grave. Garlasco. Ok all'archiviazione per Venditti, alcune fonti dicono corruzione resta, ma non per lui. Trump parla di nuovo dei suoi tanto adorati dazi alle Unione Europea se il Canada diventasse membro dell'Europa. Dice la bravissima e affascinante attrice Giusy Buscemi, ai miei figli non chiederò mai che voto hai preso. Lo sport, il calcio, chiusa la 2 giorni di Europa League dopo la vittoria del Benfica sul campo del Milan per 2-0 nella prima giornata. Ieri, ancora prima giornata, la Juventus ha fatto secco il NEC Nijmegen per 5-0. Un vittorione. In Serie A intanto oggi c'è l'anticipo degli anticipi, Monza contro Sassuolo. Roma e Inter che sono in testa alla classifica con 12 punti, domenica sapranno già il risultato del partitone Roma contro Inter. E dal calcio alla pallavolo, bravissimi gli azzurroni negli europei maschili. L'Italia cede agli ottavi dopo aver battuto la Slovenia e domenica se la vedrà con la Danimarca. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Le nostre scelte dicono molto. molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Buongiorno, in Campania sulla statale 7-4 via Domiziana ci sarà riduzione carreggiata con lavori in corso dalle 8 del 23 settembre alle 18 del 28 ottobre 26 sull'incrocio Castel Volturno strada statale 264 del Basso Volturno. In Piemonte sulla statale 33 del Sempione corsia chiusa dopo l'incrocio di Iselle prima dell'incrocio Sempione-Svizzera. In Basilicata sulla statale 18 Tirrena Inferiore tratto chiuso per frana dopo l'incrocio Maratea e prima del ponte sul Castro Cucco. Sulla statale 337 della Val Vigezzo in Piemonte corsia chiusa dopo l'incrocio Masera e prima dell'incrocio di Drogno. In Campania sulla statale 145 Sorrentina ci sarà senso unico alternato con lavori dalle 7.30 del 21 di settembre alle 17 del 13 novembre 26 tra l'incrocio Sant'Agata sui due golfi e l'incrocio Marina di Puolo. Ancora in Campania sulla statale 372 Telesina senso unico alternato per lavori in corso tra l'incrocio Casello Caglianello 1 Milano Napoli e l'incrocio Masseria Olivola strada statale 88 dei due principati. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei stanco, fermati in area di servizio e riposa. Eviterai i colpi di sonno mentre sei alla guida.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Fuori città.
1: Oggi sono venuto con una 50.
2: 50 special.
1: 50 special. Mi ha accompagnato Cremonini.
2: Sì. Luna Pop.
0: Mi piacerebbe. Buongiorno.
2: È venerdì.
0: Dai, che è venerdì. È venerdì 18 settembre.
2: Buongiorno da Savi Montieri. Salutiamo anche Max Pierucci, Antonio Larizza e regia. C'è anche Cristian Lavezzoli.
0: C'è anche lui. Buongiorno ragazzi.
2: Che si occupa della programmazione musicale. Buongiorno CC.
1: Buongiorno, a proposito di programmazione musicale, restate con noi perché oggi...
2: Novità.
1: Ci saranno delle grandi novità, giusto?
2: Salutiamo anche tutti gli amici che ci stanno già scrivendo al 331-995-0095 con gli sms e WhatsApp.
0: Continuate a farlo, sì, oggi è?
1: Oggi è Santa Sofia, Santa Irene e San Giuseppe da Copertino. Oh no, Roberto?
3: Ma certo, c'è questa, proprio questa combriccola di santi che, a cui ci fa piacere veramente. E quindi salutiamo e facciamo gli auguri a tutte le Sofia, le certo. Irene, i San Giuseppe da Copertino. Ho per voi oggi una frase meravigliosa di Cesare Pavese che dice: finché si avranno passioni non si cesserà di scoprire il mondo.
0: Verissimo, quando Radio Italia, solo musica italiana, sono le 7. Ciao.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ma stasera Marco Mengoni a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno e un giorno per tutto il weekend. Oh yeah. Ciao Radio Italia, mi chiamo Alessandro e sto in seconda. Ciao, mandatemi tanti.

0: Alessandro, tanti baci.
1: Ciao,
0: tanti
1: Alessandro.
2: Baci. Ciao Alessandro, tanti baci, fai la seconda. Mi raccomando, buon weekend e buona giornata. Ciao.
0: Altri messaggi al 331-995-0095. Buongiorno, belle gioie, buon venerdì e un plauso alla pallavolo maschile dell'Italia che ieri è arrivata prima del girone europeo. Forza ragazzi, Gian Pietro da Rovato.
1: Ciao carissimi, avete sempre accompagnato mio figlio Stefano con le vostre dediche in tutte le tappe fondamentali della sua vita. Oggi si laurea, siamo in macchina e contiamo sui vostri preziosi auguri, grazie.
0: Dai Stefano,
1: Stefano,
0: dai che sei forte.
1: Sei fortissimo, un grande ormai è bocca fatta, al lupo, cioè, sì, ci siamo, facci poi sapere com'è andata, dai, dai. Com'è andata la laurea. Ciao.
0: Poi buongiorno piccolini, dai che venerdì finalmente, un abbraccio da Sasà, da Tursi e Ivano di Policò. Un abbraccio anche a voi.
1: Ciao Sasà.
0: Nuovo Disco Italia.
3: Disco Italia. Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.
4: Cosa

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Amore che torni. In Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana. Come sappiamo, il governo ha annunciato l'eliminazione del bollo auto. Non è ancora chiaro se e da quando entrerà in vigore questa norma, e c'è ancora un po' di confusione su chi ne potrà usufruire. Ma io sono sicuro che tutti i dubbi saranno chiariti in qualche speciale di Bruno Vespa. Max, proviamo a chiamarlo.
1: Ma sai che sono curioso di sapere che plastico avrà.
0: Sentiamo.
2: Sì, buonasera.
0: Eccola.
2: Buonasera. Ecco, parleremo proprio di bollo auto e moto in questo speciale di Porta a Porta che stiamo preparando, e come sempre per aiutarci a chiarire meglio tutti gli aspetti di questa nuova norma ci avvarremo del nostro plastico raffigurante un impiegato, guardatelo, ecco, dicevo, raffigurante un impiegato dell'ACI che spiega agli utenti se e come potranno usufruire dell'esenzione.
1: Un manichino.
0: Ma scusi Vespa, sì. Ma non potevate chiamare proprio un impiegato in carne e ossa?
2: Guardi, ci abbiamo provato, ma nessun impiegato dell'ACI poteva raggiungere i nostri studi qui in via Teulada.
0: Si può sapere come mai?
2: Beh, nessuno di loro era in regola con bollo e revisione, e noi non diamo rimborsi per i mezzi pubblici. Insomma, è proprio il caso di dire che si attacchino al tram, noi abbiamo il plastico.
1: Vabbè, lasciamo perdere.
0: Ma lei, sì. Vespa, ha capito in che modo e quando entrerà in vigore questa norma?
2: Beh, insomma, io non ho capito benissimo, ma a me del bollo auto non interessa nulla, anche perché io ho l'autista e ci pensa lui. Ecco. Ecco. Però avremo i nostri ospiti

0: sono esperti in materia e loro sapranno sicuramente far chiarezza.
1: Ah, chi sarebbero gli ospiti?
0: Beh, avremo qui in studio il duo Benji e Fede, poi lui e Sofì di Me Contro Te, Fabrizio Corona e Topo Gigio.
1: Scusi, ma con tutto il rispetto, sì. Con tutto il rispetto, in che modo sarebbero da considerare esperti questi ospiti?
0: Beh, nessuno di loro ha mai pagato il bollo. Più esperti di così.
1: No!

0: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Alcune interviste hanno fatto la storia del giornalismo. Per le domande, per le risposte, per uno stile sempre diretto e inconfondibile. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Vittorio Feltri. Una raccolta delle sue conversazioni più importanti in un unico volume. In edicola gratis solo il 18 settembre con Corriere della Sera.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifico cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
13: C.
12: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
13: Sempre con me.
12: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
13: Gioielli Saga Po, sempre con te.
14: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide fino al 23 settembre.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a

0: 4,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Ruzzi.
1: Ciao ragazzi, buon venerdì a tutte e tutti.
0: Ciao, ciao Monica, grazie anche a te.
1: Io oggi per forza vi devo parlare di Emma Bonino, perché avevamo appena riattaccato venerdì scorso quando è stata battuta la notizia della sua morte. Ora sì. Per me e per tutte le persone, anche come voi che lottano per i diritti umani, è davvero un grande lutto. E allora vi dico che cosa ho raccontato ai miei figli, che non possono avere memoria di quanto ha fatto, ma che oggi vivono dei diritti per cui lei ha combattuto. Allora, Emma Bonino è davvero la donna che ha fatto dei diritti una battaglia lunga una vita. Radicale, femminista, europeista, io la definirei proprio umanista, nel senso dei diritti umani, no? del confronto anche fra esseri umani, anche di idee diversissime. E guardate che in un'epoca di tifoserie e insulti, ascoltare i suoi ragionamenti era pura poesia, anche se la si pensava in maniera totalmente opposta alla sua. Lei è stata parlamentare più volte, prima commissaria donna europea italiana, ministra degli esteri e soprattutto protagonista di alcune delle battaglie che hanno cambiato la vita soprattutto delle donne, e a cominciare da quella per l'aborto, il divorzio, che sono state poi l'inizio della revisione del diritto di famiglia che ha portato all'abolizione nell'81 del delitto d'onore. E questa abolizione è diventato uno dei pilastri proprio della lotta alla violenza di genere. Lei è nata a Bra, provincia di Cuneo, era il 9 marzo del 48, è entrata nel 75 nel Partito Radicale, da allora ha intrecciato la sua vita con un'altra colonna della politica indimenticabile come Marco Pannella e con alcune delle battaglie civili più importanti degli ultimi 50 anni. Libertà individuali, lotta contro la pena di morte, condizioni dei detenuti, mutilazioni genitali femminili, matrimoni precoci, libertà di ricerca scientifica e per ultimo, in ordine di tempo, il diritto di porre fine alla propria vita come si vuole, quel fine vita che giace ancora in Parlamento con buona pace della Corte Costituzionale. Ecco, è una storia politica bellissima, una storia personale ma anche pubblica, perché lei ha scelto proprio di metterci il corpo e anche la malattia l'ha vissuta pubblicamente fino appunto a venerdì scorso. Grazie dunque a Emma Bonino per tutto quello che ha fatto. Ora il testimone passa a ognuna e ognuno di noi.
0: Grazie anche a te Monica.
1: Buon fine settimana.
0: Anche a te.
2: Anche a te Monica. Monica Peruzzi dalla redazione di Sky TG24.

0: Che bella vita, Ariete con Angelina Mango a Radio Italia, solo musica italiana. Più di 100 puntate, 4 continenti, 50 paesi, oltre 300 ristoranti e più di 900 piatti assaggiati. Francesco Panella è tornato con la nuova stagione di Little Big Italy per un viaggio alla scoperta dell'italianità nel mondo.
1: Nuove città, nuove sfide e tanti italiani pronti a difendere il vero gusto della cucina di casa. Da Manila a Taipei, da Barcellona a Seoul, passando per Formentera, Strasburgo e Tokyo.
0: Little Big Italy ogni lunedì in prima serata sul 9 e in anteprima streaming su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40%

0: 100% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAID 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
2: Piacere! Calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 23 settembre.
7: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
12: Questa sera e domani sera l'Arena di Verona si riaccende
13: con la 20ª edizione dei BYD Music Awards.
12: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
13: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social,
12: con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi,
13: Francesca Leto
12: e Mauro Marino.
13: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
14: Regina, ma che bel sorriso!
15: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
14: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
16: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
17: Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.

0: Booster, Tananai a Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di Annalisa, che è reduce dal trionfo del tour Ma Noi Siamo Fuoco, che ha registrato oltre 170.000 spettatori complessivi e 24 palasport tra novembre e maggio. Annalisa ha annunciato il suo primo live allo Stadio San Siro di Milano.
1: Si tratta di un evento unico previsto per il 12 giugno 2027 che ripercorrerà tutti i momenti più significativi del suo viaggio artistico.
0: È a un anno dalla sua pubblicazione Amica, canzone di Annalisa contenuta nell'album Ma Io Sono Fuoco, da oggi vive di nuova linfa in una versione inedita insieme a Madame.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Jet russi violano lo spazio aereo lituano e vengono intercettati da due Eurofighter italiani, Meloni e Oslo. Non bisogna reagire alle provocazioni di Putin. L'Italia è pronta a usare la Marina per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb. Crosetto, decidiamo con governo e Parlamento, non aspetteremo la decisione dell'Europa. Il premier canadese Carney all'Europarlamento, nostra alleanza, faro per le democrazie, insieme siamo più forti. Per Trump è un atto ostile e torna a minacciare Bazzi. Bollo auto, la maggioranza rivendica la misura e respinge le accuse di fare campagna elettorale. Schlein apre al governo sull'energia, ma è lite nel campo largo. Mattarella è in visita alla stanza rosa dell'ospedale di Grosseto. La violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza. Bisogna non solo reprimere, ma prevenire. Donne avvelenate con la ricina a Pietracatella. Le indagini si orientano verso un duplice omicidio premeditato. Attesa per i risultati delle analisi in corso a Berlino. Sicurezza dei minori online. La Commissione lancia il Kids Act. Il vieto dei social assoluto per gli under 13. A 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Europa League, la Juventus vince 5-0 contro gli olandesi del NEC, gli azzurri del volley avanzano agli ottavi, Serie A, 20:45, l'anticipo Monza-Sassuolo, live su Sky.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia code a tratti tra Dalmine e il bivio A4, A58 traffico intenso in direzione Torino. In Toscana sulla 11 Firenze e Pisa Nord code tra Sesto Fiorentino, Firenze e Peretola, traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione Firenze. In Emilia-Romagna, sulla 13 Bologna-Padova, code in uscita a Bologna-Interporto, c'è stato un incidente. Sempre in Emilia, sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti tra il bivio A14 A1 Milano-Napoli, bivio A14 A13 Bologna-Padova, traffico sostenuto in direzione Taranto. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, il traffico è intenso con rallentamenti tra l'incrocio Grande Raccordo Anulare e l'incrocio di via Cristoforo Colombo, in direzione via Cristoforo Colombo. In Lombardia, sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga, a causa incidente, vi segnalo una coda tra l'incrocio di Nibionno, strada statale 342 Briantea e l'incrocio di Briosco, direzione Milano. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In caso di incidente, presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Ti porto via con me, Jovanotti, a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.

0: Grazie Anna da Mantova.
1: Ciao Anna, buon weekend anche a te.
0: Grazie per il tuo buongiorno. E queste sono le buone nuove
2: fino alle 9, giusto?
0: Grazie con Cicci,
2: sì.
0: Savi, Montieri, salutiamo
2: Max
0: Pierucci, Antonio Larizza in regia.
2: Che strizza Larizza!
0: E tanta bella musica italiana, anche musica nuova.
1: E oggi è venerdì e quindi è il giorno delle novità discografiche, ce n'è un'altra da ascoltare adesso.
0: Dopo un'estate ricca di live, le bambole di Pezza tornano con Settembre, il nuovo singolo.

0: Rewind, Vasco Rossi a Radio Italia, Solo Musica Italiana. Cioè, dobbiamo fare degli auguri?
1: Sì, ciao, potete fare gli auguri di buon compleanno a mia sorella Valentina, tifosa milanista, che oggi compie 45 anni da parte di mamma Graziella, papà Angelo e sua sorella Paola da Lentate sul Seveso.

0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
1: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
10: Ma settembre sta finendo.
9: Allora direi buona la prima, posso andare?
10: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
11: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide fino al 23 settembre.
13: Per le idee che fanno discutere.
14: No, la frase sono per la legalità.
13: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
15: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
13: Per allargare gli orizzonti.
16: La spesa per il PNRR.
13: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
17: Così questa è la nuova Volvo X60.
18: Che ne dici? 100% elettrica.
17: Bellissima, ma giusto un limite.
18: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
17: È vero, ma il prezzo?
18: Come la tua ibrida.
17: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
18: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
19: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
21: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
22: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
23: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 20 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per I Tiro Mancino. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Vita, morte, miracoli. J-Ax, Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di Max Verstappen, il pilota di Formula 1 che ha sfidato altri 100 piloti in una gara organizzata dalla sua scuderia su un circuito inglese. Il campione partiva ultimo e a bordo di un kart

0: Aveva 30 giri di tempo per superare 100 avversari. L'olandese ci ha messo appena 14 giri e sorpasso dopo sorpasso ha preso il comando della corsa.
1: Resta una piccola impresa sportiva, anche se va detto che i suoi avversari in pista non erano piloti professionisti come lui, no? Ma stelle dello sport, streamer, creator, personaggi famosi e appassionati di corse provenienti da tutto il mondo. Ma chiediamo a Kimi Antonelli cosa ne pensa di questa impresa di Verstappen.
2: Ma cosa vuoi che ne pensi? Penso che io queste cose qua io le facevo quando avevo 3 anni.
1: Addirittura?
2: Ma sì, mio papà invece di regalarmi l'auto a pedali mi ha subito regalato un'auto da kart. Come pensi che andavo all'asilo io?
1: Magari con lo scuolabus.
2: Ma che scuolabus? Che poi col mio kart, lo scuolabus, io mica lo superavo a destra o a sinistra.
1: E come lo superavi?
2: Ci passavo sotto!

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio a Radio Italia, sono musica italiana.
1: Dobbiamo
0: dolcissima.
1: Fare degli auguri, eh?
2: Dai!
1: Allora, al 331-995-0095 potete fare gli auguri al piccolo di casa Nicolò, che oggi compie 17 anni, da mamma Katia, papà Mauro e dai fratelli Alessandro, Tiziana e Alessia. Grazie e buona giornata. Auguri Nicolò.
0: A proposito di Alessandro, ciao, sono Alessandro D'Alecco, questa volta oggi compio 55 anni, mia nipote Elena ne fa 18, tantissimi auguri.
1: Auguri Alessandro e auguri Elena.

0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAID 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Let's go! Da Make a World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Make a World Club. Regolamento su club.makeaworld.it. Make a World.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
14: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
15: Sono Gianmarco Tamberi.
16: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
15: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
16: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
14: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
17: Alcune interviste hanno fatto la storia del giornalismo. Per le domande, per le risposte, per uno stile sempre diretto e inconfondibile. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Vittorio Feltri. Una raccolta delle sue conversazioni più importanti in un unico volume. In edicola gratis solo il 18 settembre con Corriere della Sera.
18: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Kintsugi, Elisa, Radio Italia, solo musica italiana. E c'era una volta il tradizionale impiego in ufficio con una rigida separazione tra questioni private e lavoro. Oggi, invece, sempre più professionisti si ritagliano del tempo durante la giornata lavorativa per sbrigare una commissione o per rispondere a messaggi personali.
1: Secondo un'indagine condotta su 1000 dipendenti in Italia, Germania, Francia e Spagna, quasi 6 lavoratori su 10 si occupano di questioni private durante l'orario di lavoro. Nel complesso, il 97% dei lavoratori ritiene che questi stacchi siano utili o comunque innocui.
0: Sì, perché staccare la spina per qualche minuto permette di resettare la mente, ricaricare le batterie e tornare operativi con ancora più energia. In queste pause il 43% degli intervistati confessa di dedicarsi a telefonate e chat private, il 37% passa il tempo sui social, mentre il 35% si occupa di qualche commissione veloce.
2: E hanno ragione.
0: Sì?
2: Sì, infatti mentre voi stavate trasmettendo io sono andato a fare la spesa.
0: No!
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Olli e Giuli, questa domenica Ardo Italia, solo musica italiana, e questa domenica si avvicina. E Paoletta cosa farà questa domenica?
2: Guarda, non
1: siamo
2: lo
1: curiosi.
2: So, dipende
1: buongiorno.
2: Dal tempo. Ciao, ragazzi,
1: ciao Paoletta.
2: Buongiorno.
1: È vero, no, se, il tempo sarà bello.
3: Sarà bello?
2: Buono.
3: Si dovrebbe, può camminare,
1: dovrebbe
3: si può
1: esserci il sole.
2: Io semplicemente quello voglio fare, voglio camminare.
1: Brava.
2: E poi, dicevo, questa settimana si è polverizzata, siamo già al venerdì.
1: Ci stavo pensando anch'io.
2: Di musica nuova. Ma sì, anche questo periodo di metà settembre, inizio di autunno, è bellissimo musicalmente parlando. Arrivano tutte queste cose nuove,
1: sì,
2: diverse,
1: sì.
2: Che bello.
1: Infatti,
2: io sono pronta per farvele ascoltare.
1: Ecco, infatti lo stavo dicendo.
3: Paoletta prontissima.
1: Restate con Paoletta, restate su Radio Italia perché ci saranno delle belle novità da ascoltare.
2: Sì, pronta.
3: Buon weekend. Bene. Paoletta.
2: Buon weekend, ragazzi.
1: Grazie.
3: Salutiamo, ringraziamo Max Pierucci, Antonio Larizza in regia, Monica Peruzzi da Sky TG24. Arrivederci. Cicci.
4: Arrivederci, buon weekend a tutti. Anch'io ringrazio Savi Montieri.
3: Grazie a lei, grazie a lei.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Jet russi violano lo spazio aereo lituano e vengono intercettati da due Eurofighter italiani. Meloni da Oslo: non bisogna reagire alle provocazioni di Putin. L'Italia è pronta a usare la Marina per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el-Mandeb. Crosetto: decideremo con governo e Parlamento, non aspetteremo le decisioni dell'Europa. Il premier canadese Carney: all'Europarlamento la nostra alleanza è un faro per le democrazie, insieme siamo più forti. Per Trump è un atto ostile e torna a minacciare dazi. Bollo auto: la maggioranza rivendica la misura e respinge le accuse di fare campagna elettorale. Schlein apre al governo sull'energia, ma è lite nel campo largo. Mattarella in visita alla stanza rosa dell'ospedale di Grosseto. La violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza, bisogna non solo reprimere ma prevenire. Caso Garlasco: archiviata l'accusa di corruzione per Venditti, l'ex PM non favorì Andrea Sempio. Nell'inchiesta del 2017 per il GIP non ci fu scambio di denaro. Sicurezza dei minori online: la Commissione lancia il Kids Act, divieto dei social assoluto per gli under 13 a 15 anni, l'età minima per aprire un account autonomo. Europa League: la Juventus vince 5-0 contro gli olandesi del NEC, gli azzurri del volley avanzano agli ottavi. Serie A alle 20:45, l'anticipo Monza-Sassuolo live su Sky.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi venerdì 18 settembre 2026 ed è Santa Sofia. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana, vediamo le nostre stelle. Ariete: oggi sarà opportuno usare un po' di prudenza e smorzare i lati più esuberanti del vostro carattere. Sarà necessaria tutta la vostra intelligenza per risolvere una situazione delicata. Nel pomeriggio potreste fare un incontro importante. Toro: forse dovrete rinunciare a desideri e ambizioni personali per andare incontro alle richieste del prossimo. Se ciò si tradurrà in tensione e malumore, provate a manifestare le vostre esigenze e sottraetevi a rapporti assillanti senza ferire chi avete accanto. Gemelli: riuscirete a correre ai ripari trasformando una situazione a rischio in un grande successo. Chi affronterà un colloquio di lavoro otterrà risultati migliori delle attese. L'intesa con il partner sarà ottima e colma di passione, grazie a Venere. Cancro: in ambito lavorativo non vi farete turbare da nulla e proseguirete con decisione verso la meta. In campo sentimentale sono possibili dei battibecchi con il partner. Per qualcuno un vecchio amore potrà spuntare all'orizzonte, suscitando sensazioni molto intense. Leone: molti di voi riallacceranno un nodo d'amore, ma lo faranno in modo intelligente, lontano da occhi indiscreti, evitando così inutili giudizi da parte di terze persone. Il vostro notevole magnetismo sarà notato anche in ambito lavorativo, ne trarrete deliziosi apprezzamenti. Vergine: il clima della giornata non sarà ideale, potranno crescere i contrasti con l'ambiente circostante e con quello domestico, ma avrete la possibilità di convincere gli altri che siete dalla parte giusta. In amore è un momento piuttosto positivo. Bilancia: l'armonia e le buone ispirazioni vi renderanno dinamici, creativi e pieni di positività, anche nei confronti delle persone più pigre o difficili da trattare. Ne seguirà una giornata dal ritmo veloce sul lavoro e stuzzicante sul piano delle avventure sentimentali. Scorpione: siete sul binario del successo che vi porterà a cogliere i risultati migliori. Potrete toccare il cielo con un dito se avete un rapporto d'amore stabile. Potreste ritrovarvi innamorati se siete ancora soli. Venere in aspetto favorevole vi renderà molto vulnerabili. Sagittario: Saturno favorirà il dialogo, saprete dire le parole giuste per affascinare chi vi piace. Il pianeta sarà anche utile se vivete un rapporto di vecchia data, perché le incomprensioni possono minare anche le coppie più rodate. Per qualche single sboccerà l'amore. Capricorno: fidatevi di chi vi offrirà un aiuto o un consiglio, sarà del tutto gratuito e una prova della stima e della fiducia che avete saputo conquistare. Il partner potrebbe apparirvi un po' freddo, cercate di essere più comprensivi senza immaginare fantasmi di rivali. Acquario. Sotto l'influsso della luna, in ottimo aspetto, questo venerdì sarà ideale per ogni iniziativa che riguardi la vostra abitazione. Se dovete vendere, acquistare o ristrutturare casa, potrete muovervi nel modo più corretto e vantaggioso. Passione intensa in amore. Pesci. In campo sentimentale non si profilano grandi slanci e neppure la disponibilità da parte vostra ad abbandonarvi al richiamo della passione. Siate pronti però a rispondere alla richiesta di confidenza e di dialogo da parte di chi vi è accanto. Eccoci, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Prima di lasciarvi, subito la frase della canzone misteriosa. Vorrei regalarti un cielo d'agosto. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao!

Fabri Fibra, antidroga su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, oggi è 18 settembre, è venerdì, quindi buon weekend a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno da Paoletta, ciao Antonio dall'altra parte insieme a me fino a mezzogiorno. Come dicevo poco fa con Savio Montieri, il venerdì è speciale, è una giornata che io aspetto tantissimo per dedicarci insieme all'ascolto della musica nuova. Non ci sono solo canzoni nuove, ci sono canzoni abbastanza nuove ricantate con amiche, ma capirete, state qui perché veramente le sorprese oggi sono tantissime. E qualcuno sarà rimasto anche sorpreso da quello che ha fatto un artista che conosciamo molto bene da tanti anni, che ha scritto un libro non da solo, quindi a quattro mani, che si chiama Michele Caccamo, l'altro autore, che è Claudio Baglioni. Esce oggi, anzi è uscito da qualche giorno, e si chiama Tao in segno d'amore, e Tao è questo simbolo che rappresenta salvezza e umiltà, scelto da San Francesco. È un libro che racconta anche due figure che si sono spogliate di tutto, e cioè San Francesco d'Assisi e Sant'Antonio da Padova. E quindi, per chi è curioso, c'è questo libro appunto scritto anche da Claudio Baglioni insieme a Michele Caccamo, Tao in segno d'amore. Però noi, questa è una radio, Radio Italia, solo musica italiana, quindi lo ascoltiamo con Mille giorni di te, di me, Claudio Baglioni.

0: Mille giorni di te, di me, Claudio Baglioni su Radio Italia, solo musica italiana. È l'estate, il momento in cui ci si ferma e si pensa al lavoro, al futuro, ai cambiamenti, e spesso torna anche una domanda: la laurea per te o per qualcuno che è vicino? Oggi c'è una risposta concreta. EduNext, la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM, che rende la formazione universitaria accessibile a tutti, flessibile, pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Suzuki. Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
4: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
5: Papà!
4: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
16: Questa sera e domani sera l'Arena di Verona si riaccende
17: con la 20ª edizione dei BYD Music Awards.
16: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia, solo musica italiana.
17: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social,
16: con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi,
17: Francesca Leto
16: e Mauro Marino.
17: Radio Italia, solo musica italiana, è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
16: I BYD Music Awards suonano con
18: Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti.
19: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
20: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
14: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.
21: Avevo bisogno

Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana. Ricorderete tutti che a luglio, il 4 esattamente, si è tenuto questo concerto evento di Ultimo a Tor Vergata a Roma ed è stato veramente un trionfo, innanzitutto per il numero di persone che hanno partecipato, 250.000, e siamo certi che se ci fossero stati altri posti, altri biglietti, avrebbe venduto pure quelli. 250.000 per un unico artista, per un concerto, è veramente una cosa incredibile, ma questo l'abbiamo detto tante volte, lo sappiamo. Ma mettiamoci dall'altra parte, oggi lo possiamo fare, perché oggi esce il nuovo singolo di Ultimo, che racconta proprio questo: quando si sono spente le luci, quando voi che c'eravate siete tornati a casa, quando lui è tornato a casa dopo quella botta. Perché un artista cosa può provare con un evento del genere, quando tutti cantano le tue canzoni? Veramente lì rischi di perdere la testa, e Ultimo lo ha fatto? Non credo proprio. Ultimo è tornato a casa quando ha riconquistato il silenzio, l'intimità, quello che rimane dopo un evento del genere, ha messo insieme tutto e ha scritto una canzone, e quindi in questa canzone ci racconta quello che ha provato e quello che conta davvero per lui. Il nuovo singolo di Ultimo su Radio Italia, solo musica italiana, si chiama Tutto.

0: Colors, Karma su Radio Italia, solo musica italiana. L'appuntamento del vivere bene il venerdì è proprio fatto apposta per chi c'ha voglia di fare qualcosa nel fine settimana che non costa niente, che fa bene camminare. E dove andiamo a camminare? Ogni venerdì mi dedico ad una zona d'Italia differente. Oggi parliamo delle valli trentine. Questo weekend ad esempio è veramente l'ideale per la temperatura, perché ancora regge il tempo, è perfetto per andare a farsi due passi. E dove andare? C'è l'imbarazzo della scelta in Trentino. Io vi voglio parlare di una grande via che si chiama Via delle Valli, che è composta da 50 valli. Non è un unico cammino, tu ne puoi fare una, ne puoi fare due, te le puoi fare tutte, ci vogliono giorni, mesi, anni per farsele tutte ovviamente, ma questa Via delle Valli ha selezionato 50 valli, sono tutte mappate, segnalate alla partenza e all'arrivo con cartelli che hanno un codice, un timbro da validare con la credenziale, e questi 50 percorsi hanno tante difficoltà diverse. Ci sono tratti più facili, ad esempio la Val di Canton con un percorso di 6 km e un dislivello veramente minimo di 300 metri, oppure la Val Nambino che è 6 km però con un dislivello un po' maggiore. Si aumenta la difficoltà, Valle del Chiese che è 30 km con un dislivello di 72, quindi niente, oppure c'è di tutto, cioè tu scegli in base alla difficoltà, perché tanto le valli sono tutte e bellissime. Se volete delle info, allora questa volta vi consiglio di andare sul sito campigliodolomiti.it e troverete tutte e 50 le valli della Via delle Valli in Trentino.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro, e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
9: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
10: Hey,

0: Un supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: A-E-O, il meglio vicino a te.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
0: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
5: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
6: Ma sarà come da tradizione?
7: Meglio andare ad assaggiare.
4: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
8: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

Maledetta rabbia, Blanco su Radio Italia, solo musica italiana, una novità dietro l'altra. Nel frattempo sono arrivati un sacco di messaggi per il nuovo singolo di Ultimo, Tutto, che abbiamo ascoltato poco fa, tutti di grande entusiasmo. Adesso stiamo per ascoltare il nuovo singolo di Cesare Cremonini, si chiama Paparazzi e anticipa il prossimo album che uscirà tra poco più di un mese, uscirà il 23 ottobre. E questa è una canzone che ovviamente non vi voglio descrivere, perché poi sai, arrivano le cartelle stampa, ti descrivono la canzone, ma non voglio influenzare nessuno. Ma è importante dire che si è affidato a musicisti forti, importanti, di livello internazionale. Per il testo ha collaborato con Davide Petrella, che è uno degli autori più forti che abbiamo in Italia oggi, e lo ha già fatto anche in passato Cesare Cremonini, quindi si fida. Le cose che mettono in evidenza le cartelle stampa sono che la musica mette insieme bugie, verità, ironia e provocazione, che non so cosa voglia dire. Può voler dire tutto. Ma guarda, c'è solo una cosa da fare: quando esce una nuova canzone, tappati le orecchie per quello che dico.

0: Senza una donna, Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana alle 10 in punto.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon venerdì 18 settembre 2026. Anni 82, meglio del K2, nel giorno in cui compie 82 anni, Reinhold Messner è tornato a Nanga Parbat in Pakistan, dove nel 70 perse la vita suo fratello Gunther. Oggi sono tornato sulla roccia da cui io e Gunther vedemmo per la prima volta il Nanga Parbat in lontananza. Qui è iniziato tutto, per me il Nanga Parbat è molto di più di una semplice montagna. I fratelli arrivarono in vetta a 8126 metri, scendendo però Gunther fu travolto da una valanga di ghiaccio. Reinhold tra l'altro fu accusato per anni di avere mentito fino al ritrovamento nel 2005 dei resti dello sventurato Gunther. Ranucci Ravitola, chi dice la verità e chissà chi lo sa, Mattarella ricorda l'impegno della Repubblica per prevenire la violenza sulle donne, emergenza primaria importante, così durante la sua visita ufficiale a Grosseto. E poi ha presenziato all'esercitazione militare Aegis 26, basta guerre, vittime innocenti, il nostro esercito è riferimento ed orgoglio. Pedopornografia online, scoperta una rete attiva in tutta Italia, 17 persone arrestate e 10 in flagranza, inchiesta a Roma. Carlasco, accolta la richiesta di archiviazione per l'ex procuratore Pavese Venditti, accusato di corruzione su archiviazione di Sempio. L'Ucraina, il cardinale Zuppi, presidente della CEI, annuncia che andrà a Mosca in missione umanitaria. Dettagli ancora da definire, però. Ceuta, ok del Parlamento europeo alla risoluzione sulla crisi dei migranti. Crosetto, ministro della difesa, ammette il passaggio delle navi italiane per Bab el Mandeb senza aspettare l'Unione Europea. Ritardare i tempi significa aggravare i problemi. Attese curiosità per verificare la ricaduta effettiva, se c'è, nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti e sul bullo dei veicoli. Il T-Rex era a sangue caldo, la sua temperatura simile a quella umana. Lo rivela un'interessante analisi sui denti. Bene, gli over 55 al lavoro aumentati del 65%, lo dice il presidente dell'INPS, il signor Fava, spiega che è un segno di un paese che lavora di più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione. Dice Lorella Cuccarini, mangiare bene mi viene naturale. Lorella, gnam, gnam. Lo sport, il calcio, la Serie A in campo, oggi si comincia con l'anticipo degli anticipi, Monza, Sassuolo. E domani Bologna-Torino, Udinese-Cagliari e il partitone Roma-Inter, le prime due della classifica. Domenica spicca Juventus contro Atalanta. Pallavolo. Agli europei maschili, gli azzurri sono negli ottavi di finale, domenica se la vedranno con la Danimarca. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte d'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali in estensione al sud. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
3: Il meteo è un appuntamento.
5: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Sole, Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci su Radio Italia, solo musica italiana. Non tutti nasciamo arredatori, capaci di arredare casa, un giardino, una terrazza. Non è facile. Esistono dei progetti, questi progetti richiedono giorni di lavoro, ci vogliono le ricerche per i prodotti, le aziende, le schede tecniche, i rendering, le modifiche. E allora ad una coppia di ragazzi italiani è venuta l'idea di creare una piattaforma che usa l'AI, l'intelligenza artificiale, proprio nell'interior design. Si chiama Elephant Room ed è nata proprio con la voglia di mettere insieme la progettazione ad un catalogo però di prodotti veri. E quindi tu che entri su questa piattaforma puoi indicare l'ambiente, lo stile, le preferenze. A quel punto il sistema ti propone una disposizione, una selezione di arredi che possono poi essere modificati all'interno del progetto, quello che succede già su altre piattaforme dove compriamo abitualmente di tutto, no? Quotidianamente, però per un oggetto. In questo caso si può fare proprio per l'arredo di una casa intera. E in questo modo cosa fai? Riduci il lavoro necessario per passare proprio al vero progetto, e per il momento è pensato soprattutto per alcuni ambienti della casa. Cucina, bagno devono ancora essere sviluppati, però è un inizio e probabilmente riusciranno a fare anche il resto questi due ragazzi italiani.
1: Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Prendimi, la canzone degli Stadio su Radio Italia, solo musica italiana.
1: '99 Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a €99 al mese con microtasso Ford. Anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale €12.122.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi
5: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì Gimmo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da €125 al mese. Anticipo €3.000. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €15.775. Importo totale dovuto €20.326. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
12: Dettagli negozio tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere! Calzolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da €26.900 con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
18: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a €7,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
20: Alcune interviste hanno fatto la storia del giornalismo. Per le domande, per le risposte, per uno stile sempre diretto e inconfondibile. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Vittorio Feltri. Una raccolta delle sue conversazioni più importanti in un unico volume. In edicola gratis solo il 18 settembre con Corriere della Sera.
21: Pronto? Il dottore offre €13.450. Vuoi cambiare pacco?
22: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da €13.450 in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo €3.733, 33 rate mensili da €99. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale €9.705, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da €13.450.

0: Radio Italia, solo musica italiana, tutti i giorni a quest'ora c'è l'appuntamento con lo stile Radio Italia Style insieme ad Enzo Miccio. Ciao Enzo, buongiorno.
1: Eccoci qua, buongiorno e buon venerdì. È passata e volata questa settimana e torniamo a parlare dell'abito su misura. Ieri vi ho accennato, vi ho parlato di questo nuovo mercato che sta battendo l'abito omologato, l'abito industriale, se vogliamo, in un certo senso, a favore di quello artigianale. Cerchiamo di adesso di individuare come sarebbe l'abito su misura perfetto per un ragazzo giovane, 25-30enne. Allora, è sicuramente un abito più rilassato rispetto a quello di suo papà, meno rigido, meno strutturato, ma anche nella spalla meno insellata, la giacca è più morbida, magari con un taglio leggermente più corto, e i pantaloni niente effetto divisa, una linea pulita con un po' più di volume soprattutto sulla parte alta e libertà di movimento, quindi niente più quei pantaloni asciutti tutti slim, ok? I colori, via libera al blu, al grigio, al beige, alle tonalità naturali, che sono facili da abbinare, ok? E si può poi anche spezzare, se faccio l'abito blu lo posso mettere una volta con un paio di pantaloni chiari, una volta posso utilizzare solo la giacca, una volta solo i pantaloni, quindi via alla libertà, alla fantasia. Perché il vero investimento è avere quindi un abito che riusciamo a spezzare, a farlo vivere anche separatamente, quindi solo la giacca e solo i pantaloni. Poi ci sono i dettagli, una camicia scelta bene, una bella maglietta sotto giacca, la sneakers giusta, pulita, al posto della scarpa classica. Bello. E soprattutto niente logo giganti. Questo è quello che fa la differenza, ragazzi miei. Pensateci, anche voi giovanotti, è arrivato il momento di accostarvi all'alta sartoria.
0: Grazie Enzo!
1: Buon weekend, ci senti a lunedì.
0: A lunedì, baci!

0: Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio,
4: può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: ci sarò agli 883 su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125€ al mese. Anticipo 3.000€. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775€. Importo totale dovuto 20.326€. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A. Quello più caro. B. Quello che hanno tutte. C. Quello in cui ti riconosci.
9: C.
8: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
9: Sempre con me.
8: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
9: Gioielli Saga Po, sempre con te.
10: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950€, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99€, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126€, rata finale 10.499€, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.com.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
3: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
4: La spesa per il PNRR.
1: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
5: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAID 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.

Siamo chi siamo, Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana, non solo. Qui in Italia abbiamo il problema degli escursionisti, diciamo così, sprovveduti, ma succede anche in Giappone. Anche in Giappone prenderanno seri provvedimenti. Parlo del Monte Fuji, che è un'icona per il Giappone, questo monte di quasi 4.000 metri. Conosciamo tutti la cartolina, no, del pesco fiorito e sullo sfondo il Monte Fuji con la pagoda a fianco, insomma, bellissimo. In tanti vanno, ma sono sprovveduti e non solo. E allora che cosa succederà in Giappone? Tra un anno, da settembre 2027, chi andrà sul Monte Fuji fuori stagione dovrà pagare gli eventuali soccorsi di tasca propria se dovesse aver bisogno di aiuto in elicottero, perché poi quello serve se ti devono portare giù perché hai provato a scalare il Monte Fuji con le scarpe non adatte. E lo fanno apposta per scoraggiare le escursioni improvvisate senza la preparazione, soprattutto nei momenti di chiusura della montagna, perché in alcuni periodi dell'anno non ci si può andare, come in inverno, perché ci sono condizioni climatiche estreme che non te lo consentono, quando c'è il vento gelido, i pendii ghiacciati, e quindi anche le operazioni di soccorso diventano pericolose e i soccorritori stessi rischiano la vita per andare a salvare lo sprovveduto. E non ci sono ancora tutti i dettagli, però si parla di un equivalente di circa 50 euro per ogni 5 minuti di volo dell'elicottero. Penso che sia anche poco, a dir la verità. Comunque questa tariffa non sarà applicata agli alpinisti che andranno equipaggiati adeguatamente, che avranno comunicato per tempo il piano di scalata alle autorità competenti, perché è così che si deve fare. Quindi in questo modo dovrebbero scoraggiare gli sprovveduti. E noi ascoltiamo anche un singolo nuovo, anche se la canzone non è nuova perché è contenuta dall'album che è stato pubblicato ad aprile. Parliamo di Miss Italia, la canzone di Dito nella piaga.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è radio.

non sono finite, c'è un album. In quest'album c'è una canzone che si chiama Amica, l'album è uscito un po' di tempo fa, e a un certo punto l'artista in questione ha deciso: ma fammi chiamare un'amica per ricantare questa canzone. L'album è Ma io sono fuoco, e cioè l'album di successo di Annalisa, la canzone Amica proprio di Annalisa, e ha deciso appunto di ricantarla insieme ad un'altra artista, e cioè Madame. Il loro primo duetto insieme, sono proprio felice di farvelo ascoltare. Io non ho resistito, mi sono portata avanti, l'ho già sentita e mi piace, già mi piaceva prima, però adesso con la presenza di Madame ancora di più. È proprio una bella idea ricantare questa canzone. Annalisa, Madame, su Radio Italia, Solo Musica Italiana, nuovo singolo Amica.

Verità, Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo gli stessi problemi, cara Meghan Markle. Allora, Meghan Markle, sapete, sono tornati in Inghilterra, gruppo WhatsApp per i genitori, anche lei dentro, come succede per tutti, no? Quindi partecipa alla chat di classe, chissà se è un inferno anche per lei come per tutti noi comuni genitori. E questo numero di cellulare ovviamente lo vedono tutti nella chat di classe, però cos'è successo? Sono apparsi degli screenshot della chat che si chiama Anno 3, dove lei si era unita, e quindi si è diffuso il numero privato di Meghan Markle. E ci sono delle immagini dove lei si saluta tutti, dice ciao mamme, grazie per il caloroso benvenuto, sono davvero felice di far parte di questa comunità. Però qualcuno, insomma, l'ha tradita facendo lo screenshot, e questa diffusione del numero arriva poi dopo la decisione di ritirare i due figli dopo due giorni di scuola. Perché? Perché alla base di questa scelta ci sarebbero altri problemi legati alla sicurezza dei bambini, soprattutto per il tragitto che bisogna fare per raggiungere la scuola. È un percorso che normalmente si fa in 35 minuti, però lo sappiamo tutti, al mattino, se tu devi fare 35 minuti di macchina che fai normalmente la sera, quanto ci metti al mattino? Perlomeno il doppio, e succede anche a loro. Allora ci hanno pensato e hanno detto ci vuole troppa sicurezza per troppo tempo, quindi dovranno cambiare la scuola, non sarà una cosa semplice. Problemi simili ai nostri, più o meno, diciamo. Adesso invece noi torniamo alla musica, e soprattutto ad una canzone che è nata dopo aver ospitato Achille Lauro nel suo concerto allo Stadio Olimpico di Roma. Parlo di Geolier, proprio insieme a lui, insieme a Lauro. Questa è Per noi.

0: Giulia e Achille Lauro per noi su Radio Italia, solo musica italiana. Voglio ricordarvi adesso un appuntamento oggi e domani all'Arena di Verona con i BYD Music Awards, dove troverete i più grandi artisti della musica italiana che riceveranno premi importantissimi proprio come segno di riconoscimento per i loro successi discografici ma anche per i loro live. E vi faccio qualche esempio: Giorgia, Emma, Il Volo, Kid Yugi, Levante, Alfa, Achille Lauro, Anna, Annalisa, Tony Pitoni, Tommaso Paradiso, sono tantissimi, quindi saranno due serate piene di emozioni per celebrare i 20 anni dell'evento. Sarà in onda anche qui questo appuntamento su Radio Italia Solo Musica Italiana, che è la radio ufficiale dell'evento, commentato da Francesco Cataldo, con dirette e collegamenti insieme ai nostri Mauro Marino e Francesca Leto da Verona. Tutte le info su radioitalia.it.
1: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Ma effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
6: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
7: Ma sarà come da tradizione?
8: Meglio andare ad assaggiare.
5: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
7: Febal casa, Febal casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna al prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su Radio Italia.

0: Alfa e Giova, buon vento su Radio Italia, solo musica italiana. Sono usciti un sacco di singoli oggi, ma anche album interi. E contemporaneamente singolo e album uscito anche per Benji e Fede. E stiamo per ascoltare Quando viaggi da sola, che è proprio il nuovo singolo di Benji e Fede. E la seconda traccia dell'album racconta di un legame che può esistere tra due persone anche quando la vita costringe ad una separazione. Presenteranno l'album Quando viaggi da sole in 3 appuntamenti in store a Roma, Modena e Milano a partire da oggi, e tra poche settimane, esattamente il 3 ottobre, partirà il loro primo tour nei teatri che avrà al centro queste nuove canzoni oltre che i loro grandi successi. Allora lo ascoltiamo, il nuovo singolo per Benji e Fede, Quando viaggi da sola.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Io sono Alessandra Moroso e vi mando un sacco di baci. Grazie.

0: andare Alessandra Amoroso su Radio Italia, solo musica italiana. A quest'ora c'è sempre l'appuntamento dedicato al cinema e alle serie TV. Parliamo di un attore oggi, l'attore spagnolo Javier Bardem, che riceverà il premio alla carriera alla Festa del Cinema di Roma, che sarà tra il 13 e il 25 ottobre, quindi manca poco, e gli verrà consegnato da Paolo Sorrentino prima della proiezione di El Ser Querido, dove ha recitato come protagonista, e Bardem interpreta il ruolo di Esteban Martinez, che è un leggendario regista con un passato però segnato da violenza, da eccessi. E l'attore spagnolo Javier Bardem è tra i più importanti a livello globale, premio Oscar per Non è un paese per vecchi, e lo ha annunciato il presidente della Fondazione Cinema per Roma.
1: Debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale.

0: Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
2: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
3: Dettagli negozio tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Alcune interviste hanno fatto la storia del giornalismo, per le domande, per le risposte, per uno stile sempre diretto e inconfondibile. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Vittorio Feltri, una raccolta delle sue conversazioni più importanti in un unico volume, in edicola gratis solo il 18 settembre con Corriere della Sera.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, una spesa intelligente.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
13: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
14: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
13: Dual Motor, Dual Desire.
14: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.

0: Cabana Irama su Radio Italia, solo musica italiana. Luca Ward, lo riascoltiamo con la frase tratta da una canzone, l'abbiamo sentita stamattina, dovevate indovinare la canzone.
1: Vorrei regalarti un cielo d'agosto.
0: L'uomo volante di Marco Masini, e ce l'ha fatta ad indovinare naturalmente Claudio da Bascapè, provincia di Pavia. Bravissimo Claudio, i complimenti oggi sono tutti per te. Claudio è pensionato, è un arbitro di calcio, il suo cantante preferito è proprio lui, Marco Masini, e saluta i suoi amori, i suoi nipotini Alessandro di 7 anni e Jacopo di 4. Un abbraccio Claudio, grazie, e per te molto presto a casa tua un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: qua.
1: Volanti.
0: Eccolo qua. Buongiorno Paoletta, tutto bene, tutto a posto?
1: Molto bene, grazie.
0: Oh, ecco, oggi è venerdì e quindi si prospetta un weekend. Cosa facciamo di bello tra domani e dopo, cara Paoletta?
1: Giardinaggio estremo ancora.
0: Giardinaggio?
1: Sì, giardinaggio.
0: C'è l'orto?
1: No, e beh, l'orto ormai è andato.
0: Da... Cioè?
1: No, il giardinetto.
0: Niente orto?
1: Devo aggiungere... No, l'orto ce l'abbiamo.
0: Ah, e allora? Sì. Melanzane, zucchine, pomodori, tutta
1: questa roba. Adesso ci sono le insalate più che altro e poi il cavolo nero.
0: Ah,
1: sai quello per fare la ribollita toscana?
0: Ah, quello nero.
1: Sì, il cavolo nero, quello che ha la foglia tutta bigiozzoluta. Mi sa che non ti piace, a me
0: non sono
1: tanto.
0: Io, come si suol dire, mi faccio i cavoli miei. No, nel senso che no, io non sono un grande amante del cavolo, mannaggia,
1: che
0: però
1: cavolo.
0: Mi devo convertire al cavolo. Va bene, allora Paoletta, cavoli tuoi.
1: In effetti,
0: visto che siamo in un weekend di cavoli, noi ci incontreremo, se Dio vuole, lunedì prossimo per così darci nuovamente delle informazioni reciproche, magari su come è andato questo weekend. Ma adesso è il momento dell'informazione e quindi
1: Sky TG24.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Jet russi violano lo spazio aereo lituano e vengono intercettati da due Eurofighter italiani. Meloni da Oslo, non bisogna reagire alle provocazioni di Putin. L'Italia pronta a usare la marina per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el-Mandeb, Crosetto, decideremo

0: Con governo e Parlamento non aspetteremo le decisioni dell'Europa. In Russia intanto si vota per il rinnovo della Duma, Sky TG24, la testimonianza di un oppositore politico. Von der Leyen intanto annuncia altri 3,3 miliardi di aiuti militari a Kiev. Bollo auto, la maggioranza rivendica la misura e respinge le accuse di fare campagna elettorale. Schlein apre al governo sull'energia, ma il lite nel campo largo. Donne avvelenate con la ricina, Pietracatella, le indagini si orientano verso un duplice omicidio premeditato, ma ancora non ci sono nomi nel registro degli indagati. Alessandro Di Battista è stato dimesso dal Gemelli, l'annuncio sui social, sto molto meglio, finalmente sono a casa, operato a L'Avana dopo un malore mentre si trovava a Cuba. Gregory Bovino, ex capo dell'ICE in Minnesota, a Sky TG24 dice vorrei candidarmi alle presidenziali americane, per l'ufficiale la politica migratoria italiana è troppo morbida. C'è l'Europa League con la Juve che vince 5-0 contro gli olandesi del NEC, gli azzurri del volley avanzano agli ottavi e poi c'è anche la Serie A, le 20:45, l'anticipo Monza-Sassuolo live su Sky.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Ed eccolo qui, lo spaccato principe, le prime quattro posizioni nella nuova classifica. Al numero 4 da domenica scorsa c'è Saif, al numero 4 c'è Parlar d'amore.

Il podio della classifica vede al numero 3 con un bel balzo di 7 posizioni, è stato del resto anche il nostro disco Italia della scorsa settimana, il singolo attuale di Gianna Nannini. La canzone è Meraviglioso Errore. Siamo

Resta in vetta alla classifica Tommaso Paradiso. Ah, che bravo che Tommaso, che bella che questa canzone che vi ripropongo, ovviamente perché è al numero uno, e si intitola Agitare Coca-Cola.

siamo giunti al termine anche dell'ultimo spaccato e quindi vi ricordo, non è male, che domani, come ogni sabato, questa classifica

0: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
7: Dettagli in negozio online.
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro, servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Per le idee che fanno discutere.
15: No, la frase sono per la legalità.
14: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
16: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
14: Per allargare gli orizzonti.
17: La spesa per il PNRR.
14: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
19: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy.

0: e perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozio e online. Media World.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

Notiziona della nostra redazione, parliamo di cabina, anzi da cabina telefonica a cinema. A Cento, in provincia di Ferrara, una cabina telefonica dismessa è stata trasformata in una sala cinematografica. All'interno della vecchia cabina sono stati inseriti infatti un piccolo schermo e una poltrona, grazie ai quali si può vivere una vera esperienza cinematografica in un minuscolo spazio. Basta il proprio cellulare per scegliere quale cortometraggio vedere fra quelli che sono proposti e che hanno una durata massima di 10 minuti. La speciale cabina viene già definita il cinema più piccolo del mondo.

0: Lasciati sorprendere dalla musica, dal mercato energetico invece meglio di no. Quando l'instabilità si fa sentire, non tuffarti nel vuoto. A proteggerti ci pensa Dolomiti Energia, che produce e ti fornisce energia da fonti rinnovabili certificata con garanzie d'origine. Così sei indipendente dalle sue oscillazioni. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
4: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
10: Little Big Italy, ogni lunedì in prima serata, sul 9.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide fino al 23 settembre.
14: Questa sera e domani sera l'Arena di Verona si riaccende
15: con la 20ª edizione dei BYD Music Awards.
14: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
15: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social,
14: con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi,
15: Francesca Leto
14: e Mauro Marino.
15: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su siscom.eu.
18: Ah, finalmente un po' di relax.
19: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.000.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Ed era tutto il nuovo, nuovissimo singolo di Ultimo, uscito proprio quest'oggi. L'artista ha raccontato di averlo scritto all'alba, poche ore dopo il maxi concerto che il 4 luglio ha radunato oltre 250.000 spettatori a Tor Vergata nella sua Roma. Anche per questo motivo non ha esitato a definire questa canzone come la più importante della sua vita. Intanto, ieri sera, Ultimo ha tenuto un concerto molto intimo in un locale di Londra davanti a pochi fortunati fan.

0: a questo punto arriva il momento del collegamento. Ci siete, ragazzi?
1: Eccoci!
2: Eccoci, capo, buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Come la va?
1: Va bene.
2: Siamo in un posto bellissimo, quindi direi meglio di così.
0: Siete all'arena.
1: L'arena di Verona.
0: Perché c'è il
2: BYD Music Awards.
0: Mamma mia, come lo dite bene, ragazzi. Sembrate anche voi due. No, nel senso, sembrate inglesi, sembrate americani, sembrate insomma stranieri. Vabbè, io vi lancerei la linea.
2: Grazie.
0: Però prima di voi sta per entrare qui a Cologno in questa stanza con la sua cantanza oggi, con la sua premianza, con la sua spettacolanza.
2: E
0: chi? Augusto.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon venerdì 18 settembre 2026. Clicca il cornuto ed è fottuto. Si avvicina al cervo per farsi un selfie, il furbone. L'animale reagisce, lo carica, il turista finisce incornato all'ospedale. È accaduto a Villetta Barrea, nel Parco Nazionale dell'Abruzzo, trauma addominale, insomma pancia tagliuzzata per il 57enne furbone. Si era avvicinato al cervo per farsi un selfie, ma l'animale non era d'accordo. È accaduto lì, in un borgo lacustre, il turista, 57 anni, è stato soccorso con la pancia dilaniata e poi trasportato in eliambulanza all'ospedale dell'Aquila, dove gli è stato riscontrato un trauma addominale. E quindi è finito male. Alessandro Di Battista, ex deputato dei 5 Stelle, è tornato a casa dopo il malore a Cuba, che ha comportato anche un intervento chirurgico. Il rientro in Italia, c'è stato il ricovero in ospedale a Roma, le cure, e adesso ha lasciato il gemelli. Lui fa sapere, sto meglio. Allucinante, una tredicenne accoltella la professoressa a scuola a Roma. Alla professoressa aveva già spruzzato a quanto pare lo spray al peperoncino. Lei non è in pericolo di vita, lui ha ripreso tutto con il telefonino per andare su Telegram. In indagini sono in corso. Sì, andava su Telegram, ma vai a casa a studiare, che è meglio, e vergognati. Attacchi ad una base aerea in Arabia Saudita, colpito un costoso aereo da guerra Eurofighter, nessun militare italiano coinvolto. Ci sono comunque paure ed allarme. Va ricordato che un Eurofighter è costato almeno 300 milioni e un'ora di volo costa migliaia di euro, tutti i soldi pagati dal contribuente italiano. Arte psichedelica in lutto, è deceduto l'artista americano Peter Macas. Aveva 88 anni, autore tra l'altro della copertina del mitico Yellow Submarine dei Beatles. Addio maestro, addio Max, lei è stato un testimone del suo tempo, non sarà dimenticato Macas. Trump sul Canada, associato all'Unione, commenta: non è una mossa anti-americana, ma per il nostro rafforzamento. Trump però aggiunge: sì, beh, è ridicola però, è un atto potenzialmente ostile, vedrò che fare. Social e giovani, presentato il Kids Act europeo. È previsto no account social sotto i 13 anni, dai 13 ai 15 mini account, controllo parentale. L'INPS poi fa sapere che dal 19 al 25 gli over 55 che ancora lavorano sono aumentati del 65%. Le donne ancora di vario di genere penalizzate dalla maternità. Poi ci sono attesa e curiosità per verificare la ricaduta, se ci sarà, nelle tasche della gente dei nuovi interventi annunciati dalla Meloni sui carburanti e sul bollo dei veicoli. Approvato dunque questo provvedimento, c'è adesso attesa per la oggettiva ricaduta. Dice il bravissimo e simpaticissimo Cristiano Malgioglio: a causa della mia diversità ho subito tante umiliazioni, ma io vado avanti. Lo sport, il calcio, la Serie A già in campo quest'oggi, l'anticipo degli anticipi della quinta giornata del massimo campionato è Monza contro Sassuolo. Domani ci sono tra l'altro Bologna-Torino, Udinese-Cagliari e il partitone Roma contro Inter, le prime due della classifica. Domenica spicca Juventus-Atalanta. In classifica dunque Roma e Inter sono al comando con 12 punti, Como-Lazio 10, il Cagliari 9, il Milan è a 8 punti. Poi ci sono Frosinone, Juventus e Sassuolo che di punti ne hanno 7. La pallavolo, tutti a tifare per gli azzurri e ripagati dai bravissimi azzurri, gli europei maschili. Infatti l'Italia è negli ottavi di finale, domenica se la vedrà con la Danimarca. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Circolazione instabile sul nostro paese con un'area depressionaria che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: buongiorno,
1: sì, sì,
0: buongiorno,
1: sì, sì, sì. Buongiorno, a
0: buongiorno a tutti. Siamo in diretta dall'Arena di Verona proprio da oggi, in diretta fino alle 16, poi con i vari interventi con tutti gli artisti che ci verranno a trovare sia oggi che domani.
1: Certo, incursioni continue con le interviste, quindi sarà molto molto bello e frizzante.
0: Molto bene, salutiamo Palomo Bell'Uomo Stussi che è venuto con noi, ha voluto venire con noi, ha chiesto espressamente di venire con noi.
1: Sì, sì, infatti ha un'aria entusiasta.
0: Poi ieri sera ci ha lasciato da soli a cena, ma quello è un altro
1: discorso.
0: Ma
1: poi ne parleremo, insomma. Salutiamo anche tutti i nostri colleghi che sono
0: tanti, numerosi.
1: C'è tutta una macchina che sta lavorando.
0: Va bene, comunque non cambia nulla, non ci sarà l'indovinello perché avendo gli artisti oggi diventa un po' un problema, sì. Però il numero lo possiamo dare lo stesso.
1: Il numero lo possiamo dare, il 331-995-0095, sempre.
0: Esattamente,
1: lui.
0: Ma noi chi siamo?
2: Mauro Marino.
0: Ah, ecco.
2: Francesca Leto.
0: Si è incartata, ecco. Un po', ma va bene.
1: Cosa l'ha fatto apposta. Sì.
0: Oggi Francesca ha i pantaloni da carabiniere, non so se... Dov'è? Lo vedrete sicuramente dopo. Allora senta, puntata, il numero l'abbiamo dato, abbiamo detto chi c'è in regia? Il pollo? Ciao pollo!
1: Ciao pollo!
0: Ecco il pollo. Intanto abbiamo aperto con Taranai e poi Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Adesso andiamo al cinema, 40 secondi e poi musica.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo.

0: tutto, anche di noi.
1: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: più.
1: Io guardo i Music Awards giusto per rispondere alla domanda che ci ha fatto Noemi.
2: Noemi, certo,
1: sì?
2: Ma volevo dire semplicemente ad Andreina, sì? Che dice: ma ci siete? Ma ci certo siamo, che ci, siamo sempre.
1: Abbiamo i testimoni, ci siamo?
2: Sì, sì, sì, siamo,
1: siamo
2: qui.
1: Siamo qui, siamo
2: tranquille,
1: qui.
2: Tutto a posto, tutto a
1: prego, possiamo andare.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: 99, Puma, microtasso.
6: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
7: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
8: Sì.
7: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
8: Sempre con me.
7: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
8: Gioielli Saga Po, sempre con te.
9: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 23 settembre.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
3: pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah, uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
10: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 20 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per I Tiro Mancino. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
11: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Carmela Di Cioffi, qui in diretta dall'Arena di Verona, è arrivato a trovarci il primo ospite di oggi, che poi insomma fa parte della famiglia, diciamolo pure, dai, via.
1: Ciao, sì, fallo annunciare a me.
0: Prego.
1: Lollo Barollo, ciao.
0: Ciao Lollo.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti.
1: Benvenuto intanto.
2: Grazie mille, sono contentissimo di essere qua.
0: Ben arrivata a Radio Italia, solo musica italiana. Tu farai dei contenuti per... tu sei un creator, lo diciamo.
2: Sì, esatto.
0: Un creatore, diciamo.
1: Ma Mauro mi chiedeva prima esattamente cosa fa un creator, quindi raccontami.
2: Allora, in realtà hai detto benissimo, crea contenuti poi usando il suo tone of voice, quindi io cerco di essere un creator comedy, quindi cerco di far ridere la gente, e adesso ultimamente mi sono anche un po' addentrato nel mondo delle interviste, cantanti, musica eccetera, ho anche un nuovo format che si chiama Vicolo Cieco, e oggi sono qua ai BYD Music Awards per andare nel backstage.
0: Ah.
1: Sì, quante cose ci racconterai
2: bellissimo,
1: allora
2: bellissimo,
1: da lì.
0: E quindi dove ti possiamo seguire, a parte i social di Radio Italia Solo Musica Italiana?
2: Esatto, potete anche seguirmi su TikTok o Instagram, Lollo Barollo, e poi vedrete anche il resto sui social di Radio Italia.
0: Lollo Barollo non è il tuo vero nome?
2: No, Barollo è un nomignolo che mi ha dato la mia migliore amica al liceo, perché vabbè, da adolescenti ci si diverte, quindi ero Lollo Barollo, Barcollo ma non mollo.
0: Bello.
2: Era questa cosa qua.
1: Carino,
2: sì. Poi
1: carino.
2: È rimasto.
0: E da lì è rimasto.
2: Sì, sì,
0: e
2: sì.
0: Quindi è il tuo nome d'arte, ti conoscono tutti così.
2: Esatto, però non è il mio cognome.
0: Tu sei su Instagram, TikTok, dappertutto, insomma.
2: Sì, cerco di essere un po' dappertutto, perché sennò poi ho la FOMO di perdermi cose in giro, quindi cerco di essere presente ovunque.
0: Benissimo.
1: Bene, siamo felici allora di averti anche con noi.
0: Grazie mille. I contenuti di Lollo Barollo sui nostri social e sui suoi. Adesso non piove, però per fortuna abbiamo Quando Chiove, Pino Daniele.
3: E tu sento

0: Mauro,
1: sì.
0: Se la tua estate fosse una hit, quale sarebbe?
1: Beh, la mia inizia così. Pop, secco ed energico di stappo, seguito dal frizzio di bollicine che riempiono i calici e un leggero brusio di festa. Questo è in assoluto il suono preferito di ogni aperitivo, quando la freschezza di prosecco maschio incontra i brani più frizzanti dell'estate, lo spettacolo è assicurato. Brinda con Cantine Maschio ai BYD Music Awards
0: il 18 e 19 settembre.
1: Segui l'evento sui social di Cantine Maschio, alza il volume e stappa un sorriso.
0: Bevi responsabilmente.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo.

0: finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
6: profumi, trasferta,
5: montagne, mari e...
7: bellissimo fuori zona.
5: Hanno aperto più di 1400 porte.
8: Wow, wow.
5: Dato spazio,
8: un castello,
5: ai sogni pazzi.
8: Anche oggi ho esagerato.
5: Facendoci sentire ogni sera a casa.
9: Guardate dove siamo.
5: Casa a prima vista. I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
10: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: volevamo dire a J-Ax che noi il pollo ce l'abbiamo, ma non è fritto, è pollo è bollito in regia Cologno Monzese. Qui invece con noi c'è Stussi all'Arena di Verona. Io direi di andare con. Dobbiamo fare la sigla tu?
1: Ah, la faccio io.
0: Dai,
1: bene, falla
0: tu,
1: che, vai. Che onore da
0: prego,
1: qua.
0: Prego,
1: per,
0: vai.
1: Siamo pronti per il primo giro dei. Saluti a caso.
0: Molto bene, molto bene. Ma quindi arriva pure Irama tra gli ospiti. No, vabbè, allora ditelo che oggi volete farmi saltare dalla sedia,
1: allora,
0: dice Alessandro.
1: Mauro, dobbiamo metterci d'accordo. Dal momento che adesso Irama fa anche il giudice,
0: sì,
1: no? Io potrei a questo punto propormi,
0: sì,
1: e cantare a Irama una sua canzone quando
0: per me
1: è qua.
0: No, per
1: così
0: me
1: almeno.
0: No, per me no, per me no.
1: Comunque si arriverà.
0: Però, se vuoi farlo, fallo, ma per me
1: per
0: no.
1: Me,
0: sappilo,
1: per me potrebbe dirmi
0: votare
1: la verità una volta per,
0: sì,
1: tutte.
0: Sì, sì, sì, sì. Prego, vuoi leggere il prossimo?
1: Va. Un caro salutone da Manuele di Aviano. Ciao,
0: ciao,
1: a presto,
0: ciao.
1: Sono il nuovo ascoltatore.
0: La nuova entrata tua.
1: Ecco.
0: Ok, grazie Emanuele. Poi.
1: Poi, ciao Francesca e Mauro. Mi salutate? Sono sempre all'ascolto. Sono
0: ciao,
1: Lina.
0: Ciao,
1: ciao
0: Lina. C'è Stefano che sta facendo i tagliarin.
1: Ah.
0: A voi un grande abbraccio. Allora, i tagliarin, diamo bella sopra una grattatina di tartufo e voilà. Bravo,
1: che
0: Stefano. Poi.
1: C'è anche Ignazio da Trapani che ci sta ascoltando.
0: Ciao.
1: E poi c'è una barzellettina. L'hai già.
0: No, non l'ho ancora vista.
1: Non l'abbiamo.
0: Allora, la teniamo lì, la leggiamo dopo.
1: Lì. Sì,
0: grazie.
1: Sì, sì.
0: Poi la leggeremo. Intanto dobbiamo andare avanti con la prossima canzone. Ricordiamolo che noi siamo all'Arena di Verona per i BYD Music Awards. La ventesima edizione.
1: Sì.
0: Noi siamo qui da quanti? 10 anni almeno. Sì. Più o meno sì, più o meno sì.
1: Noi siamo qui alla nostra bellissima postazione a fare,
0: esatto,
1: le interviste a tutti gli artisti che saliranno sul palco questa sera e domani.
0: Esattamente. Potrete seguirlo anche in radio in contemporanea. Adesso abbiamo anche Fabrizio

0: Cioè basta.
1: L'amor non me basta.
2: Non te basta?
1: Non me basta.
2: L'amor?
1: No, adesso Emma ha fatto anche il pezzo in spagnolo, hai visto?
2: Sì, sì.
1: Brava Emma, che non veniamo l'ora di incontrare qui all'Arena di Verona. Nel frattempo abbiamo chiuso la prima ora.
2: Certo, cioè. Quindi scavallo dall'altra parte, giusto? Perché sono le 2:02.

0: anche qui. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. All'Arena di Verona. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Verona. Però, oh, oh, grazie.
1: Grazie.
0: Allora, sapete cosa fa un tipo a cavallo sopra un ponte?
1: Cosa fa?
0: Cavalcavia, dice Gio da Varese. Grazie, grazie. Il gabbiano che ride. Poi, cosa abbiamo qua?
1: Ciao ragazzi. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Oggi è una giornata speciale. Compie gli anni un grandissimo cantautore, un poeta, il mitico Marco Masini.
0: Auguri, auguri Marco, auguri.
1: Tantissimi
0: a Marco.
1: Auguri a Marco Masini e a mia figlia Sofia per il suo onomastico. Ci scrive Flavia
0: auguri,
1: da Trenzano,
0: auguri,
1: provincia di Brescia.
0: Auguri anche a Sofia e a tutte le Sofia all'ascolto. E anche a Sofio. Come si dice a Roma, a Sofio. Ma è un'altra roba. Poi.
1: C'è anche un compleanno, attenzione, ricomponiamoci. C'è anche un compleanno,
0: sì.
1: C'è Jonathan che oggi fa 7 anni.
0: Auguri,
1: ci ascolta
0: auguri,
1: ogni giorno e anche alla
0: auguri,
1: mattina prima
0: grande,
1: di andare a scuola.
0: Grande.
1: Bravo.
0: Io sono in attesa di sentire Fulminacci, salutatelo da parte mia.
1: Ma
0: vi
1: certo.
0: Amo, dice Domenico.
1: Certo,
0: lo faremo
1: Domenico, sì.
0: Sicuramente. Ora è venerdì, abbiamo anche un nuovo Disco Italia.
2: Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: che tu. Pezzali comunque verrà a trovarci, perché certo, anche lui è qui all'Arena di Verona.
1: Lo aspettiamo a braccia aperte.
0: Domani comunque arriveranno un po' tutti e aspettiamo anche i primi ospiti cantanti, perché è già venuto a trovarci prima Lollo Barollo, il creator.
1: Però lui non canta. Non canta ancora.
0: Chi lo sa? Magari poi domani canti tu, canta anche lui.
1: Infatti adesso magari dopo glielo chiedo se ha voglia di fare un
0: sarebbe
1: duo.
0: un duetto e mezzo tutto cosa.
2: Dai che venerdì
0: andiamo che è tardi, vai Stussi, grazie.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. Perché?
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
10: Perché? Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
13: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
18: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Convenienza
19: nostra. Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
20: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Offerte valide fino al 23 settembre.
21: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti.

0: Non si spegne niente, tutto funzionante perfettamente, ce lo conferma anche Cristina Camporese che è qui con noi.
1: Ciao. Ciao Cri.
0: Quando arriveranno gli artisti?
1: Tra poco, tra pochissimo.
0: Grazie, grazie per il supporto alla nostra redazione e a Cristina.
1: Sì.
0: Oggi non è il compleanno di Cristina, però va bene lo stesso. C'è anche Pamela là che è pronta per le foto.
1: Ciao Pami. E siamo tutti qua pronti.
0: Siamo qui che aspettiamo gli artisti.
1: Siamo sul pezzo.
0: Nel frattempo salutiamo Rosalba da Salerno. Ciao FM, oggi una giornata piena di musica che culmina con la serata a Verona. Che bello,
1: bello,
0: dice.
1: Sì,
0: poi...
1: sì, bello anche domani. Ma l'indovinello ci oggi chiede Claudio.
0: No. Oggi no, il ciufolo.
1: Noi avevamo un problema a portare il ciufolo qua alla Arena. Se ci scappava qua noi non lo trovavamo più.
0: Sarebbe stato complicato. Vi ascoltiamo sempre in questo viaggio Sardegna, Calabria, Puglia e ancora di più.
1: Grazie.
0: Dice Rosanna e Salvatore. Ciao ragazzi.
1: E poi auguri al nostro

0: Il gatto con gli stivali, l'ultimo desiderio,
1: può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
0: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
2: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
3: Amiche per la vita!
0: L'isola dei ricordi, dal 24 settembre al cinema.

0: musica.
1: L'abbiamo, no, l'abbiamo cantata, l'abbiamo fatta in duetto questa canzone bellissima, nuovissima di Elisa, che non vediamo l'ora di vedere qui, così ce la racconterà qui all'Arena di Verona, da dove vi stiamo trasmettendo dalle 13 di oggi. Saremo qui anche tutto domani per incontrare gli artisti che stanno arrivando per le prove, quindi presto avremo qualcuno qui con noi a raccontarci un po',
0: esatto,
1: di cose.
0: C'è,
1: giusto?
0: Fatima intanto con noi, che
1: Fatima
0: ci sta ascoltando al lavoro con le colleghe.
1: Ciao,
0: le salutiamo,
1: Fatima.
0: Jasmine, Pinky e Giulia.
1: Ciao,
0: stanno
1: ragazze,
0: a Brescia.
1: A
0: Brescia. Ciao ragazze.
1: Ciao ragazze, ciao. ciao, poi saluteremo anche gli altri, i messaggi stanno arrivando, non c'è l'indovinello, ribadiamo che siamo all'Arena di Verona e stiamo aspettando gli artisti, quindi
0: esatto,
1: non avremo,
0: non c'era posto per il
1: non avevamo
0: qua,
1: degli orari precisi e il ciuffolo è ingombrante portarlo fino a qui. Già abbiamo portato Stussi e oggi abbiamo faticato parecchio. Anzi, fai una cosa, dai, saluta, dai, di ciao.
2: Sono venuto per i fatti miei.
1: Bravo, bravo, hai fatto
0: ecco,
1: bene, con la bicicletta, andiamo pure, grazie.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Regina, ma che bel sorriso.

0: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
2: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: Pronti? Ci siamo! Partono le Rush Hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
10: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
9: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
2: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia. Solo musica italiana da Paola e da Chiara.

0: Festa totale in diretta su Radio Italia, solo musica italiana. Prima di salutare e dare il benvenuto all'ospite che abbiamo qui in mezzo a noi, volevamo fare gli auguri a Marco Masini, che è passato prima con il brano, ma che oggi fa il compleanno, quindi auguri a Marco.
1: Auguri Marco, e finalmente è arrivata la nostra prima ospite, Sara Toscano. Ciao Sara.
2: Eccoci.
0: Ciao Sara, ciao. Ben arrivata. Allora, stamattina mentre arrivavamo qua tutti, ma Sara Toscano, ma Sara,
1: sì.
0: Non l'abbiamo ancora vista Sara,
1: sì,
0: Toscano.
1: Sì, sì, e tutte le tue fan con tutti i brillantini tra,
3: certo,
1: i capelli preparate,
3: giusto,
1: ti aspettavano, quindi
3: giusto
1: poi
3: così.
1: Vai a salutare.
3: Poi andiamo, assolutamente, adesso ho appena finito soundcheck, fatto tutto, dopo andiamo.
0: Quindi hai già fatto le prove?
3: Sì, appena finite.
0: Com'è quel palco lì?
3: Beh, sempre bello.
0: Sì, sei
3: sempre
0: la prima bello. Che intervistiamo, te lo possiamo,
3: sì,
0: dire.
3: Mannaggia.
0: Prima c'era Lollo, però insomma, che canta.
3: Mi piace un sacco, poi non lo so, si sente da Dio prima di tutto. Non so, forse io non lo so, però lo senti benissimo, so, è un'atmosfera proprio che non vivi in altri palchi in Italia,
0: certo,
3: penso.
0: Certo, certo. Una bella soddisfazione per voi arrivare qui all'Arena di Verona. E com'è andata l'estate?
3: Bene, beh, bene, bella presa, ho fatto tantissime date in giro per l'Italia, quindi è andata molto bene, sono molto contenta, è finita settimana scorsa il tour, quindi,
0: certo,
1: appena finito.
3: Quindi poco fa, sì, esatto.
1: E sei pronta poi per i nuovi progetti?
3: Assolutamente, sì, sì, già ci stiamo lavorando. Sono un po' triste, devo dirti,
0: Perché?
3: Perché è finito, comunque c'è un po' quella nostalgia, comunque vivi tutti i giorni praticamente... C'era la stessa routine, no? Quindi svegli, vai, prendi il volo, arrivi, pranzi, canti. Cioè non c'è più.
0: È bello però andare in giro così per l'Italia e incontrare tutti i tuoi fan, bellissimo.
3: Sì, cioè, è proprio bello, nel momento in cui sali lì ci sono tutti, vabbè, bella emozione.
0: Bella emozione.
3: All'anno prossimo.
1: Certo, certo.
0: Ma quest'inverno niente, quest'inverno qualcosa farai.
3: Certo, sì, certo. si fa assolutamente.
0: Che l'inverno ormai è lì, un attimo.
3: Siamo quasi, mannaggia.
1: Beh, vabbè,
3: manca poco a Natale.
1: Un momento.
0: Va bene, dai, ti lasciamo andare. Grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo Sara Toscano.
3: Grazie.
0: E ti aspettiamo qua quando
3: stasera.
0: Hai delle novità, noi siamo qui,
3: certo.
0: E questa sera naturalmente.
3: Grazie,
0: grazie.
1: Ciao,
0: Sara,
1: grazie.
0: Grazie, la ascoltiamo. Ti piace?

0: Come stai, Stella?
1: Bene, tutto a posto.
0: Sto qua. Anche noi stiamo all'Arena di Verona per i Music Awards. Vi accompagniamo in questa due giorni bella ricca di ospiti. Abbiamo già avuto qui con noi qualche minuto fa Sara Toscano, che ha aperto le danze.
1: Le ha aperte lei, sì.
0: Come cantante, sì. Prima c'era Lollo, che abbiamo anche intervistato e salutato, e fa i contenuti, eccetera. Sì. E poi però a livello di artisti che si esibiranno sul palco abbiamo intervistato appunto Sara Toscano, poi arriveranno anche altri. Non possiamo dirvi nomi prima, però.
1: Non possiamo spoilerare, però possiamo salutare questo nostro amico dall'America, si chiama Luis.
0: Lui
1: ci ascolta tutti i giorni mentre va al lavoro.
0: Bene. Ciao Luis, noi siamo i mattinieri per lui. Siamo
1: lui
0: i mattinieri.
1: Sì,
0: poi saluteremo anche gli altri. Ora possiamo anche dirvi che ore sono e chiudere questa seconda oretta insieme dall'Arena di Verona.
1: Molto bene, sono le 2, le 3, sono le 3. Le 3.

0: Chi non si muove è Annalisa, l'abbiamo incollata al pavimento qui all'Arena di Verona, è appena arrivata. Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao, buongiorno
0: Annalisa. Così non vai più via, hai capito? Stai qua con noi.
1: Sono appena scesa dal palco, è stata anche una bella prova fisica, devo dirti. Esatto, quindi mi riposo anche volentieri qua con voi.
0: Vabbè, stai un po' qui con
2: allora
0: noi,
2: raccontaci, perché oggi è uscito appunto il tuo nuovo singolo, Amica con Madame, e stavamo proprio commentando questo duetto artistico molto interessante tra di voi.
1: Guarda, io sono felicissima, non potrei essere più felice di questa collaborazione, che trova una sintonia artistica rara dal mio punto di vista e anche personale. Tra l'altro io questa canzone l'ho sempre immaginata come un dialogo, all'inizio era un dialogo immaginario che poi diventa vero con lei, che tra l'altro è un artista che io stimo moltissimo, e quindi sono veramente molto felice.
0: E anche noi, perché il risultato devo dire che è ottimo. Tra l'altro poi la canzone del tuo album è Amica, quindi voglio dire che
1: esatto,
0: è una canzone che già avevi
1: sperimentato. Il messaggio è particolarmente
0: quindi,
1: anche di cuore, importante.
0: Per quello, quindi è una bella scelta, ci piace quello che è uscito, il risultato. Hai fatto una bella estate, insomma, hai lavorato parecchio.
1: Sì, dai, abbastanza.
0: Direi
1: non
0: di
1: mi
0: sì.
1: posso lamentare.
0: Non ti puoi lamentare. E poi
2: è anche in preparazione di quello che stiamo aspettando, che succederà l'anno prossimo, quindi
1: esatto,
2: il tuo primo San Siro il 12 giugno.
1: Esatto, che praticamente la cosa, la prima cosa a cui penso prima di andare a letto è la stessa prima cosa a cui penso appena apro gli occhi, praticamente. Questa è la mia ossessione di questi mesi e sarà così fino al 12 giugno 2027.
0: Allora guarda, per farti stare un po' tranquilla, noi ti diciamo che avrai una bella responsabilità perché sei in uno stadio, quindi
1: lo so appunto per quello che, no, però sono molto anche gasata, cioè una voglia estrema di esserci e farsi venire in mente idee, cose nuove, cose speciali, proprio perché quella notte sia speciale, unica, indimenticabile, unica. Sì,
2: sì, che poi tu Annalisa ci hai abituato sempre così bene a vedere degli show pazzeschi, quindi chissà cosa vedremo quella sera lì.
1: Esatto, questo è proprio il sentimento che mi piace, che ho anch'io dentro di me, voglio che sia davvero qualcosa di speciale, e già di per sé come concetto lo è, perché l'idea è quella proprio di ripercorrere tutti questi anni insieme, no? Quindi tutti i miei album, tutti questi anni, da un'era all'altra, da un progetto all'altro,
0: tutti
1: in una notte.
0: Sarà una bella serata sicuramente. Verremo a trovarti quindi il prossimo anno allo stadio, nel frattempo l'ascoltiamo e ti lasciamo andare. Grazie Annalisa.
1: Grazie a voi, vado a truccarmi, a vestirmi.
0: Vai con Madame, ciao Annalisa, via. Ciao.

0: Guaranoa. Buongiorno, è arrivata anche la prossima ospite qui con noi, lanciala tu Francesca.
1: È arrivata Clara in tutta la sua glorie e bellezza. Ciao
2: ecco
1: Clara.
2: Sì.
0: Buongiorno Clara, ben trovata.
3: Camuffata.
1: Sì, allora, stavamo chiacchierando un po' dell'estate pazzesca che hai avuto.
2: Bello,
1: perché
2: sì,
1: abbiamo ballato le ragazze da maggio quando è uscita fino a ieri praticamente, e tu hai fatto un sacco di cose.
2: Sì, no, è stata una bellissima estate, dai, non è ancora del tutto finita. No, è finita, sì, purtroppo è finita, ragazzi.
0: È finita.
2: Vorrei, ma è finita.
0: È finita. Ora cosa succederà d'inverno, con i prossimi mesi?
2: Ma sto scrivendo.
0: Scrivi?
2: Sì, no, tante cose belle. È un bel periodo. Dai.
0: È un bel periodo, sì. Quindi insomma ti metti lì, ti impegni e pensi. E
2: l'impegno.
0: Scrivi e fai, eh?
2: Sì.
0: Non ti riposi, non vai in vacanza dopo.
2: Sono stata adesso con la mia mamma in Sardegna, e siamo state 5 giorni, bellissimo. Il problema è che ero lì con mia mamma, ho avuto il tempo di pensare, quindi ho pianto come una pazza.
0: Come
2: ovviamente
0: mai?
2: Perché quando è il tempo poi di riflettere, di fermarti, no? E di riflettere sulla tua vita privata, personale, poi ti vengono tutte le cose in mente, no?
0: Cominci a piangere?
2: È un po'.
1: Che
2: un po' di malinconia,
1: sai,
2: il momento che hai libero, il momento di dedicare a te stessa, così ero davanti con gli scogli, il mare, ho detto
1: beh, introspezione profonda che poi ti fa creare nuove cose.
0: Non me l'aspettavo questa cosa, no? Nel senso, per carità, ci sta che uno si mette lì e
2: ma a me serve sfogarsi ovviamente,
0: certo,
2: uno sfogo, è stato bello.
0: Quindi hai bisogno ogni tanto di trovare quei giorni e cominciare a pensare e piangere.
2: Sì, speriamo non troppo, però sì.
0: No, dai. E quindi scusa, si sta iscrivendo. Cosa scrivi quando piangi? Cosa è un po' più.
2: È questo il problema. È bello. No, è bello, è la cosa, il problema. In realtà è la cosa più bella, perché poi ti sfoghi e tiri fuori tutto.
0: Dai.
2: Le cose più vere e sincere, comunque sia, secondo me, arrivano da lì. Quindi.
1: E poi sono quelle in cui ci riconosciamo tutti quando ascoltiamo le canzoni.
2: Certo.
1: Sì.
0: Va bene. Abbiamo parlato dell'estate, ora noi ti lasciamo andare, così dovrai prepararti per la serata. E ti lasciamo andare. Hai visto?
2: Certo,
0: una roba veloce,
2: andare,
0: abbiamo detto. Siamo guardi, siamo stati bravi, abbiamo mantenuto la promessa.
2: Bravissimo.
0: Grazie per essere stata qui con noi.
2: Grazie.
0: Ascoltiamo Uragani.

0: Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi e regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Oh, finalmente un po' di relax.
6: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: 99, Puma, microtasso.
10: Tutto ok?
9: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
11: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
12: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
14: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
15: Ma sarà come da tradizione?
16: Meglio andare ad assaggiare.
13: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
19: TAG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
18: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
20: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Devo dire che un po' di fastidio me lo dà, perché mi ha rubato la camicia a pois che avevo negli anni Ottanta.
1: So, tu lasci le cose incustodite,
2: e poi arriva il dito nella piaga che
0: e se le
2: prende.
0: Buongiorno.
1: Ecco. Buongiorno.
2: Ciao.
0: Ben trovata qui da noi ai BYD Music Awards all'Arena di Verona.
1: Grazie mille.
0: Hai già fatto le prove?
1: Ho appena fatto le prove.
0: Ah, com'è andata? Bene, sì.
1: Fortunatamente bene. Meno male, perché sennò sarebbe stato un problema.
0: Quindi salire lì com'è? Ti un po' di palco lì?
1: Beh, è un palco importante, è bello. Poi quando è pieno è molto emozionante, perché comunque hai il pubblico di fronte. Io non ho mai fatto un palazzetto in vita mia, quindi non c'ho la sensazione no, del pubblico davanti, ce l'ho sempre sotto, quindi li vedi poco bene. Invece lì sono tutti intorno a te, è bellissimo.
0: Ma lo sai che sono tutti cartonati, lo sai che
1: sono finti? CGI sono, CGI.
0: Li mettono lì così, no, non è vero.
2: Senti, l'estate è andata benissimo.
1: Molto bene, sì, sono molto contenta. Abbiamo fatto un sacco di concerti. Ho l'ultimo concerto proprio venerdì prossimo, sabato prossimo, al Couscous Festival a San Vito Lo Capo. Quindi venite. Tra l'altro mi hanno detto che si mangia un couscous incredibile.
2: Ah,
0: vabbè, se non lo mangi.
1: No, però mi hanno detto proprio, cioè, non hai mai mangiato il couscous in vita tua finché non vai a provare quello lì.
2: Allora dobbiamo andare, scusa,
0: al Couscous Festival. Ma ti pare che lo fanno, non lo fanno buono al Couscous Festival?
1: Effettivamente sì, effettivamente ha senso il tuo ragionamento.
0: No, no, è giusto così, stavo valutando.
1: Quando un couscous ti
0: come, no, quando, come quando fanno, come si chiama lì da qua vicino a Treviso, quello del
1: radicchio?
0: No. Appunto, quelle robe lì, insomma.
1: Ah, beh, certo.
0: Vabbè, no, parliamo di cose interessanti, poi ti lasciamo andare. Cosa succederà adesso? Hai detto che già è l'ultima data e poi?
1: E poi c'ho due date invece autunnali, una il 27 novembre a Roma, che però è sold out. Milano ci sono pochissimi biglietti ancora, e quindi sbrigatevi, perché tra un po' pure quella.
0: Ecco.
1: Che è il 30 novembre invece al Fabric. E poi c'ho un po' di progetti in arrivo che usciranno entro fine anno.
0: Molto bene.
2: E allora noi ti aspettiamo, così ce li racconterai.
0: Certo. A noi da oggi stiamo suonando Mi

0: richiamerò.
1: Ma Mauro, Mauro, ma non puoi andare in giro così a gironzolare?
2: Ma io vado in giro con qua... Tony Vandoni e Ada a cercare gli artisti, capito?
1: Che sono qua, che provano, si avvicinano sul palco dell'Arena di Verona, perché ricordiamo a chi ancora non lo sapesse, siamo qui per i BYD Music Awards.
2: Ovvero.
1: E quindi c'è un via vai qui che
2: mamma
1: dovreste
2: mia,
1: vedere.
2: Dovreste vedere. Hai visto Ada?
1: Ada sì.
2: Ah, ciao
1: sì.
2: Ada, scusa, t'avevo visto lì dietro al banchetto.
1: Non si è mossa da qui.
2: Si è nascosta dietro al banchetto, Ada.
1: È qui.
2: Va bene, noi aspettiamo i prossimi artisti che stanno arrivando. A che punto siamo? Io ho perso il filo.
1: Siamo qua.
2: Sì. Vogliamo leggere un paio di messaggi nel frattempo?
1: Sì, guarda abbiamo... intanto c'è Paolo l'imbianchino di Lecco che saluta i suoi colleghi Pippo e Alessandro.
2: Imbianchini anche loro, quindi.
1: Sì, immagino di sì. E poi Mauro puoi salutare Andrea?
2: Ciao Andrea!
1: Che è rientrato dopo 3 settimane di vacanze al lavoro ed è già stanco, dice Sergio.
2: Sergio, MBE Vignola, il nostro amico delle ciliegie lui, mamma
1: esatto,
2: mia. Ciao. Andrea,
1: esatto.
2: Dai, non puoi lamentarti, sei appena tornato alle vacanze, su. Allora, poi
1: già,
2: basta,
1: già, poi
2: andiamo
1: basta.
2: Con la canzone.
1: Andiamo che ci sono loro.
2: Ci sono le bambole di Pezza.
1: Esatto.
2: Ma quando? Settembre?
1: Loro sono sul pezzo che è settembre, si chiama il brano, giusto. E siamo a settembre.
2: Pensa fosse uscito tra 15 giorni.
1: Eh no, non poteva più essere, no.

0: ci hanno chiamato a fare i cori, hai visto le bambole di Pezza?
1: Non so, perché tu creeresti una discontinuità nella band femminile.
0: Il bambolotto di Pezza, ma dai, ma scusa, ci starei male in mezzo alle bambole di Pezza?
1: No, sicuramente loro sono simpaticissime, appunto, e ci staresti benissimo, sicuramente. Glielo chiediamo la prossima volta che le vediamo.
0: Posso cantare il lancio della prossima?
1: Dai,
0: che c'è la pubblicità.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 23 settembre.
8: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
6: C.
8: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
6: Sempre con me.
8: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione.

0: c'è Giulia Stabile.
1: Gioielli Sagapò, sempre con te.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Papà! Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora e ancora, e dirti tutto ogni

0: BYD Music Awards Arena di Verona è arrivato con noi senza calcinacci Furminacci.
1: Eccoci,
0: ciao,
1: eccoci.
0: Ben arrivato. Grazie di essere con noi. Grazie. Bello incontrarti, perché sei uno, posso dirlo?
2: Sì, devi.
0: Dei miei preferiti, eh. Oh. Mi piace molto. Ma già da prima, noi possiamo, diciamo sempre la verità noi.
1: Grazie.
0: Già da prima di questo anno che è stato per te un anno di grande successo, dobbiamo dire, da Sanremo.
2: È vero.
1: Beh, è stato un anno gigante per me. Ho fatto Sanremo, poi è uscito il mio disco che è andato benissimo, è stato accolto benissimo da pubblico e critica. Poi c'è stata un'estate di tour, ci sono stati i Palazzetti, il primo tour completo di Palazzetti della mia vita. Insomma, non poteva andare meglio quest'anno.
0: Una bella soddisfazione.
1: Grandissima soddisfazione.
0: Che arriva dopo anche un po' di gavetta, perché ne hai fatta di gavetta tu.
1: Beh, comunque alla fine sto in giro dal 2019, quindi ormai comincia a essere 7 anni.
0: Certo.
1: E comunque è qualcosa.
2: Ma poi adesso ti aspetta anche uno step successivo, perché vai in Spagna tra un po'.
1: Esatto, sbarcherò in Spagna, espatrierò. Sì, per la prima volta farò delle date fuori dall'Italia, anzi in realtà ne ho fatta una minuscola per essere esatti a Bruxelles nel 2019, però diciamo è un primo grande concerto con tutta la band fuori dall'Italia, e quindi l'emozione è tantissima. Poi adesso mi riposo un po', facciamo questa data, quindi è perfetto, ci arrivo bello fresco.
0: Ma
1: perfetto.
0: Preparerai qualcosa anche in spagnolo, visto che vai in Spagna, o solo tutti italiani?
1: Queste sono le domande proprio quelle che tu non vedi l'ora di fare, e io alle quali io non voglio rispondere.
0: Perché sai, gli italiani in Spagna sono molto amati.
1: Sì, è vero. Comunque siamo molto affini come popoli.
0: Certo, è vero. Va bene, ti lasciamo andare. Torna quando vuoi, siamo qui che ti aspettiamo.
1: Molto volentieri. Buon lavoro, ciao.
0: Grazie a Furminacci. Grazie.
2: Ciao, grazie.

0: Maledetto niente, maledetto il tempo che passa, perché qua il tempo passa in fretta qui all'Arena di Verona. È arrivato il momento di collegarci con Cologno Monzese Beach. Ciao Giuditta,
1: ciao Marco.
2: Come state? Come state voi?
0: Fa un po' caldo nella nostra postazione qui, perché dietro di noi c'è un portone di ferro, c'è il sole che picchia, siamo due bracciole proprio.
1: È l'antico portone dell'Arena di Verona. Comunque
2: sì, perché lì il backstage è un backstage più unico che raro, no?
3: Ma godetevelo, ragazzi, godetevelo, perché poi insomma entriamo in un'altra stagione a breve.
0: Infatti,
2: perché devi ricordarla sta cosa?
3: Perché non è che cioè, a tutti dispiace, a me piace l'autunno.
0: Vabbè, è bello. È romantico fare i capito? Vedi? Le foglie colorate, il fogliaggio.
1: A me piace l'autunno.
0: Quelle robe lì, capito?
2: Che tristezza, mamma mia.
0: Ma dai, Giuditta, dovresti essere contenta di avere un collega così romantico.
3: Bravo.
2: Allora, tra tutti gli aggettivi che possiamo utilizzare per definire Falivelli, forse romantico è il penultimo.
0: Non è romantico.
3: Scusami, l'ultimo qual è?
2: Non te lo dico, nessuno degli altri si può dire.
1: Ciao. Tutti ci dice che dobbiamo salutare.
0: Grazie ragazzi.
2: Noi vi lasciamo una linea aperta, quando volete.
0: Noi siamo qui.
2: Ok.
0: Sentiamo più tardi. Grazie, buon lavoro.
1: Ciao. Sono le 4. Ciao.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Questo è il notiziario viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, in Liguria, sulla strada statale 28 del Colle di Nava, è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli di Pieve di Teco, strada statale 453 della Valle Arroscia e di Colle San Bartolomeo in provincia di Imperia. In Campania, sulla strada statale 90 bis delle Puglie, è attiva una chiusura all'altezza del comune di Greci, in entrambe le direzioni in provincia di Avellino, deviazioni in loco. In Basilicata, sulla strada statale 407 Basentana, è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in direzione Metaponto, tra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo di Bernalda, in provincia di Matera. In Puglia, sulla strada statale 96 Barese, è attivo un senso unico alternato di 2 km circa, tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera, in provincia di Bari. ANAS ricorda le campagne sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. E la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Tananai con Veleno a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon venerdì, buon 18 di settembre. Ciao Giuditta.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio.
1: Oggi novità, grande novità, guarda chi c'è in regia.
2: Luca Camorcia in regia, signore e signori. Ma che cosa...
1: L'ultima volta che è stato con noi in regia era il 2022.
2: Sì, sì, sì, sì. Infatti io non lavoravo nemmeno ancora qui.
1: Però ti ricordi che
2: mi ricordo.
1: T'ho chiamato
2: mi ricordo, ma hai fatto questa telefonata e io ho detto no, davvero.
1: Ti ho fatto un FaceTime.
2: Sì, sì,
1: detto,
2: mi ricordo benissimo.
1: Incredibile.
2: Ma ci siamo comportati particolarmente bene, evidentemente.
1: Credo che questo sia un premio di cui voglio ringraziare l'azienda.
2: Sì, grazie.
1: Quindi
2: grazie a tutti. Siamo... Senti, è venerdì, dovresti dirla un'altra cosa.
1: Perché devo finalmente... citare Ligabue?
2: No.
1: No,
2: No.
1: Ah, certo, questo devo dire. Ragazzi, oggi è venerdì. Ci sono delle canzoni nuove.
2: Sì, che sono entrate in programmazione qui su Radio Italia, solo musica italiana. Come vi abbiamo anticipato prima, c'è anche un'altra cosa molto importante che caratterizzerà la giornata di oggi, e cioè il fatto che ci saranno continui collegamenti con Verona.
1: Adesso è tutto un work in progress, nel
2: certo.
1: senso che Mauro e Francesca avranno la libertà da qui fino a stasera, fino all'inizio dello show, di portarci gli ospiti che poi stasera saliranno sul palco, magari passano da Radio Italia, si fermano, fanno una chiacchiera, allora apriamo.
2: Bevono un caffè, certo.
1: Capito?
2: Certo.
1: Accendiamo tutto e sentiamo cosa hanno da dire.
2: Giusto, giusto. Poi ovviamente abbiamo anche noi delle cose di cui parlarvi, parleremo anche di musica, ci sono degli aggiornamenti, ma quindi iniziamo?
1: Dai, iniziamo.
2: Dai.
3: Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari. Cosa so?

0: In Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com. Nella bocca una mela.

0: Irama Mediterranea su Radio Italia, solo musica italiana. Siamo stati un po' generici prima nel dire che è arrivata musica nuova. Io direi che sono arrivati proprio dei pezzoni.
1: Sì, sì, sì. Allora, avrete già spulciato sui nostri social, quindi tra poco vi raccontiamo qualcosa che già è disponibile online, che però magari possiamo ascoltare tutti insieme.
0: Chi può dirlo? Chi può dirlo?
2: Regina, ma che bel sorriso!
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella.

0: Da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari. Però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
9: Questa sera e domani sera l'Arena di Verona si riaccende
10: con la 20ª edizione dei BYD Music Awards.
9: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
10: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
9: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi,
10: Francesca Leto
9: e Mauro Marino.
10: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
11: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
12: Sono Gianmarco Tamberi.
13: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
12: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
13: Sì, Gimbo, facciamo un salto.
11: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
14: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
15: Dual Motor, Dual Desire.
14: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
16: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

0: Quella di Ultimo.
1: Se vi ricordate, forse un mesetto fa o giù di lì, vi avevamo detto che Ultimo aveva scritto sui social che stava preparando una canzone di quelle che ti cambiano dentro per sempre.
0: Sì.
1: Subito dopo il suo concerto, evento.
0: Sì, a ridosso, sì. Perché mi pare poi avesse dichiarato di averla scritta tipo nel tragitto, qualcosa sì. del genere, poi l'ha completata dopo sicuramente, però tutto ruota intorno a una domanda che gli ha posto un suo caro amico in un momento di emozione, no? Dice, piangi tu che hai tutto?
1: Che cos'è tutto però? È quella la grande domanda, cioè quello che potrebbe essere tutto per te, magari per me è soltanto l'inizio di un percorso verso un altro traguardo.
0: Certo.
1: Come mi è venuta questa cosa?
0: Non lo
1: profonda?
0: So. No.
1: Avevo la febbre. Non sto tanto bene.
0: Guarda.
1: Senti.
0: Credo che ci siano delle parole migliori ancora
1: credo
0: per
1: anche
0: dire
1: io.
0: Questa cosa. Le ha messe in una canzone Ultimo, se vuoi l'ascoltiamo.
1: Si chiama proprio così, tutto.

0: c'è. Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è su Radio Italia, solo musica italiana.
1: E invece no, perché no. Ci sono Mauro e Francesca da Verona e anche loro non sono soli.
0: Sentiamo.
2: BYD Music Awards all'Arena di Verona, è arrivato anche Coez.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Ben
3: ciao,
2: trovato, Coez. Buongiorno.
4: Che estate pazzesca che hai passato, anche bella. Tu from the rooftop, eh?
3: Sì, è stata molto bella.

0: Un po' stancante, però non ci lamentiamo.
1: Com'era la vista dal rooftop?
0: Bella, bella, bella. Ho fatto, diciamo, finalmente mi sono tolto un po' di sfizi. Ci sono delle location dove volevo suonare da un sacco di tempo, tipo ad esempio Taormina, e l'ho fatto settimana scorsa. Sono stato molto contento, ecco.
1: Sono bei contesti, si prestano pure con la tua musica quelle situazioni?
0: Sì, in realtà abbiamo riadattato tutto quanto in modo che si potesse godere anche di un live da seduti, insomma è molto diverso dai palazzetti, certo. Credo che il pubblico abbia apprezzato, comunque è una cosa diversa dal solito e insomma continuerà tra l'altro nell'invernale, sì, perché ci spostiamo nei teatri.
2: E questo volevamo sapere, sì, cosa succede adesso?
0: Siamo riusciti a cambiare la scaletta durante tutte le date, non abbiamo quasi mai fatto una scaletta uguale all'altra. Adesso ulteriormente insomma continueremo a cambiarla per i set dei teatri e ancora dobbiamo entrare in sala prove, quindi non ho proprio tutto
2: le anticipazioni.
0: Esatto.
1: No, però tu ti trovi meglio in un contesto, forse la domanda è stupida, però palazzetti col tuo tipo di pubblico oppure col pubblico lì seduto che magari ti guarda e sta un po'...
0: È difficile scegliere, secondo me l'importante è non portare in un teatro il tour di un palazzetto, certo, ecco, nel senso, certo, cioè cercare di portare, certo, la cosa giusta o non portare appunto lo show da teatro nel palazzetto, certo, che anche quello potrebbe, vabbè, essere un problema.
1: Se l'avete seguito nei palazzetti e nelle situazioni che ha appena descritto, insomma, particolari nei teatri, adesso arrivano i teatri, quindi anche questo è da vedere.
2: Esatto. Sarà, insomma,
0: è da vedere.
2: Tu hai già provato?
0: Sì.
2: E quindi come invece qui all'Arena di Verona com'è l'atmosfera? Come ti sembra qui?
0: Bella, qua è sempre bella, direi.
2: È sempre bello, sempre bello.
1: È sempre bello. Va bene, ti lasciamo. Grazie di essere stato con noi, Coez, qui a Radio Italia.
0: Grazie a voi.
2: Ciao.

0: cuore.
1: Coez, è sempre bello su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ma è il momento di progettare la tua Febal Casa?
1: Allora visita il punto vendita Febal Casa più vicino a te. Ce ne sono oltre 200 in tutta Italia.
2: Puoi avere fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in omaggio.
1: Attivare lo sconto è semplice. Scarica il coupon dal sito e presentalo in negozio.
2: Trovi tutte le informazioni su febalcasa.com e nei punti vendita Febal Casa aderenti.
1: Febal Casa, sei Febal, è casa.
0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere, Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Per le idee che fanno discutere.
8: No, la frase sono per la legalità.
7: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
9: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
7: Per allargare gli orizzonti.
10: La spesa per il PNRR.
7: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
11: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
15: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
16: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
17: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
18: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.

0: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Yeah. J-Ax, Vita, Morte e Miracoli, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo fai?
0: Cosa?
2: Comunque fa parte di un disco country sta cosa.
0: Deve essere richiesta.
1: Prego, lo faccia. Ecco.
0: Sull'intro di questa canzone, no, me lo fai,
1: esatto,
0: fare, capito?
1: Che perdono di Tiziano Ferro con Lazza.

0: che bella vita.
1: Ariete con Angiolina Mango, che bella vita su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Che dite? Siamo un'altra ora insieme?
1: Sì.
2: Ma esatto, sono 17 e un minuto.
0: Solo musica.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Colpito un Eurofighter italiano in un attacco a una base in Arabia Saudita. Nessun militare coinvolto. Seguiamo la situazione con attenzione, assicura il ministro della difesa. Il piano di Crosetto per Bab el Madeb. La marina garantirà il passaggio delle nostre navi nel Mar Rosso. In Lituania jet russi violano lo spazio aereo, caccia italiani in volo. La Russia al voto per rinnovare la Duma. Sono le prime elezioni dall'inizio della guerra. L'opposizione di Nadiendin a Sky TG24 dice aumenteranno le schede nulle in segno di protesta. Sospensione del bollo auto sull'utilizzo dei risparmi del PNRR. Bruxelles precisa, valuteremo. Giorgetti replica, sono soldi nazionali, non risorse europee. Shock in una scuola media in zona 100 celle a Roma. Un 13enne spruzza spray urticante sul volto di un insegnante e la colpisce con un coltello. La donna non è in pericolo di vita. Morte avvelenate a Pietracatella, sempre più concreta la pista dell'omicidio. Sarebbero emersi elementi certi dalle analisi a Berlino, ancora non esclusa l'ipotesi dell'incidente. Alessandro Di Battista sui social, sto molto meglio, finalmente torno a casa. L'ex 5 Stelle ha lasciato il Policlinico Gemelli, dove era ricoverato dopo il malore a Cuba. Europa League, buona la prima per la Juventus che travolge gli olandesi del NEC 5-0. Oggi torna in campo la Serie A, stasera il primo anticipo, Monza-Sassuolo su Sky Sport.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Buonasera. In Basilicata, sulla statale 653 della Valle del Sinni, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Masseria-Schianchetta e prima dell'incrocio di Magnano. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, c'è stato un incidente sullo svincolo Bagnara-Calabra, direzione allacciamento Fisciano a 30. Molise, statale 85 Venafrana, tratto chiuso per lavori in corso dalle 7.30 di domani alle 17 del 31 dicembre 26 tra l'incrocio di San Nazaro e l'incrocio Macchia di Isernia. Nelle Marche, sulla statale 360 Arceviese, rallentamenti causa frana dopo l'incrocio di Pongelli e prima dell'incrocio Serra dei Conti. In Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania, possibili rallentamenti sullo svincolo Casteldaccia, direzione Catania. Nel Molise, sulla statale 650 Fondo Valle Trigno, senso unico alternato esattamente tra l'incrocio Pescolanciano, statale 651 di Pescolanciano, e l'incrocio Bagnoli del Trigno Ovest. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Quanto amore sei di Eros Ramazzotti a Radio Italia, solo musica italiana. Questa è la nostra seconda ora insieme. Giuditta Recco, Marco Falivelli e Luca Camorcia invece in regia. Vi parliamo di nuove uscite.
1: Eh sì, perché da oggi è entrato in rotazione qui su Radio Italia, solo musica italiana, Paparazzi, il nuovo singolo di Cesare Cremonini. Siamo in attesa spasmodica dell'arrivo dell'album Amateur.
0: Sì, tra l'altro c'è anche il videoclip ufficiale su Radio Italia TV,
1: Ma hai notato una cosa?
0: Cosa?
1: Tu qualche giorno fa hai associato la figura di Cesare Cremonini alla figura di Vasco
0: ieri.
1: Rossi. Ieri?
0: Sì.
1: Beh, ma benissimo.
0: Come passa il tempo quando ci si diverte,
1: Che dire, amici?
0: 24 ore fa.
1: Beh, il videoclip, che è in rotazione su Radio Italia TV, è stato fatto col regista che è storicamente legato a Vasco Rossi.
0: Lo so, ragazzi, bastava chiedere e l'avrei detto.
1: Ah, non è casuale? Tu
0: nulla.
1: Lo sapevi?
0: Con me nulla è casuale. No, non è vero, ci sono un sacco di cose che sono casuali, altrimenti mi devo prendere delle responsabilità.
1: Lascia stare, tutto casuale.
0: Tra l'altro, Cesare, come al solito, spiega tanto le canzoni che escono, i singoli che escono, i dischi che lui fa. Ha detto: ho cercato di crescere insieme alla mia musica. Ho scoperto che il punto di arrivo era essere liberi nel farla. Ha dipinto questo ritratto londinese di questa canzone che poi ascoltiamo.
1: Sì, sì, ha detto che lui ha voluto suonare dimenticandosi di sé, togliere la maschera dell'artista e potersi sorprendere. Allora sorprendiamoci insieme ascoltandolo questo nuovo singolo.
0: Sì, sì, si chiama Paparazzi.
1: Paparazzi.
0: Paparazzi.
1: Cesare Cremonini. No, è in italiano.
0: Paparazzi.
1: Oh, bravo. Vai.

0: C'è sempre una canzone di Ligabue a Radio Italia sulla musica italiana.
1: Hai sbagliato l'ordine.
0: Ah,
1: Luciano Ligabue, c'è sempre una canzone a Radio Italia sulla musica italiana. Così è tutta una frase.
0: Sono tante. Tra l'altro, voglio dire, dove sono finiti Mauro e Francesco? Non...
1: E tornano.
0: Ah, tornano.
1: Tornano,
0: ah,
1: okay, tornano. Okay, tornano. Okay.
2: Perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa.

0: Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, una spesa intelligente.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: Domanda finale: qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
7: C.
6: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
7: Sempre con me.
6: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
7: Gioielli Saga Po, sempre con te.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
12: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
13: D'ora in poi lascerò.
12: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
14: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
15: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
16: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
15: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
17: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAE 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
18: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selux. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
19: Sono Gianmarco Tamberi.
20: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
19: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
20: Sì, Gimbo, facciamo un salto.
18: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
21: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
22: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 20 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Itino Mancino. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ciao, sono Gagli e saluto tutti i ragazzi di Radio Italia, Solo Musica Italiana.

0: perché ho fatto un patto
1: con il...
0: no col diavolo, ho fatto un patto con l'assenza.
1: Ah, con
0: cioè, quindi quando non ti guardi rimani sempre uguale.
1: Ah, sempre uguale. Ma noi ti guardiamo,
2: noi ti guardiamo ma ti vediamo sempre uguale.
0: Sì,
2: quindi
0: vabbè,
2: funziona.
1: Senti, hai fatto un bel tour unplugged, giusto?
0: Sì.
1: Bello, come mai questa idea? Ci è piaciuto molto questo tour?
0: Volevo fare una cosa diversa dalle altre, volevo stare per 10 date in un solito posto, così ho fatto 10 date a Tindari, in Sicilia, 10 a Lucera, provincia di Foggia, ho finito 2 giorni fa al Vittoriale, altri 10, adesso andiamo a Pompei e facciamo la grande chiusura. Sono 40 concerti, 4 location importanti che mi piaceva suonare, intanto vicino al pubblico, un concerto puro con gli strumenti, senza cose inutili, contro tutto quello che oggi uno si aspetta dai concerti. Noi siamo nati con la chitarra in mano e moriremo, spero che accada più tardi possibile.
2: Ma Mustang
0: è l'emblema della libertà. Quando ero piccolo Rozzano mi chiamavano Mustang perché ero pazzo, cavallo pazzo.
1: Ecco,
0: allora,
1: e quindi?
0: In effetti io non ho mai avuto la testa a posto, il mio corpo ha fatto una strada, la testa un'altra.
1: Quindi sei rimasto come all'epoca, diciamo.
0: Ma sì, con un pochino più di prudenza, però non mi sono mai considerato prigioniero. Lo sono stato perché la società ci porta poi ad avere dei vincoli, giustamente. O forse non giustamente, però la mia testa è sempre stata altrove. Quando ho fatto le cose più belle non avevo la testa. Capisci? Ecco perché la testa è di cavallo nella cover, la testa è di cavallo e il corpo è di un uomo.
1: Che è anche il marchio di una famosa auto, tra l'altro.
0: No, tra l'altro Mustang, ma che arriva sempre da famoso cavallo.
2: Esatto.
0: Il cavallo matto.
2: Esatto.
0: Ha ispirato anche, tra l'altro, una chitarra, la Fender Mustang.
1: Sì, è vero.
0: Che il nostro editore ha sicuramente. Mario ha sicuramente, avrà 56, credo.
1: Va bene, cavallo pazzo, ti lasciamo andare.
0: Grazie, no, grazie al vostro lavoro.
1: Ci vediamo
0: sempre,
1: presto, quando vorrai.
0: Adesso, quando arriva il singolo nuovo, ne parleremo.
1: Molto volentieri.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao, grazie, Biagio.
0: Grazie a voi.

0: Nel pomeriggio di Radio Italia solo musica italiana, ci sono anche i Negramaro con Ti è mai successo?
1: Sicuro sì.
0: Sicuro,
1: sicuro,
0: pure a me,
1: sicuro.
0: Pure a
1: me. Cioè, perché sono successe troppe cose.
0: Tante cose.
1: Pure quella sicuro è successa.
0: Quella, ma proprio quella.
1: Sì, sì, sì.
0: Stiamo parlando della stessa cosa.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, è successo.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Marca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
17: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
18: Ma sarà come da tradizione?
19: Meglio andare ad assaggiare.
16: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
20: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
21: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
0: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
21: Dual Motor, Dual Desire.
0: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
21: Suzuki.

0: mi piaci tanto, sei Farad Italia, solo musica italiana, ma io sento una voce, ma chi è che canta? Giulietta, sei tu che canta?
1: No, sì, magari, non sono io, ci deve essere qualcuno con Mauro e Francesca, non so, sentiamo.
2: Quello che sta cantando è Marco Mengoni.
1: Ciao Marco.
3: Giustamente poi a Radio Italia io canto la voce in inglese.
2: Lo fai bene, va bene,
1: sì,
2: un po' diverso.
3: Sì, certo, ci piace.
2: Stavo dicendo prima che la chiameremo Arena Mengoni adesso, perché vieni sempre qui.
3: Sono più all'arena che a casa. Sì.
2: Vabbè, qua è bello, però dai.
3: Però sto molto. Sì, va bene.
2: Come
3: sto
2: stai?
3: Molto bene. Bene, bene.
2: Allora, sei sparito dai radar per qualche mesetto. E poi dopo a un certo punto arrivi con un brano insieme ad un altro artista, cioè così, a sorpresa.
3: Ah sì, ma con Nina, vabbè, per forza, sì, certo. Vabbè, ma noi siamo un po' come se fossimo parenti,
2: sì,
3: un po' tipo dei cuginetti.
2: Certo. Vabbè,
3: cioè,
2: bello però.
1: Davvero?
3: Come se la portassi a battesimo, no? È un artista eccezionale, cioè a parte gli scherzi è una persona, vabbè, sì, un essere umano che si traspare poi ovviamente perché è molto... diretta è quello che è, cioè
2: l'albero
3: veramente la verità
2: cade lontano
3: dalla
2: mela, dice, no?
3: Ma
1: dalla
3: sì, ma poi
1: lontano
2: dall'albero, scusa, al contrario. Vabbè, a volte cade anche l'albero, ma dipende dai funghi.
3: Aspetta, ci devo pensare.
2: Vabbè, niente, comunque sta di fatto sì.
3: No, molto bene, molto bene. Comunque, a prescindere, è tutto molto bello.
1: Vabbè. Ma e quindi adesso cosa succede nei prossimi mesi?
3: Stasera cantiamo. Qualcuno all'arena c'è. E poi che si fa stasera? E poi nei prossimi giorni, non lo so.
2: Non lo sai,
3: cosa succederà.
2: Ci trovare, noi siamo contenti. Volevo sapere.
3: Ma sarà tutto sbagliatissimo comunque quello che succederà.
2: Tutto sbagliatissimo.
3: Tutto.
2: No, io una domanda importante da farti.
3: Sì.
2: I capelli sono ancora biondi come l'anno scorso?
3: No.
2: Perché il cappello.
3: No, non ci sono più. I capelli adesso è meglio che tengo il cappello.
2: Vabbè. Dai, ti lasciamo andare. Grazie per essere stato
3: grazie
2: con
3: a voi.
2: Noi, Marco.
3: Buon lavoro.
2: Com'era la mela?
3: Cade lontana dal caldo.
4: Al mondo non esiste nessuna come te che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: un'altra storia.
1: Marco Mengoni, Franco 126, un'altra storia su Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
2: Ciao ragazzi.
1: In coro. Che
3: bello così.
1: Cos'è che bisogna fare?
3: Molto intonati, tra l'altro. Come
2: si
3: fa?
2: Cosa là che se ti vuoi sposare, se parli in coro,
3: allora, ma una volta, tre volte.
4: Devi fare flick o flock, no?
2: Una.
4: Col mignolino.
1: Flick flock, è vero.
3: Ah, già.
2: Come funzionava?
1: Uno, due, tre.
4: Mignolino, flick, uno e l'altro dicevano flick o
1: flock.
2: E poi?
1: Se dici la stessa, puoi esprimere un desiderio.
4: Puoi esprimere un desiderio, vero?
2: Sì, elementari.
3: Se mi hai sbagliato, lo rifai oppure one shot? Ok, one shot.
1: Se no. Allora, amici, vi lasciamo questo canale qui, vedete? Questo qui dovete alzare, sempre aperto. Ci sono Mauro e Francesca che ogni tanto hanno amici.
2: Ah, ok. Sono a Verona, no?
1: Sì,
3: sono a Verona.
1: Comunque, quel canale lì, quello lì, voi aprite e vi mettete in contatto con lui.
3: Sì.
1: Infatti, Luca Camorra.
4: Era qui però un orpello Camorcio.
1: Un accessorio.
3: Quando voi avete voglia di sentire cosa dice un artista di quelli che sono a Verona,
1: alzate aprire, quello.
3: C'è qualcuno.
2: A nostro piacimento.
3: A vostro piacimento.
2: Ok, va bene.
1: Allora, anche se non ha fatto niente, lo ringraziamo, Luca Camorcio.
3: Che dai, qualcosa
2: sta scherzando.
3: Qualcosa ha fatto un post. Ragazzi,
1: noi ritorniamo lunedì.
2: Stati rubati.
3: Esatto. Buon weekend a tutti, amici. Sono 18:02.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Gli Houthi attaccano una base in Arabia Saudita, ha colpito un Eurofighter italiano, nessun militare coinvolto. Seguiamo con attenzione, assicura il ministro della difesa. Dopo l'annuncio di Crosetto si muove la missione europea Aspides, la fregata Bergamini scorta un mercantile italiano nel Mar Rosso, l'Unione Europea innalza l'allerta. Elezioni in Russia per rinnovare la Duma, urne aperte fino a domenica, Putin ha votato online, Macron avverte Mosca, gli attacchi ibridi non resteranno senza risposta. Sospensione del bollo auto sull'utilizzo dei risparmi del PNRR, Bruxelles precisa, valuteremo, Giorgetti replica, sono soldi nazionali, non risorse europee. Shock in una scuola in zona Centocelle a Roma, un tredicenne spruzza spray urticante sul volto di un insegnante, la ferisce con un coltello. Il ragazzo ha tentato di filmare la scena. 22enne morta a Roma durante un intervento di rinoplastica, rinviate a giudizio due chirurghi estetici che l'avevano operata, l'accusa è di omicidio colposo. Il cardinale Pizzaballa, cittadino onorario di Bologna, il patriarca di Gerusalemme, a Sky TG24 dice a Gaza paralisi totale, la comunità internazionale è fragile di fronte alla guerra. Serie A parte stasera la quinta giornata con Monza Sassuolo su Sky Sport, MotoGP a Costa su KTM, domina le libere prequalifiche del Gran Premio di Austria a Spielberg.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sorry, scusa, lo siento.
1: Ma gli occhiali da sole.
0: Lo pinguino statico nucleare. Se i pinguini tattici nucleari
1: che
0: da Bergamo sono
1: situazione stiamo
0: Italia,
1: vivendo.
0: Musica italiana. Voglio subito estendere il più caloroso, fragoroso, amichevole saluto a tutti gli amici e alle amiche in ascolto di Radio Italia Solo Musica Italiana che oggi hanno avuto questo piccolo, questa piccola defiance che ho avuto anch'io.
1: Cioè dimenticarsi gli occhiali a casa.
0: Gli occhiali.
1: Quindi tu hai gli occhiali da sole graduati, sì. E adesso va bene perché c'è ancora la luce. Fra un'oretta, un'oretta e mezza come la mettiamo?
0: Diventa un guaio.
1: Diventa un guaietto.
0: Chiederò a te di leggere tutto e di tradurre in italiano.
1: Sentirete che Rino sta zitto, è semplicemente che non vede, quindi sentirete solo me nel caso.
0: Ma veramente, mettetevi nei miei panni, ma magari ci siete già capitati e forse
1: anche a me è successo
0: proprio oggi.
1: Okay.
0: Quanto è drammatico quando ti dimentichi gli occhiali e non vedi niente?
1: Quanto è drammatico quando io ho l'obbligo di guida con lenti, no? Quanto è drammatico quando esci, che c'è il sole, tu ti porti solo gli occhiali da sole e poi devi tornare a casa.
0: Però per quello sono graduati gli occhiali. Perché se
1: Quante volte ho guidato con gli occhiali da sole?
0: Stanotte
1: forse l'ordine non sentite,
0: occhiali.
1: Per favore, grazie.
0: Stanotte guiderò anche io con questi occhiali perché sennò
1: non dirlo perché se ti sanno alle 21 che esci da qua ti vengono a pigliare, capito?
0: Allora,
1: ti porto a casa io,
0: mi porta a casa Nina,
1: tutto li devi insegnare.
0: Prendiamo un taxi entrambi.
1: Salutiamo Arienti, Pataccone.
0: Ciao Pataccone, ho scoperto che in Giappone sei sacro.
1: Perché?
0: Sapevi tu sta cosa?
1: Sacro in Giappone.
0: Le persone diversamente accapigliate, come Patacca, in Giappone sono viste come dei portafortuna. Baciare la fronte di una persona calva porta benessere e fortuna.
1: Beh, lo facevano anche i francesi, il classico bacio a Barthez, al
0: il bacio alla francese.
1: Ma no, quello è un'altra cosa. I francesi, la nazionale francese, c'era questo rito, chi era che l'abbiamo già detto altre volte?
0: Mi sembra Zidane, ma no, era Blanc.
1: Era Blanc.
0: Laurent Blanc.
1: Laurent Blanc che baciava la testa di Fabien Barthez prima delle partite e anche lì, anche per i francesi evidentemente è un portafortuna.
0: Certo, poi quella testa pelata è finita nel petto di Materazzi e tutti i loro sogni, ahimè, le voilà.
1: Ma non
0: direbbe qualcuno.
1: Ma non era quella testa. E poi non si dice pelati. Oggi sei Monello.
0: Non ho detto pelati, ho detto
1: hai
0: calo.
1: Detto testa pelata.
0: Ah, beh,
1: sei Monello.
0: In questo caso.
1: Sei Monello. 331-995-0095 per dire tutti quanti insieme a Nino che è Monello.
0: Diciamo anche le cose serie, come già raccontato anche con Marco e Giuditta. Torniamo tra poco a Verona per farci raccontare come vanno le cose ai BYD Awards questa sera. Ci sono un sacco di ospiti, quindi siamo contenti di andare là a sentire le ultime novità.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Quanto sarebbe bello se ci fosse un telecomando che invece di cambiare i canali ci va a fare i cambiamenti.
1: Magari.
0: Come canta
1: magari.
0: Il com. Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: 18-19 minuti, ce ne andiamo tutti al cinema perché arriva il film ispirato all'omonimo libro di Nicola La Gioia, si chiama La città dei vivi, che racconta una storia vera, ovvero la tragedia di un ragazzo semplice vittima di un gesto inspiegabile del quale ancora oggi ci chiediamo il perché.
0: Non è solo un film sulla violenza, ma approfondisce le fragilità, i vuoti che possono generarla.
1: È stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e al Toronto Film Festival e tra gli attori del cast troviamo Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merloghi e Valerio Mastandrea.
0: La città dei vivi vi aspetta al cinema dal 1 ottobre.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Tedi trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Tedi. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Tedi, pieno di idee.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ho bevuto! C'è qualcuno!
7: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
14: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare.

0: Accelerare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
1: Ma settembre sta finendo!
0: Allora direi buona la prima, posso andare?
1: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: nostre zone.
1: Un supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
0: AEO, il meglio vicino a te.
2: Oh, finalmente un po' di relax.
3: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Le bambole di Pezza con Resta con me su Radio Italia, solo musica italiana. Notizia di ieri che c'è stata questa bomba d'acqua a Firenze che, oltre ad aver causato diversi problemi per tutti i cittadini, c'è stato anche un problema un po' più grande che riguarda gli Uffizi.
1: Un problema artistico, chiamiamolo così. Ha piovuto proprio come dicevi nella Galleria degli Uffizi e questa infiltrazione ha fatto in modo che alcuni schizzi d'acqua colpissero il Bacco di Caravaggio, che è un quadro meraviglioso esposto in quella galleria meravigliosa che è gli Uffizi.
0: Notizia di oggi positiva, che quest'acqua non ha danneggiato il quadro, anche le altre opere presenti nella sala risalenti al 600 sono tutte intatte. Per sicurezza questo bacco è stato tolto dalla sala, che è rimasta chiusa al pubblico fino a stamattina, ma è tutto ok.
1: È rientrato questo allarme, torneremo a vedere il bacco finalmente. Sai cosa ha detto, cosa avrebbe detto Caravaggio?
0: Bacco per bacco.
1: No, avrebbe detto per bacco.
0: Come no? Per bacco.
1: Avrebbe detto esattamente così.
0: Sono bruciata, eh? Sì.

0: Amica, Madame ed Annalisa insieme su Radio Italia Solo Musica Italiana, una bella non novità per Annalisa, chiamiamola così, dai.
1: Perché insomma lei, Annalisa, ha lasciato intendere l'arrivo di qualche novità importante in questo periodo. Questa novità è appunto questa, Amica, primissimo duetto con Madame, però la canzone faceva già parte del suo disco Io Sono Fuoco, dove era proprio incisa soltanto con la voce di Annalisa.
0: Sì,
1: qua la punta a impreziosire.
0: L'aveva già fatta la sua canzone, l'aveva già messa dentro il suo disco, ha deciso però di riprenderla, rivisitarla proprio insieme a Madame, di aggiungere la ciliegina sulla torta al successo di Io Sono Fuoco, che comunque è stato clamoroso. Stavo pensando che Madame ha scritto le sue barre.
1: Sì, penso. Ha scritto le sue, certo, si sente molto bene nella canzone. Poi a giugno, l'anno prossimo, nel 2027, Annalisa arriverà, per lei arriverà il grande appuntamento con il primo concerto a San Siro, a Milano, allo stadio.
0: Sarà una serata importante per lei, sarà il momento per celebrare tutti i suoi successi. Nel frattempo ci sono i Negrita, il gioco su Radio Italia.

0: 15 anni fa i Negrita uscivano con questo disco che si chiama 9, dove all'interno c'era anche il gioco. Appena ascoltata Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sì, Franci, sì, Mauro, sì. Sì,
0: no, stavo parlando, secondo me, stavo per dire, come è ora di sentirli.
1: Stavo parlando proprio con loro, collegati da Verona. Sì, ciao ragazzi, allora tra poco arriviamo.
0: Metti giù quel telefono.
1: Adesso attacco. Tra poco arriviamo proprio da loro a Verona, tra pochissimo. Sì.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen.

0: 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro, servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.

0: supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: IO, il meglio vicino a te.
2: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
4: Questa sera e domani sera l'Arena di Verona si riaccende
5: con la 20ª edizione dei BYD Music Awards.
4: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
5: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social,
4: con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi,
5: Francesca Leto
4: e Mauro Marino.
5: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
4: I BYD Music Awards suonano con
6: Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia.
8: Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49€ al chilo. Eurospin, una spesa intelligente.
9: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
10: Papà!
9: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.

0: Rolling Stones, The Colors su Radio Italia, solo musica italiana. Daniela, quali parole sai in veneto?
1: Io so ostrogheta. Ostrega.
0: Allora vediamo se
1: basta, qua è poco altro.
0: Se Mauro e Francesca sanno parole migliori in veneto. Siete là, ragazzi?
2: Confermo, siamo sempre qui all'Arena di Verona. È arrivato anche Olly.
3: Eccoci.
1: Ciao Olly.
2: Ben arrivato. Come stai?
3: Sto bene, dai.
2: Bene. Bene.
1: No, ma visto che hai fatto poche cose quest'anno.
3: Sì. Esatto, no, ho avuto anche tanto tempo per riposarmi.
1: Sì. Appunto.
3: Mi sono riposato.
2: Quando?
3: Sì. Non so, ora ci penso un pochino di più.
2: No, perché hai fatto veramente tante cose quest'anno. Se, cioè, hai fatto gli stadi, già. Ha fatto uno stadio importante, gli altri arriveranno a casa tua.
3: Sì.
2: Giocavi in casa,
3: sì.
2: È stato bello.
3: Sì, ma come la stampa, cioè giochi in casa la senti di più, evidentemente.
2: Di più,
3: quindi
2: certo.
3: È stato tosto emotivamente,
2: bello,
3: molto tosto.
2: Bello.
3: Sì, bellissimo, bellissimo.
1: Tre date, 90.000 persone, insomma.
3: Già, no, tantissime, ma poi lì a casa.
2: Poi l'hai provato, ti è piaciuto, dici ma perché non farli anche da altre parti?
3: Esatto, è andata così e quindi ci vedremo l'estate prossima, sta andando molto bene i biglietti, quindi tutto top, ci vediamo là.
2: Hai già pensato cosa fare?
3: Assolutamente.
1: No.
3: No.
2: Ah, no, ancora, non è, guarda,
3: non ne ho idea.
2: È un attimo, eh.
3: Lo so, ci arriveremo, ma stiamo scrivendo, quindi avverrà da sé, come poi, tutto quello che abbiamo sempre fatto.
2: Certo,
3: ecco.
2: Certo. Poi il disco di successo, hai ricevuto anche riconoscimenti importanti, quindi insomma alla fine è un bell'anno, dai.
3: Sì, sì, sicuramente uno dei miei, forse migliori che della nostra vita.
1: Come ma la quindi vita, Olly, chissà. Adesso l'hai pensato sto momentino di riposo, cioè ti prendi un attimo di vacanzina o no?
3: Ma devo dirti, ho fatto, ho dato, sono stato in giro con i miei amici, ho fatto un bel agosto. Sono abbastanza contento, sì, ho voglia di famiglia anche, cioè della mia famiglia, quella che già ho,
1: Sì.
3: Di farne una nuova, ancora no. Però ho più voglia di queste cose, ma anche di scrivere tanto, concentrarmi, cioè quando abbiamo finito il disco per un bel po' mi sono sentito quella persona, quindi quasi in difficoltà a trovare qualcosa di diverso. Adesso mi sento un'altra persona, quindi non vedo l'ora che venga fuori tutto quello che sta succedendo nella mia cabeza.
2: E anche noi ti aspettiamo.
3: Volentieri.
2: Grazie
3: bene.
2: Per essere stato qui all'Arena di Verona e BYD Music Awards, Olly.
3: Buona serata, arrivederci, grazie.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly e Giuli su Radio Italia, solo musica italiana. Olly, che è appena stato ospite di Francesca Di Mauro ai B-Way di Music Awards a Verona, ha raccontato un po' com'è andata l'estate, sì. Insomma, ha raccontato un po' di cose.
2: È stato bello risentirlo, scoprire anche quali sono i suoi progetti futuri, sapere che quest'estate lo rivedremo in giro. Adesso vuoi sapere che ora è?
1: Dimmi l'ora.
2: Sono le 19.
1: Ma non ce l'è.
3: Lo so.
4: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
5: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte d'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli a carattere irregolare. In giornata instabilità più marcata al centro-sud, con piogge temporali più probabili sulla dorsale appenninica e sul versante adriatico, meglio sul resto del paese. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Il meteo è un appuntamento.
6: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: Le labbra

0: Kintsugi, la nuova bellissima di Elisa con la sua voce meravigliosa ad accompagnarci qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Domani, sabato 19 settembre, inizia l'Oktoberfest.
1: Non ho mai capito perché lo chiamino Oktoberfest e poi inizia sempre 10 giorni prima di ottobre. Mai capito.
0: Finisce poi a ottobre.
1: Septemberfest.
0: La città di Monaco, cioè, di Berlino diventa
1: Monaco di Berlino.
0: Monaco di Baviera, no, perché adesso capisci perché diventa teatro di una grandissima sbornia colossale. A Monaco di Berlino invece si sono inventati una cosa per chi vuole rimanere sobrio.
1: Sì, non l'Oktoberfest, ma Berlino lancia l'Oktoberfest. Cioè, in questo festival non ci sono i classici tendoni, i tavoli di legno e questi litri di birra, costumi direi anche tipici della tradizione, ma sessioni di yoga mattutine e allenamenti cardiovascolari.
0: Cioè, tutta un'altra cosa praticamente.
1: Ma vabbè, all'Oktoberfest si gioca anche a padel, a beer pong analcolico, e questo si pratica tra l'altro su un tavolo con dei bicchieri, palline da ping pong e birra analcolica. Ma il beer pong è divertente solo perché è alcolico,
0: perché sei ubriaco.
1: Scusate.
0: Metto le mani però, avanti.
1: Non va fatto, però.
0: È la risposta commerciale a un mercato in forte espansione, quella dei sober curious, così si chiamano, sempre più giovani. Sober curious.
1: Poi dici di non essere un trendsetter.
0: Sober curious.
1: Senti che termini che sai.
0: No, l'ho letto. Sono giovani che rinunciano all'alcol ma non alla socialità, che vogliono stare insieme ai loro amici, vogliono passare delle belle giornate ma non vogliono alzare il gomito, e quindi invece di andare a Monaco vanno a Berlino.
1: Però io non sono del tutto d'accordo per un fatto, perché l'Oktoberfest non è soltanto birra e cibo tradizionale,
0: sì,
1: è proprio una roba culturale di tradizione molto più profonda. Se tu vuoi fare le sessioni di yoga ci sono un sacco di posti meravigliosi che lo fanno, no, ma anche eventi all'aperto ce ne sono già tanti. Cioè, non puoi controbattermi l'Oktoberfest così, devi inventare qualcosa di più smart, di
0: volevo
1: più
0: fare della polemica con te, ma invece sono assolutamente d'accordo. Non, tra l'altro non sono mai andato all'Oktoberfest.
1: Mai, neanche io.
0: Organizziamoci. Patacca, guidi tu il pulmino?
1: Sì,
0: facciamo
1: a posto,
0: facciamo
1: siamo
0: tutti una girata.
2: Disco Italia. Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: come fare.
1: Non è detto, Laura Pausini nel venerdì sera di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Non è detto che a breve non si torni a Verona, dove ci sono Francesca e Mauro ai BYD Music Awards con un sacco di artisti per raccontarci che aria si respira da quelle parti.
1: Così prima. Proprio?
2: Bisogna fiutare il territorio.
1: Giusto.
2: Prima dell'appuntamento di questa sera, certo, tra poco magari capiamo meglio.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 23 settembre.
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
11: Piacere! Calciolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
16: Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
17: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
18: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
19: Ma sarà come da tradizione?
20: Meglio andare ad assaggiare.
17: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
21: Così questa è la nuova Volvo X60.
22: Che ne dici? 100% elettrica.
21: Bellissima, ma giusto un limite.
22: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
21: È vero, ma il prezzo?
22: Come la tua ibrida.
21: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
22: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
21: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
23: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. dona il plasma. Scopri come su avis.it.
0: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
24: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
25: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccidere la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo stirato di procedere verso un mondo di persone.

0: quanta eleganza, Malika Ayane, detto tra noi qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, detto tra noi.
1: Quasi il momento di tornare. Le hai richiamati Francesca e Mauro?
0: No, non li ho chiamati, ma so che erano pronti.
1: Erano pronti? Sì. Allora torniamo da loro.
2: BYD Music Awards, Arena di Verona, arrivata Emma.
3: Ciao a tutti.
2: Emma. Vederti
3: ciao,
2: qui
3: grazie.
2: Subito dopo il tuo successo.
4: Sì. Perché insomma tu hai tanti primati, ma hai anche questo primato pazzesco di essere stata la prima donna ad esibirti su un palco super importante milanese.
3: Sì.
4: Quindi
3: è stato un grande ippodromo, sono molto contenta, sono in uno stato di grazia e devo dire che il pubblico mi ha restituito tutte le fatiche, l'impegno e il lavoro che ho impiegato per arrivare fin lì, ecco.
2: Però a un certo punto fino alla fine hai dovuto faticare perché poi è arrivato il brutto tempo.
3: Ma perché la mia vita è tutta così, va bene, la resilienza che in me è funziona giusto. Alla fine poi mi fa portare sempre dei buoni risultati a casa.
4: Sì, che poi tu Emma sei una sorta di manifesto vivente per noi donne, quindi ogni qualvolta si incontra anche una difficoltà di questo tipo e vediamo che tu comunque ce la fai, porti avanti il tuo messaggio, noi ci sentiamo vincenti anche noi con te.
3: Io vi ringrazio, guarda. Poi a me non importa di essere la prima o l'ultima, io credo che l'importante è come arrivi a fare una cosa e come la fai, quindi sicuramente ci saranno tante altre donne su quel palco, me lo auguro, e lo faranno alla grande come sempre.
2: Possiamo dire che è un po' la tua consacrazione questa qua?
3: Non lo so, consacratemi tutte le volte che volete, io sono pronta.
2: E ti consacreremo
3: sono
2: anche
3: pronta a farmi consacrare sempre.
2: Ti consacreremo anche più avanti, poi continua.
4: Vogliamo parlare del tour,
3: Sì,
4: dell'anno
3: prossimo? Abbiamo lanciato i palazzi per il 2026.

0: sai cosa, in questi momenti sembra lontanissimo, però io in realtà sto già lavorando per ottobre, quindi capito, è domani praticamente.
1: E complimenti anche per il fatto che tutti i tuoi amici ti sono venuti a trovare in questa data.
0: Certo, diciamo, su quel palco questo... c'erano le persone che dovevano esserci, purtroppo qualcuno per lo spostamento di data non è potuto tornare, però insomma vuol dire che ci giochiamo dei beduetti più avanti.
1: Sicuramente.
0: Non si butta via niente.

0: concorrenti sono pronti, i giudici ci sono, noi siamo golosi, qui è su certo. Radio Italia Solo Musica Italiana torna il momento di parlare con uno dei protagonisti di Bake Off Italia Dolci in Forno, questa sera terza puntata in onda su Real Time al canale 31, noi di Radio Italia siamo radio ufficiale del programma per il 14° anno consecutivo, non è da così tanto però che ospitiamo Tommaso Foglia.
1: Ciao Tommaso.
2: Ciao ragazzi, ciao, sì in effetti un po' da meno, sono 5 edizioni.
0: Beh,
1: comunque iniziano ad essere sostanziose anche queste.
2: Esatto.
1: Parliamo della puntata di stasera, perché a Bake Off Italia si parla di leggerezza. I concorrenti dovranno cimentarsi con dolci soffici e delicati fino a una piramide di donuts, si dice, ho detto giusto?
0: Le ciambelle americane.
1: Donuts, che dovrà addirittura spiccare il volo.
0: Sono curioso.
2: Esatto.
1: In pasticceria la leggerezza è una delle cose più difficili da ottenere. Qual è il tuo segreto per rendere un dolce davvero leggero?
2: Allora, il segreto è praticamente gestire bene l'aria. Gestire bene l'aria in che senso? Ci sono tante preparazioni che nel mondo della pasticceria intrappolano l'aria, permettono di dare leggerezza ai dolci, perché poi alla fine un dolce leggero diventa piacevole, mm-hmm. ma comunque soddisfacente.
0: Senti, a proposito di piacevolezza dei dolci, se dovessi scegliere quello che ti mette subito di buon umore, che dolce sarebbe?
2: Tiramisù.
1: Anche a me.
0: Sì. Anche quello.
2: Tiramisù ti dà soddisfazione, vai a colpo sicuro.
1: Sì, è vero. E adesso noi come continuiamo senza sto tiramisù? È difficile.
0: È un guai.
1: È difficile. Va bene, ci consoleremo con la puntata di questa sera di Bake Off Italia Dolci in Forno 21:15 su Real Time canale 31. Grazie a Tommaso Foglia.
0: Ciao Tommaso, alla prossima.
2: Ciao ragazzi, ciao. Ci vediamo su Real Time. Ciao.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAIG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Perché?
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
14: 99, 99, non è possibile.
15: Tesoro, tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso.
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99, Puma.
15: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAIG 7,38, rata finale 12.122 euro.
16: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio.
12: occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
16: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
17: D'ora in poi lascerò.
16: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
18: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
19: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
20: TAID 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
19: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
21: Regina, ma che bel sorriso!
22: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
21: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
23: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
24: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
25: Expert, gli esperti sempre con voi.
24: Offerte valide fino al 23 settembre.
26: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
27: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
26: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
27: Sì, sì, come no?
28: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: Hansel da Vinci con poesia su Radio Italia, solo musica italiana, in questa serata insieme, dove spesso andiamo da Mauro e Francesca e ci colleghiamo con Verona.
1: Loro sono là e sono là con uno che di poesia se ne intende.
0: Sì, dai.
2: Gigi,
3: eccomi.
2: Ma sei sempre uguale, scusa.
3: Sono sempre uguale.
2: Sei come l'anno scorso.
3: Perché questa è una replica.
0: Ecco, ecco.
2: Gigi D'Alessio è con noi qui all'Arena di Verona.
0: Gigi.
2: Anche quest'anno. Quante ne hai fatte?
3: Stai? Di che?
2: Di Arena di Verona.
3: Di Arena Venoso, no,
2: siamo
3: non c'era, l'abbiamo costruita noi.
2: Siamo a 20 anni.
3: Siamo a 20 e credo che una quindicina le ho fatte, sai.
2: Te la batti con
3: non piace, c'era l'Arena di Verona, penso abbiamo costruita noi. Come state?
2: Noi stiamo bene,
0: benissimo.
2: Tu?
0: Ma

0: poi adesso da quando c'è "e come noi te lo giuro non si amerà mai nessuno".
1: Se stare insieme fa male, io voglio soffrire. Alla parola soffrire è lui. Soffrire ogni giorno di più.
2: No, però una cosa volevo chiederti a proposito di questa della canzone con Alfa. Io mi ricordo a Radio Italia Live il concerto da noi a Milano. Alfa era fuori al tuo camerino e dice, ma e ci ha chiesto: "Ma secondo voi, se io vado a salutarlo, si arrabbia?"
0: E noi l'abbiamo guardato e ho detto: "Ma no,
2: ma no, figurati".
1: Come fatto? Mi sono arrabbiato tantissimo. Mi sono arrabbiato tantissimo. Talmente che mi sono arrabbiato, ho detto: "Adesso dobbiamo fare una canzone insieme".
2: Ecco. Come è nata questa cosa insieme?
1: Ti devo dire la verità, è partita da lui. Lui mi ha fatto una telefonata, ha detto: "Io ho un'idea", e ho detto: "Vediamoci a Roma, andiamo in studio da me". Ed è nata Genova Napoli. Lui è già venuto con un'idea del brano. Diciamo che siamo stati 6 ore a tavola a mangiare e 1 ora per fare canzone.
2: Però sono 2 città che sono molto simili, Genova e Napoli.
1: Sì, veramente sembrano sorelle gemelle. E poi la cultura, i grandi cantautori genovesi, come i grandi cantautori napoletani. E poi devo dire che Alfa è un ragazzo, come si dice, con la testa sul collo, molto misurato, molto rispettoso, intelligente, ovviamente bravo, altrimenti non farebbe quello che sta facendo, insomma, certo. I numeri stanno dalla sua parte.
2: Senti, gli stadi ci sono piaciuti talmente tanto,
1: sì,
2: e adesso proseguirai.
1: Adesso abbiamo aperto 2 Maradona, 5 e 6 giugno, però adesso abbiamo la seconda parte del tour, perché abbiamo iniziato a marzo, abbiamo fatto marzo e aprile tutti i palazzetti dello Sport d'Italia. Abbiamo fortunatamente doppiato, triplicato, quadruplicato, quintuplicato le date. Ritorniamo perché c'è stata ancora questa richiesta dal 14 novembre. Finiamo il giro, sono ancora altri 12 palazzetti. E poi giugno, 5, 6 giugno, torna a casa.
2: È bravo.
1: Come Lessi, come Lessi, torna a casa Lessi.
2: Grazie Gigi.
1: Grazie a voi, un abbraccio
2: grazie
1: grande.
2: Grazie per essere stato con noi, grazie.
1: Ciao.
2: Buone cose.

0: dalla Lanterna a Capodimonte. Da Genova a Napoli.
1: Sì, giusto. Ah. Come coniugano benissimo queste due città, Alfa e Gigi D'Alessio, che abbiamo appena ascoltato, Radio Italia, solo musica italiana.
0: Mettimi insieme due città diverse ma uguali.
1: Così.
0: Così.
1: Due città diverse ma uguali.
0: Sì.
1: Beh, anche forse Napoli e Buenos Aires.
0: Vero, Venezia ed Amsterdam. Poteva starci?
1: Più bella Venezia, però.
0: Sì. Roma e Atene?
1: No.
0: No.
1: No.
0: Secca così.
1: No, ragazzi, no. Cioè, per la cultura millenaria, però per come si.
0: Sì,
1: no,
0: sono simili per il patrimonio artistico che hanno.
1: Ma Atene non ha neanche un centomillesimo del patrimonio artistico che ha Roma,
0: no,
1: dai.
0: Mettiamola via allora, Atene. Amici di Atene, facciamoci sentire. Voi che state ascoltando la Italia sulla musica italiana attraverso l'app.
1: Io non voglio far polemica con gli amici greci.
0: Mandate dello tzatziki a Daniela Cappelletti.
1: Agliosissimo.
0: Per punirla.
1: Ma a me piace, quello è il problema.
0: Atene è bellissima.
1: Atene è stupenda, ma se bisogna essere onesti, non ha il patrimonio culturale di Roma. Poi insomma,
0: vabbè, troveremo altre similitudini da qui fino alle 21 comunque, perché stiamo insieme ancora un pochetto.
1: Sì, ma bisogna saltare il patacone.
0: Devi andare via, patacca.
1: C'ha da fa, allora, c'ha
0: patacca
1: gli
0: di Seregno, trovami una città uguale a Seregno.
1: New York. Ma se non sbaglio New York è in provincia di Seregno.
0: Sì, sì.
1: Mi sembrava.
0: Lui è sindaco di Seregno facente funzione anche a New York.
1: Certo, così. Perché poveraggi newyorkesi, non se lo meritavano, sono le 20.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Attacco la scorsa.

0: Taif in Arabia Saudita ha colpito un velivolo italiano, nessuno dei nostri militari è stato coinvolto, assicura Crosetto. Il ministro della difesa chiede di potenziare la missione Aspides, la fregata Bergamini scorta un mercantile italiano a Bab el-Mandeb, uno dei passaggi marittimi più strategici. Seggi aperti per 3 giorni in Russia per il rinnovo della Camera Bassa del Parlamento, Putin vota online e domenica 2 importanti elezioni regionali anche in Germania. Roma, 13enne, accoltella professoressa in una scuola media e tenta di fare un video, a fermarlo un compagno. Valitara chiama la docente, insiste a vietare i social agli under 15. Bollo auto, il ministro Giorgetti chiarisce, i fondi del PNRR risparmiati e usati a copertura non sono più risorse europee. Poi conferma, vogliamo rendere l'abolizione strutturale. 2 chirurghi estetici rinviati a giudizio a Roma sono accusati di omicidio colposo per la morte di una donna nel corso di un intervento al naso. A marzo il processo. Il giallo di Pietracatella in Molise è sempre più concreta, la pista del duplice omicidio, le perizie degli esperti tedeschi avrebbero confermato la presenza di tracce di ricina. Scatta questa sera la 5ª giornata di Serie A con Monza Sassuolo, live su Sky Sport, prime convocazioni della nazionale di Roberto Mancini, ci sono 9 volti nuovi.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Sicilia sulla 19 Palermo-Catania, incidente tra lo svincolo Caltanissetta-Imera e lo svincolo di Enna. In Sardegna, statale 198 di Seui e Lanusei, tratto chiuso causa incidente tra l'incrocio Il Bono e l'incrocio Casa Cantoniera Baunuzzi. In Emilia-Romagna, sulla statale 623 del Passo Brasa, c'è corsia chiusa presso l'incrocio Iola, direzione incrocio Modena, strada statale 9 via Emilia. Nel Veneto, sulla statale 309 Romea, ci sarà senso unico alternato, causa lavori, dalle 8 del 21 alle 17 del 30 settembre tra l'incrocio Portotolle e l'incrocio di Contarina. Nelle Marche, statale 361 Septempedana, traffico rallentato per presenza alberi sulla carreggiata dopo l'incrocio di Villa Potenza, strada statale 362 Iesina e prima dell'incrocio Passo di Treia. Sulla statale 434 Transpolesana, nel Veneto, ci sarà riduzione carreggiata a causa lavori dalle 8 del 29 alle 18 del 30 settembre tra l'incrocio Ca di Ferro e Ca degli Oppi e l'incrocio di Vallese direzione Verona. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando il traffico è intenso, muoviti ad una velocità costante.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Eros Ramazzotti con Ama su Radio Italia, solo musica italiana, e secondo me è il momento di tornare là.
1: Ragazzi, Mauro, Francesca, siete ancora a Verona?
2: Sì, esatto, siamo sempre qui all'Arena di Verona, i BYD Music Awards. Ci ho messo mezz'ora a imparare come si chiama. Comunque abbiamo Delia e Serena Brancale. Ciao ragazze, ben arrivate. Come state?
3: Bene, bene. Molto una bella bene. Estate piena di sorprese, concerti bellissimi.
2: Eh beh, certo.
3: Direi proprio di sì, è stato bellissimo, soprattutto è stato ancora più bello di condividerlo con Serena e con Claudia. È stato veramente, veramente bello.
2: E quindi insomma alla fine voi vi siete ritrovate tutti insieme, avete fatto tantissime collaborazioni, anche tu Serena, tantissime collaborazioni quest'estate, devo dire, quindi nascono così, condividete la musica insomma tra di voi, tra amici.
3: Sì, ne parliamo quest'estate insieme, eh. Poi alla fine la condivisione, la scelta anche di artisti con i quali condividere il palco, un brano per tutta la vita, nasce dal fatto che stimi le persone che hai vicino, quindi da sempre sono stata innamorata di Levante, Claudia e Delia, che ho visto crescere nel repertorio come donna, come pianista, cantante, cantautrice, e quindi non vedevo l'ora di condividere al mio paese con due voci meravigliose, due amiche soprattutto, certo, stupende. Certo.
4: E noi abbiamo goduto tantissimo tutta l'estate perché l'abbiamo straballata, ma il 3 ottobre si avvicina, parlavamo di questo appuntamento importante nella tua Bari,
3: è vero,
4: per andare appunto a chiudere il Sacro Tour, è dopo domani praticamente.
3: Sì, manca pochissimo, sarà l'ultimo concerto di quasi 40 date che è partito dall'Europa e si chiude al mio paese. È la cosa più bella che potevo pensare di fare, perché poi cantare il brano di Sanremo, cantare al mio paese, cantare tutti i brani in dialetto barese, ma anche brani che hanno fatto parte del Sanremo dell'anno scorso, è bellissimo, a casa mia, davanti agli occhi della mia famiglia e delle persone che mi seguono e mi vogliono bene.
2: Delia, tu raccontaci cosa succederà,
4: cosa bolle in pentola,
3: se lo puoi dire,
4: possono dire
2: certo.
4: E allora devi tornare poi a raccontarci
3: con molto piacere
4: quando potremo raccontare.
3: Esatto, sì.
2: Va bene, grazie per essere state qui con noi, bocca al lupo per tutto,
3: grazie,
4: buon concerto. Ciao ragazzi.
2: Grazie.
4: Ciao.

0: Io me lo aspetto. Yeah. Io me lo aspetto. Un giorno a scuola la professoressa dirà: tirate fuori il libro Vita, Morte e Miracoli di J-Ax. Avete studiato il paragrafo 2.
1: Tra l'altro ce ne sarebbe da raccontare quella vita lì.
0: Sai quanti aneddoti c'ha lui?
1: C'è da raccontare anche parecchio su questo, perché sono state svolte più di 100 puntate in 4 continenti, oltre 50 paesi e oltre 300 ristoranti, più di 900 piatti assaggiati. Di cosa sto parlando?
0: Di Francesco Panella, che è tornato con la nuova stagione di Little Big Italy per un viaggio alla scoperta dell'italianità nel mondo, nuove città, nuove sfide e tanti italiani pronti a difendere proprio il vero gusto della nostra cucina, quella di casa.
1: Da Manila a Taipei, da Barcellona a Seul, passando per Formentera, Strasburgo e Tokyo, Little Big Italy ogni lunedì in prima serata sul 9 e in anteprima streaming su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre a tuo fianco.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
5: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso. Risparmi 4,95 €. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi, risparmi 4,70 €. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
6: Convenienza nostra.
7: Ah, finalmente un po' di relax.
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
10: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
12: Subaru.
13: Per le idee che fanno discutere.
14: No, la frase sono per la legalità.
13: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
15: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
13: Per allargare gli orizzonti.
16: La spesa per il PNRR.
13: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
17: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 GB a 699,90 €.
18: Expert, gli esperti sempre con

0: voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinco, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: La testa gira, ci sono Fred De Palma, Anitta e Mischilla nella serata di venerdì su Radio Italia, sulla musica italiana, ma ci sono anche altri ospiti.
1: Se la testa gira è perché dobbiamo guardare di là, dobbiamo guardare verso l'Arena di Verona.
2: Qui all'Arena di Verona è arrivato anche Bresh.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao ragazzi.
2: Che bello. Ciao. Ci siamo visti qui l'anno scorso, ci siamo visti con noi al concerto di Radio Italia Live.
3: Vero.
2: E adesso ti ritroviamo qui. È passato un anno e sono successe un sacco di cose.
3: Successe tante cose. Sì, sì, sì, siamo gasati. È tutto giusto.
2: È tutto giusto.
4: Sono successe tante. Sei andato anche in Europa.
3: Siamo andati anche in Europa. Quella è stata la cosa più bella forse che abbiamo fatto quest'anno. Vabbè, a parte i live, insomma.
2: Vabbè, a casa tua.
3: A Genova. Cioè. Però l'Europa è stata una bella sorpresa.
2: Cosa hai trovato là?
3: Ho trovato fan italiani, qualche matto locale così, appassionato di serate così. E però tanto calore, tanto divertimento, bellissimo.
2: È bello.
3: Contatto stretto contatto col pubblico. Insomma.
2: Infatti, no, è bello quando tu vai all'estero e trovi anche gente che magari non è italiana, che viene ai tuoi concerti.
3: No, infatti,
2: bello,
3: infatti, sì. Sicuramente minoranza, ovviamente. Anche poi, ecco.
2: Vabbè, certo.
3: Però, però qualcuno c'era.
2: Cosa c'è?
3: Pazzesco.
4: Poi sei tornato a Genova.
3: Siamo tornati a Genova, a casa, a Roma. Roma è stata una data fantastica. Insomma, bello.
2: E da qui in poi?
3: E da qui in poi niente, si fa musica, si fa sempre musica. L'unica cosa che bisogna fare, l'unica cosa che dobbiamo fare solo noi musica. È fare le canzoni, fare della musica.
2: Va bene, ti lasciamo. Senza quella non si va avanti, soprattutto nel caso tuo o d'artista.
3: Esatto.
2: Va bene, ti lasciamo andare.
3: Grandi, grandi.
2: Bocca al lupo per tutto.
3: Grazie.
2: Torna quando vuoi.
3: Buon lavoro, grazie. Ciao ragazzi. Ciao.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: anche se la summer, se l'estate c'ha la data di scadenza, fra 3 giorni già parleremo di un'altra stagione. Questa summer funk molto carina, secondo me ci accompagna a lungo. Bravo Francesco Gabbani.
1: Come funziona da adesso in poi la serata? Noi restiamo un'altra ventina di minuti.
0: Sì.
1: E poi vi lasciamo tutto a Francesco Cataldo, perché c'è una serata speciale, ma ne parleremo fra un po' con lui, no?
0: Va bene, sì.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
4: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
5: profumi in trasferta,
4: montagne, mari e...
6: bellissimo fuori zona.
4: Hanno aperto più di 1.400 porte.
7: Wow!
4: Dato spazio...
7: un castello.
4: Ai sogni pazzi.
7: Anche oggi ho esagerato.
4: Facendoci sentire ogni sera a casa.
8: Guardate dove siamo.
4: Casa a prima vista. I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
9: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
10: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
9: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare, solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
12: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
13: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Seccine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia.
10: Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
12: Subaru.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi, e prima anche Antonello Venditti, e per un attimo non è stata più Radio Italia solo musica italiana, ma Tribuna Montemario.
1: Un po' sì, è vero, entrambi tifosissimi della Roma.
0: Non so cosa facciano questa sera, ma nel weekend sicuramente Roma-Inter non se la perdono per niente al mondo.
1: Intanto però sapete che essendo venerdì escono delle canzoni nuove, in questo caso fra i nuovi singoli che potete ascoltare qui da noi c'è anche Vento di Passione di Mina.
0: Sì.
1: Si tratta della sua reinterpretazione personale di questa grande canzone favolosa, incredibile, scritta da Pino Daniele e portata al successo in duetto con Giorgia, era il 2007.
0: Sì, è di un bel po' di anni fa. Tra l'altro, brano che farà invece parte del nuovo album di cover di Mina, Dilettevoli, Inedite, Eccedenze, che esce venerdì 9 ottobre e l'uscita è accompagnata da un video firmato da Fersan Ospetek e interpretato da Luca Argentero. Cioè, tanto per dire
1: così, di che cosa... giusto per...
0: Ne abbiamo parlato fin troppo, ascoltiamola, la nuova di Mina.
2: Il ricordo...

0: Che c'è da dire? È Mina. Vento di passione su Radio Italia, solo musica italiana.
1: L'ultima per quanto riguarda noi due, Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi, Mino. Per questa serata di venerdì. Non abbiamo mai detto che era weekend, non abbiamo mai detto che è arrivato Edo Stanzini, il bello uaglione.
0: Perché oggi è stata
1: a prendersi cura della regia.
0: Scusa,
1: eravamo a Verona con la testa.
0: Era un po' frenetica la situazione.
1: Ci siamo anche di persona a Verona, perché qui con noi c'è Francesco Cataldo, che questa sera ci accompagnerà proprio in arena. Come
2: ciao,
1: stai, Francesco?
2: Ciao, buonasera a tutti. Allora, questa sera abbiamo per il 20° anno l'appuntamento con i premi italiani alla musica di casa nostra. Durante l'anno abbiamo ascoltato tante canzoni, queste canzoni si sono distinte per vendite, per diffusione. Gli artisti hanno portato queste canzoni sul palco nei vari live e questa sera, insomma, l'industria musicale italiana premia quelli che hanno portato a casa i migliori risultati.
0: Qui tu commenterai in diretta questa serata, questo non ci stai raccontando.
2: Lo facciamo in diretta dallo studio a Cologno Monzese, sì. Ma anche

0: Grazie a Mauro Marino e Francesca Leto, sì, che abbiamo ascoltato nel corso del pomeriggio, che hanno incontrato anche un po' dei protagonisti di questa serata. E avremo anche tante interviste da far ascoltare agli amici che ci seguiranno, che sono delle vere chicche, diciamo, che non troverete nella versione originale, ma solo nella versione Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Ci piace, non vediamo l'ora di ascoltarti. Noi invece vi diamo appuntamento a lunedì.
2: Sì, sempre noi due, sempre tra le 18 e le 21, quindi vi auguriamo un buon fine settimana.
0: Si può fare un poco prima?
1: Un poco prima. Guarda, ti do un appuntamento. Se non avete altre cose da fare, se siete in zona Lombardia, in zona Malpensa nello specifico, domenica mattina io sono a una cosa molto bella che si chiama Sara Pink. È una bella corsa a favore della ricerca contro il cancro, quindi se bravo, volete venire, passate, vi aspettiamo.
2: Bravo, bravi tutti. Noi ci sentiamo appunto lunedì alle 18. Vi lasciamo con Francesco Cataldo e grazie ancora a Edo Stanzini.
1: Grazie Edo, intanto sono le 21.
2: Ciao.

Prima Loredana Bertè con Cosa ti aspetti da me, poi Jolier con Achille Lauro e il brano intitolato Per noi. Per noi che questa sera aspettiamo il primo dei due appuntamenti con i BYD Music Awards 2026, abbiamo insomma da aspettare ancora un pochettino perché inizieremo credo intorno alle 21.45, ma restate con Radio Italia Solo Musica Italiana anche per tutte le canzoni e tutte le notizie che possiamo raccontarvi fino a quel momento. Sono le 21:08, un saluto da parte di Francesco Cataldo. Stavo leggendo questa notizia dei media brasiliani che stanno raccontando la storia di una donna che ha creato 25 profili falsi sui social per mettere alla prova la fedeltà del marito e con ognuna di queste 25 identità ha contattato l'uomo e iniziato a chattare. Lui pare che abbia reagito positivamente, portando avanti tutte e 25 le conversazioni senza il minimo sospetto. Con il passare del tempo queste chat sono diventate, sapete come no, una parola tira l'altra e le chat sono diventate un po' più intime. A quel punto la donna ha documentato tutte le conversazioni per una futura resa dei conti con il marito. Al momento non è ancora chiaro come sia andata a finire la storia, ma diciamo che entrambi hanno ricevuto molte critiche. Lei perché le persone ritengono abbia usato un metodo un po' eccessivo per stanare, diciamo, per mettere alla prova il marito, e lui per lo scarso intuito che ha dimostrato della serie ti chiamano in 25, fatti venire un dubbio che

0: Radio Italia solo musica italiana, successi che lo sono stati, che lo saranno e che lo sono. Prima Lazza con Cenere, poi Safe con Parlare d'amore. Adesso invece, tra quelli che lo saranno, Fabri Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari e il nostro Disco Italia.
1: Disco Italia. Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari.
2: Cosa sono?

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Ci stiamo preparando a una serata speciale. Questa sera seguiremo in diretta dall'Arena di Verona i BYD Music Awards. Intanto a Radio Italia Solo Musica Italiana abbiamo ascoltato due di Elodie.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce.

0: e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
4: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
5: Ma sarà come da tradizione?
6: Meglio andare ad assaggiare.
3: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
7: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da €299 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
9: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99. In store, app e su decathlon.it.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita e me.

10 settembre davanti al negozio ci sono code di curiosi pronti a vedere, assaggiare e comprare quello che è già stato ribattezzato il pane da $60. Il caso è rimbalzato sui media americani e internazionali perché la cifra sembra quasi una provocazione. D'altra parte tutti noi siamo un po' portati a pensare che quando qualcosa costa molto evidentemente deve essere buona. Peraltro la ricetta è abbastanza minimalista, a base di farina di segale biologica austriaca, acqua, sale e tempo soprattutto. L'impasto viene fatto fermentare per 24 ore e poi lasciato riposare prima della vendita. È proprio il tempo, secondo i proprietari, il quarto importante ingrediente di questo particolare pane che per un chilo e mezzo a New York viene venduto a $60. Adesso arriva Blanco. Questa è Bruciasse il cielo.

0: Ci stiamo preparando a una grande serata di musica italiana con i BYD Music Awards 2026 in diretta dall'Arena di Verona, e questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Pronto? Il dottore offre 13.400

0: 150 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: con la Pesce di Martino, con il brano intitolato Splash a Radio Italia, solo musica italiana. 21 e 49 minuti, buona serata da Francesco Cataldo. Inizia qui la nostra lunga nottata insieme ai BYD Music Awards in diretta dall'Arena di Verona. Si inizierà tra qualche istante con un grande protagonista di questa ultima annata di musica italiana. Siamo pronti a collegarci con Verona, c'è già il pubblico in sottofondo e tra un attimo sarà sul palco Marco Mengoni per la apertura trionfale di questa 20ª edizione dei Music Awards, che premia il genio, la creatività, ma anche diciamo la capacità di affrontare il mercato da parte dei nostri artisti e da parte della musica italiana. Eccolo, Marco Mengoni sul palco dei BYD Music Awards 2026.
1: Al mondo non esiste nessuno come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. È una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia solamente a metà. Mi saluti con un cenno e non so se ti rivedrò domani oppure mai più. Guardarsi indietro un'abitudine, lo spettatore del tuo film.

Se mi sono risveglio in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo d'un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo libri sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè

0: Marco Mengoni sul palco dei BYD Music Awards 2026. Questa era Due Vite, prima abbiamo ascoltato Canzone Triste, Fuoco di Paglia, Un'altra Storia. E adesso arrivano sul palco Carlo Conti e Vanessa Incontrada.
1: Con Marco Mengoni!
2: Buonasera a tutti! Tutti in piedi per questo stupendo ragazzo! Grazie! Grazie! Io non lo so fare, Marco, mi dispiace. Che bello rivederti, averti qua con noi. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera.
1: Marco ha ufficialmente aperto questa edizione dei BYD Music Awards, i premi della musica. No!
2: Ovviamente.
1: Però insomma la tua musica, le tue canzoni, premi che quest'anno festeggiano 20 anni.
2: E tu Marco?
3: Io ci sto vicino.
2: Tu ci stai vicino.
3: Sono al 18° mi sa.
1: Età.
3: Anno età, sì, certo, 18 anni.
1: Chiaro.
2: Beh, si tu vede. Sei stato protagonista di tante edizioni, sei abituato a ritirare tanti premi.
3: Sì.
2: No? Quindi sei un po' a casa qua, no?
3: Sì, beh, no, vabbè, l'arena,
2: e poi
3: sì, per forza.
2: L'arena, è vero, è vero.
3: Frequento più l'arena di Verona che casa mia.
2: Quindi. E consideriamo che nella tua carriera, hai collezionato oltre 3 miliardi di streaming e 86 dischi di platino totale e tantissimi tour.
1: Aspetta,
2: perché ovviamente. Ti vedo emozionato.
0: Mancano i premi di questa sera,
2: normale,
0: evidentemente.
2: Lo siamo anche noi, quindi.
1: Intanto c'è un altro premio.
3: C'era una bella atmosfera. Bello!
1: Questo è per il live. Questo è per tutti i live.
2: Che tu hai fatto?
3: Grazie.
2: Di niente.
1: E poi arriva un ulteriore premio per i tuoi live. Ma nel 2025. Aspetta, giusto. A interrompere il pubblico.
3: Fa sempre bene, guarda, all'inizio io diciamo mi lamentavo, no, perché io sono anche bravo, io scrivo, io faccio musica, poi invece adesso ti cantano sei bellissimo e comunque
2: ti
3: dirò.
2: Non è male.
3: Non lo rifiuto più, grazie.
1: Dicevo che nel 2025 sei stato l'artista italiano che ha avuto il maggior numero assoluto di spettatori e per suggellare questo trionfo c'è un altro premio che ti viene consegnato da Bruno Sconocchia, che è il presidente dell'Asso Concerti. Bruno, eccolo qua con noi.
2: Ciao Bruno, buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera, ben
3: ma
2: arrivato.
3: Io...
4: È veramente
3: io non mi ero preparato ad accogliere nelle mie braccia tutti questi premi.
4: Complimenti.
3: Grazie.
4: Beh, anche perché... Meritatissimo.
3: Grazie.
1: Ti leggo anche la motivazione se vuoi.
3: Sì.
1: Asso Concerti premia Marco Mengoni per la tournée che ha segnato il record del 2025 certificato dalla SIAE con oltre 670.000 biglietti venduti. Ha conquistato palazzetti e arene d'Italia e d'Europa, creando un dialogo autentico con il pubblico e confermando ancora una volta la forza aggregante della musica dal vivo.
3: Grazie. Dico solo due cosine al volo.
2: Anche tre.
3: Perché so, ovviamente siamo in diretta, quindi devo anche un po' sbrigarmi. Ovviamente il merito è di tutte le persone che hanno creduto in quel live, soprattutto perché era un live molto importante per me, era pensato dopo un periodo molto difficile della mia vita, quindi è stato un bel percorso emotivo e quindi ringrazio tutte le persone che hanno partecipato e hanno portato sul palco e su tantissimi palchi, dagli stadi ai palazzetti ai club d'Europa, questo spettacolo. E credo che comunque sia forse per quest'anno, perché forse il prossimo non lo so se riusciamo a prendere questo premio. Facciamo il contrario, facciamo tutto sbagliato al prossimo.
2: Sì. Non t'azzardare.
3: Sì, può essere, non lo so. Adesso vediamo.
2: Ci penso.
3: Sto già tramando.
2: Chissà.
1: Tanto anche la motivazione è un bel ricordo.
3: Anche questa mi tengo tutto. Grazie, buona trasmissione.
2: Grazie Verona, grazie a tutti,
3: a tutta l'organizzazione, a tutte le persone che lavorano dietro.
2: Grazie.
3: E a questi meravigliosi musicisti.
2: Grazie a tutte voi. Grazie a voi.
1: Grazie,
0: questa è Radio Italia, solo musica italiana con i BYD Music Awards 2026.
1: E tutti i premi che noi andremo ad attribuire. distribuire agli artisti nel corso di queste serate,
2: sì,
1: sono tutti certificati. I premi discografici si basano sulle certificazioni della FIMI e MIQ in base alle informazioni di mercato quantitative rilevate settimanalmente, mentre invece i premi del live si basano sugli dati ufficiali della SIAE.
2: E noi proseguiamo, anzi
1: sì,
2: iniziamo,
1: sì, questa, festeggiamo questa ventesima edizione.
2: Questa ventesima edizione.
1: E noi ne abbiamo
2: 18
1: fatte,
2: anni io e te insieme. E adesso da Marco passiamo a un'artista italiana molto amata. Il palco è davvero il suo ambiente naturale, dove esprime tutta la grinta e la sincerità che la distinguono, come dimostra il suo ultimo successo estivo, che ha avuto un successo enorme, quindi per noi averla su questo palco è un piacere, un onore, e poi è una cara amica, quindi sono molto felice per lei.
1: Ho già capito, sai, perché ho già
2: perché
1: lei ti aveva fatto anche l'ippodromo a Milano?
2: Eh sì.
1: È stata la prima donna a fare dei concerti negli ippodromi. Le sue canzoni
2: sì,
1: non sentono il tempo, no?
2: No, assolutamente.
1: E talmente, pensate che la canzone, questa canzone che ci canta stasera, è uscita 13 anni fa, ma ha conquistato tutte le classifiche anche quest'anno. Evidentemente l'amore non mi basta e ancora non basta.
2: Emma!
0: I BYD Music Awards 2026 dall'Arena di Verona su Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 22:03 minuti, Emma è arrivata sul palco in questo momento e tra poco con la sua band esegue L'amore non mi basta, come avete potuto ascoltare dalle voci di Carlo Conti e di Vanessa Incontrada.

Basta in diretta dall'Arena di Verona, i BYD Music Awards 2026.

0: Emma!
1: Bella donna! Bellissima ciao. Donna!
2: Ciao!
1: Hai camminato un pochino, eh?
2: Ah, io cammino sempre. Sono abituata a camminare tanto.
1: Come va? Come stai?
2: Benissimo.
1: Ti vedo.
2: In uno stato di grazia.
0: Guarda, premio speciale. Questo è il premio speciale. Multiplatino per questo brano. Un successo unico nel mercato discografico. Non era mai successo.
2: Sono contenta, sono emozionata. Oggi, dopo 13 anni, questo premio risuona ancora più potente tra le mie mani, perché...
1: Oddio. Prendi fiato.
2: Perché ho la consapevolezza di aver raggiunto determinati obiettivi mettendo sempre davanti a tutto il rispetto e la lealtà nei confronti del pubblico, innanzitutto, di me stessa e delle persone che hanno lavorato con me e per me per aiutarmi ad arrivare a essere l'artista che sono oggi, e soprattutto a quelle persone che sono rimaste insieme a me quando il mare era in tempesta e non solo quando c'era da prendere. E quindi grazie a chi c'è sempre stato,
1: grazie a te per essere
2: rimasto
1: qui.
2: Grazie al pubblico che mi ha sempre regalato grandi emozioni e grazie alla mia mamma che è la mia icona, perché se sono la donna e l'artista che sono lo devo esclusivamente alla grandissima donna che è mia madre.
0: Emma, non c'è altro da aggiungere.
1: No, io solo una cosa, perché ovviamente a me mi fa molto piacere sapere che l'amore non vi basta. Tu l'has cantato in español.
2: Claro que sí, porque claro me gusta sí. mucho cantar en español.
1: Oye, ¿cómo hablas bien el español?
2: Mucho.
1: Tiene el acento un poco sudamericano.
2: Sí.
1: ¿Por qué?
2: Porque...
1: Ora mi, porque ora me Carlo gusta... mi ha ammazzato.
0: No, io traduco, non mi preoccupare.
1: Traduci, prego.
2: La serie televisiva, no?
0: La serie televisiva.
1: La serie televisiva, sì. Però non te dico... Ecco. Has entendido todo?
0: Certo, capisco parecchio.
1: Capisco parecchio.
0: Perché sono stupido, capisco benissimo.
2: Basta aggiungere la S.
0: Appunto.
1: No, mi fa molto piacere.
2: L'amore non mi basta,
1: cosa.
2: Sei perfetto.
1: L'amor non me basta.
2: L'amor ya non me basta.
1: L'amore non me basta.
0: Ricordiamo anche che a ottobre comunque ti aspetta, sì, un nuovo tour,
2: sì,
0: in Palasport, Roma, Milano,
2: Napoli,
0: Padova e via,
1: noi saremo lì con te.
3: Come diceva Benigni, capitos nientes. Però Emma e Vanessa Incontrada certamente ci hanno regalato un bel siparietto. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Questa sera i BYD Music Awards 2026 in diretta dall'Arena di Verona.
1: Allora, Carletto.
0: Adesso arriva un artista che è incredibile. Ho avuto anche la fortuna di averlo in qualche modo con me nell'ultimo Festival di Sanremo. 15 concerti negli stadi, oltre 680.000 spettatori. Il tour con il maggior numero di biglietti venduti nel 2026. E tra lui e il pubblico c'è una grande storia, c'è una stima reciproca, una lunghissima storia d'amore.
1: E quale posto migliore per raccontare una grande storia d'amore se non a Verona, che è, diciamo, anzi, è la città dell'amore.
0: Città.
1: Scusatemi. Lui è Max Pezzali!
3: Tra l'altro il suo tour quest'anno ha superato i 680.000 biglietti venduti e ha confermato Max Pezzali come uno dei maggiori catalizzatori in eventi dal vivo dell'anno. Ora l'universo tranne noi. Max Pezzali dai BYD Music Awards 2026. E questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Max Pezzali.
1: Grazie.
0: Max, ti aspettiamo qui sul palco.
2: Sì, Max, io non ti vedo, non ti vediamo nemmeno.
0: Ti aspettiamo qua. Ti aspettiamo qua nel frattempo.
3: Max Pezzali è presente ai BYD Music Awards 2026 perché viene premiato per il lavoro che ha fatto il suo tour nel corso dell'anno. Il 2026 è stato l'anno di Max Forever, gli anni d'oro. È stato un grande tour negli stadi che lo ha portato in 15 appuntamenti in giro tra Roma, Bologna, Messina, Bari, Padova e Milano. Poi ad aprile la sua musica è arrivata anche fuori dall'Italia con Max Forever Goes to Europe, partito da Londra nel mese di aprile. Però insomma, diciamo, la storia dei live di Max Pezzali non si è fermata qui. A dicembre arriva una nuova fase del progetto Max Forever. Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Ci sono 6 appuntamenti all'Unipol Dome di Milano Santa Giulia tra il 22 e il 30 dicembre prossimi. Abbiamo anche un nuovo lavoro discografico, l'ultimo singolo che ha pubblicato come nei film insieme a Eros Ramazzotti è uscito nel mese di marzo, e quindi ci sono ancora tantissime frecce all'arco di Max Pezzali per questo 2026. Vi parlavo di un tour che ha superato i 680.000 biglietti venduti, confermandosi come uno degli eventi dal vivo più grandi dell'anno, e per questo sarà premiato ai BYD Music Awards, che stiamo seguendo insieme in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana in questa nostra serata. Sono le 22 e 17 minuti in questo momento. Dopo averlo ascoltato con l'universo tranne noi, siamo pronti a ricollegarci con Verona.
0: Allora, vi propongo, come fa Max nei suoi concerti, no?
2: Sì.
0: L'applausometro.
2: L'applausometro,
0: vi,
2: ok.
0: Vi proponiamo 3 brani di Max.
2: Sì.
0: Sarete voi a scegliere quello che poi canterà, va bene? Secondo,
2: esatto,
0: l'applauso più forte.
2: Esatto.
0: Allora, proviamo. Prima scelta. Sei un mito.
2: Seconda scelta. Come mai? Terza
0: scelta. La regina delle celebrità,
3: Direi che c'è solo l'imbarazzo della scelta,
0: Secondo me la regina delle celebrità.
2: Anche secondo me,
0: secondo
2: vince
0: me
2: questa
0: quella
2: sfida.
0: Secondo me praticamente l'abbiamo scelta noi. Abbiamo fatto
2: sì
0: salire l'applausometro. Due Dio. Max, eccolo
2: Max.
1: Scusate.
2: Abbiamo fatto questo giochino, ti abbiamo copiato come nei tuoi concerti.
1: Mi avete salvato. Riscendere da là ci voleva.
2: Lo sappiamo.
0: Hai visto?
2: Lo sappiamo.
0: Abbiamo fatto l'applausometro.
1: Bravissimi.
0: Abbiamo leggermente abbiamo
2: furbamente
0: preparato.
2: Esatto.
0: Va
2: esatto.
0: Ha vinto la regina delle celerità.
1: E va bene così.
0: Vai. Max Pezzali.
2: Max Pezzali.
3: Allora, Max Pezzali sul palco dell'Arena di Verona per la regina del celebrità.

0: Max Pezzali sul palco del BYD Music Awards 2026. Tra l'altro, durante lo spettacolo sul palco, i personaggi d'animazione del video si sono materializzati sul palco, i personaggi d'animazione caratteristici della regina del celebrità.
1: Hai capito? E allora mi do una tiratina.
2: Datela da solo.
1: No.
2: Ubi maior minor cessa.
3: Max, io e Carlo commentavamo dietro le quinte di questo tuo straordinario successo, meritatissimo, e io sono venuta a vederti a Roma, che poi non sono venuta in camerino, non ci siamo visti, però mi ha colpito tanto, potevo avvisare, ma mi ha colpito tanto i tantissimi giovani che c'erano, che cantavano le tue canzoni.
2: Ma infatti è una cosa stranissima che anche a me capita di vedere dal palco, vedere ragazzini.
1: Stiamo vedendo queste immagini meravigliose.
2: E mi chiedo, no? Però penso che dipenda anche un po' dal fatto che è un concerto, un po' le canzoni, un po' il concerto sono un po', come si potrebbe dire, un parco di divertimento.
3: Sì, è una festa.
2: È una festa. Ci sono appunto pupazzi, cose che si muovono, cose che succedono. Quindi credo che sia un po' un modo per anche per tenere unite le famiglie in qualche modo, no? Si va lì, si ascolta la musica.
1: Una festa. Quella una che festa. Creato anche al festival,
2: esatto, l'idea sera, è quella lì.
1: E comunque ora stai per tornare in Palasport, parte a metà dicembre, sono già 37 gli show confermati, quindi ti verremo a vedere. C'è anche in arrivo il Max Forever volume 2.
2: Esatto, uscirà il secondo volume di una sorta di album di chicche, canzoni nascoste, canzoni rifatte, remixate, e con anche un inedito.
3: Questa cosa delle chicche mi è piaciuta
2: molto.
3: Eh
2: sì, perché io sono un appassionato delle versioni rare delle canzoni che conoscono, e quindi sono andato a cercare un po' di cose, e ci sarà comunque un pezzo inedito che uscirà.
1: Ed eccolo qua, il Live Diamante BYD Music Award per Max Pezzali.
2: Grazie infinite.
3: Meritatissimo,
2: grazie,
3: te l'ho
2: davvero,
3: detto prima,
2: Vanessa.
3: E te lo ripeto con tutto
2: grazie
3: il cuore.
2: Carlo.
3: Grazie Max.
2: Grazie di cuore.
3: Quando vengo a vederti, ti avviso, promesso.
2: Grazie.
1: Ciao. Grazie. A proposito di Sanremo, il prossimo ospite ha vinto Sanremo nel 2025. Per lui è stato un anno straordinario, che lo ha consacrato come protagonista assoluto, e questo affetto lo dimostra.
3: Ovviamente si vede.
1: Della musica italiana. Ha collezionato dischi di platino, concerti sold out, numeri impressionanti. Pensate, soltanto a Genova, nella sua Genova, tre stadi, 90.000 persone.
3: Allora Carlo, oggi ovviamente è venerdì, ma io non vedo l'ora che sia questa domenica.
1: È lui!
3: Olli!
0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana, con la diretta dall'Arena di Verona dei BYD Music Awards 2026. Sul palco c'è Olli.
4: Sono di poche parole, si tratta di te. Può stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Holly con Julie sul palco dei BYD Music Awards 2026 in diretta dall'Arena di Verona su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dai, la finiamo. Non me l'aspettavo mica, dopo mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
0: Piace molto ai nostri artisti fare questi finali a tradimento in cui i conduttori della radio e della televisione cascano, diciamo, con tutte e due le gambe.
2: Guarda quante cose da darvi.
1: Un bel po'. Ciao, come va? Tutto bene?
2: Ben arrivato. Grazie. Come stai? Olì. Tutto bene?
1: Bene. Ciao, Carlo.
2: Ciao. Piacere vederti.
1: Ciao Verona, che bello.
2: Vieni, prego, prego. Un po' di premio, vieni in mezzo.
3: Allora, abbiamo detto che nel 2025 hai riempito palazzetti, quest'estate hai portato 90.000 persone alla tua Genova, che ha riaperto lo stadio proprio con il tuo concerto. Ora ti aspetta il tuo primo tour negli stadi.
1: Eh sì. Cosa si deve dire? Manca ancora un po' di tempo, sicuramente qualche canzone che scriverò con questo bel ragazzone qua al mio fianco. Un applauso a Giulio Verona, un applauso a Giulio.
2: Allora, pensate che per il suo tour negli stadi di giugno 2027 sono stati già venduti 150.000 biglietti in sole 24 ore, cioè una cosa incredibile che non si può nemmeno... Non, come te lo spieghi questa cosa?
1: Guarda,
2: non te lo dovevo nemmeno dire.
1: È la domanda più difficile a cui rispondere. È successo, siamo qua e continuiamo ad andare avanti.
2: Certo, bravo, giustamente.
3: E se lo merita.
2: Assolutamente.
3: Allora, per te, intanto questo il brano Year One.
1: Bene, grazie.
3: Ascoltato. Poi questo è per il live.
1: Grazie.
3: Questo è per il live. Dai. E poi... questo invece è per il vostro Tutta Vita Sempre.
1: Wow, bene, Giulio.
3: No, no, c'è anche per... c'è anche per lui.
1: C'è anche per Giulio.
3: Giulio no?
1: Un applauso a Giulio Verona!
3: Premio per questa domenica. E anche per te ovviamente il premio Rewind, perché è il brano italiano più ascoltato in radio questa domenica.
1: Grazie veramente.
2: Vuoi
1: grazie
2: qualcos'altro?
1: Ma un caffè, ma me lo faccio fare.
2: Prendi dopo.
1: Grazie, buona serata a tutti.
2: Grazie a voi. Grazie di essere stati qui con noi.
1: Vai là. Grazie.
2: Grande. Mi fanno tanti ridere gli artisti che escono, che non sanno più dove mettersi premi.
3: Ma non se l'aspettano.
2: No, assolutamente.
3: Non fanno il calcolo.
2: Assolutamente.
3: Non sanno prima ovviamente quanti premi hanno conquistato.
2: Eh sì.
3: Allora, il nostro prossimo artista da più di 30 anni, le sue canzoni partono da Napoli,
2: sì,
3: e poi arrivano dappertutto. E arrivano soprattutto al cuore di milioni di persone. Ma una delle cose che gli piace di più a questo artista è anche continuare a cercare, a crescere, a sperimentare, a incontrare nuovi artisti.
2: Esatto,
3: giovani, no?
2: Esatto. E questa volta ha trovato il suo compagno di viaggio molto più al nord di Napoli, a Genova, dove ha incontrato un giovane cantautore che in pochi anni ha già superato il miliardo di ascolti. Insomma, il viaggio in musica stasera è tra Genova e Napoli. Gigi D'Alessio e Alfa!
0: I BYD Music Awards 2026 alle 22:33 minuti. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Intanto stanno arrivando in postazione sul palco. Gigi D'Alessio siede al pianoforte, Alfa imbraccia la sua chitarra e insieme canteranno questa Genova e Napoli.

0: Grazie Gigi.
1: E Alfa.
0: Grazie a tutti, grazie Gigi.
2: Venite qua, venite.
1: Bene, te? Che ti devo dire a te?
3: Saluto prima la sposa.
1: Che ti devo dire, socio? Un applauso di nuovo a questi, soprattutto a questo mio carissimo amico, mio collega, che tra qualche mese risaremo insieme.
0: Esatto, esatto.
1: Quindi
0: non diciamo dove.
1: No, no, no, assolutamente. Allora, un incontro bellissimo, Gigi.
0: Sì. No? Devo dire che è stata un'idea sua, mi ha chiamato.
1: Ah, questa cosa non la sapevo.
0: Sì, mi ha chiamato e ha detto: ti va di sentire una cosa che ho fatto?
1: Sì.
0: Ci siamo visti giù a casa mia, in studio, siamo andati, l'abbiamo completata la canzone. In verità siamo stati 6 ore a mangiare e 1 ora per fare la canzone.
1: Perché da Gigi a casa sua non si mangia mai, fa poche cose quando...
2: Ma avete fatto piatti napoletani o genovesi?
0: Abbiamo fatto napoletani e genovesi,
1: per far condicio. Tutte e due.
2: Allora Alfa, tra l'altro, sarà qui in arena tra pochi giorni per il suo concerto il 23 settembre, già sold out.
0: Già sold out.
4: 5 giorni, sì. È stato un bellissimo assaggio, grazie mille.
2: Grazie ad Alfa.
1: Grazie, grazie mille Alfa, grazie di
2: Gigi,
1: essere
2: prima
1: stato
2: di andare
1: con
2: via,
1: noi.
2: Invece sì. A te chiedo che quest'estate alla Reggia di Caserta credo tu abbia conquistato un record. 10 giorni di concerti per 100.000 spettatori.
1: Pensate un po'.
0: Purtroppo è stato così.
2: Come purtroppo, meno male, no?
1: E a giugno dell'anno prossimo,
0: sì, torniamo
1: due
0: a Napoli.
1: Grandi eventi al Santa Maradona che vedrò.
0: Santa Maradona mi mancava.
1: Allo stadio Maradona. No, vabbe, lo guardo e dico.
5: È una delle ragioni per cui vogliamo bene Vanessa incontrata, evidentemente.
0: Saremo 5 e 6 giugno allo stadio Maradona, esatto. E sarà sicuramente una bella festa.
2: Oh, è come sempre a Napoli, nella sì. Tua Napoli,
0: sì.
2: Che ti vuole così.
0: Ma
2: tanto
0: devo
2: bene,
0: dire
2: come
0: che
2: il resto tutto
0: devo
2: Italia.
0: Dire che anche la Arena di Verona. Grazie per questa accoglienza che mi regalate sempre. Ho pensato che su 20 anni che vengo all'Arena di Verona, Pensa, non c'era l'Arena di Verona.
1: Non c'era. Le tue battute non mancano mai, Gigi.
2: Il premio per te, eccolo qua.
0: Grazie.
2: BYD Music Award. A novembre abbiamo detto, tra l'altro, comunque al di là abbiamo parlato degli impegni eccetera, però a novembre riparti nei Palasport, perché
0: sì,
2: quello è un appuntamento,
0: secondo giro
2: nei Palasport con Roma e via. Torni anche a Firenze?
0: Certo.
2: E allora ci vedremo di nuovo.
1: E allora Carlo sarà lì anche io.
0: Sarai lì anche tu?
1: Se vuoi. Perfetto. Vengo.
0: Quindi ho venduto già 2 biglietti.
2: E vai, siamo a posto.
1: Tu l'hai già fatto.
2: Gigi D'Alessio.
5: E non saranno gli unici, evidentemente. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siamo in diretta dall'Arena di Verona con i BYD Music Awards 2026. Serata che si è aperta con la grande esibizione di Marco Mengoni. E visto che a Verona abbiamo mandato la nostra Francesca Leto e Mauro Marino, l'hanno incontrato per noi e sentiamo cosa ci ha detto.
6: Quello che sta cantando è Marco Mengoni.
1: Ciao Marco.
7: Giustamente poi a Radio Italia
6: cantando la
7: canzone in inglese.
6: Lo fai bene, va bene,
1: sì,
6: un po' diverso.
7: Sì, certo, ci piace.
6: Stavo dicendo prima che la chiameremo Arena Mengoni adesso, perché vieni sempre qui.
7: Sono più all'arena che a casa. Sì.
6: Vabbè, qua è bello però, dai.
7: Però sto molto, sì. Va bene.
6: Come
7: sto
6: stai?
7: Molto bene. Bene. Bene.
6: Allora, sei sparito dai radar per qualche mesetto e poi dopo a un certo punto arrivi con un brano insieme ad un altro artista, cioè così, a sorpresa.
7: Ah sì, ma con Nina, vabbè, per forza, scusa. Sì, certo. Vabbè, ma noi siamo un po' come se fossimo parenti,
6: sì,
7: un po' tipo dei
6: sì,
7: cuginetti.
6: Certo. Cioè,
1: davvero?
7: Come se la portassi a battesimo, no? È un artista eccezionale, cioè a parte gli scherzi, è una persona, vabbè, sì, un essere piace. Umano che si traspare poi, ovviamente, perché è molto diretta, è quello che è. Cioè
6: l'albero
7: veramente la verità
6: cade lontano dalla mela, dice, no?
7: Ma sì, ma poi
6: lontano dall'albero, scusa, al contrario. Vabbè, a volte cade anche l'albero, ma dipende dai funghi.
7: Aspetta, ci devo pensare.
6: Vabbè, niente, comunque sta di fatto sì.
7: No, molto bene, molto bene. Comunque, a prescindere, è tutto molto bello.
1: Bene. Vabbè. Ma e quindi adesso cosa succede nei prossimi mesi?
7: Stasera cantiamo. Qualcuno all'arena c'è. E poi che si fa stasera?
6: Io vorrei tornare.

0: nei prossimi giorni, non lo so,
1: non lo, sai,
0: io non lo so cosa succederà.
1: Ci trovare, noi siamo contenti. Volevo sapere,
0: ma sarà tutto sbagliatissimo comunque quello che succederà.
1: Tutto sbagliatissimo.
0: Tutto.
1: No, io una domanda importante da farti.
0: Sì.
1: I capelli sono ancora biondi come l'anno scorso?
0: No.
1: Perché il cappello.
0: No, non ci sono più. I capelli adesso sono. È meglio che tengo il cappello.
1: Vabbè. Dai, ti lasciamo andare. Grazie per essere stato con
0: voi.
1: Noi, Marco.
0: Ciao. Buon lavoro.
1: Com'era la mela?
0: Cade lontana dal
2: caldo. Proprio così. Nel frattempo, sul palco dei BYD Music Awards è arrivato Biagio Antonacci e i conduttori, Carlo Conti e Vanessa Incontrada, hanno ricordato che praticamente in questi 20 anni di Music Awards l'hanno incontrato praticamente ogni anno. Sentiamoli.
3: Allora, Biagio, per questo ovviamente vogliamo consegnare un premio speciale per te, che sei un grande protagonista della musica. Per me sai che è sempre un grande piacere stare con te, vederti. Noi ci vediamo anno dopo anno.
4: Incredibile, ma io mi domando anche, cioè, la forza di questo pubblico incredibile che viene, che sta qui, aspetta noi, cioè il vero ringraziamento va non a noi che siamo sul palco, ma a loro che sono qui tutti seduti, che sono venuti da fuori, che hanno pagato il biglietto, c'è qualche omaggio ma poca roba, tutti presenti ogni anno a festeggiare la musica, quindi è un po' la loro festa anche più che la nostra.
5: Sì. Intanto eccolo qua, il premio speciale BYD Music Award per te.
4: Grazie ragazzi.
5: Ma c'è anche una ricorrenza importante che ti
4: riguarda.
5: Eh sì, perché c'è un grandissimo successo, un tuo successo, che compie 30 anni.
4: Aia.
5: E allora la SIAE ti dà questo, che è il deposito originale sull'astra d'oro di Se è vero che ci sei.
4: Grazie, mamma mia.
5: C'è la data?
3: Fatelo l'applauso.
5: 6 agosto 96.
4: È un messaggio per te. Grazie mille. È stata una canzone che mi ha portato tanto bene, tanta fortuna e basta? Poi
5: quanta
4: cosa c'è?
5: Vita c'è.
3: Quanta vita insieme.

0: dimostrarti come sei.
1: Quanta vita c'è.
0: Direi in questa vita insieme a voi.
1: Viaggio, poi quest'estate hai fatto un tour specialissimo, 40 date in 4 location straordinarie, il Teatro Greco di Tindari, l'Anfiteatro di Lucera.
0: Molto bello.
1: Bello, vero?
0: Sì, perché abbiamo fatto un tour nella provincia, nelle province. Ho scoperto l'amore che ha la gente per la propria terra, mi sono immedesimato, perché stando 10 concerti stai 15 giorni in uno spazio. Ho vissuto con loro, ho toccato dei punti bellissimi di amicizia, siamo partiti da Tindari, poi siamo stati a Lucera, da poco il Vittoriale e andremo a Pompei a chiudere con altre 10 date.
1: Che posto anche lì, un posto meraviglioso,
0: incredibile. Quindi ho scoperto l'amore della provincia, l'amore di fare musica non solo sul palco, ma frequentare tutto quello che è la zona
2: Il
0: local, mi sentivo
2: le abitudini, gli usi,
0: tutto, i locali, il cibo, la mentalità. È stata un'esperienza bellissima. E la
2: in quella che è, diciamo la verità, l'Italia, un paese meraviglioso. Unico. Però non ti lasciamo andare via così.
1: No.
2: 25 settembre esce il nuovo album, anticipato anche, ecco, vedi, arrivano già i musicisti, da un singolo.
0: Che uscirà, sì, un singolo che ho scritto con Saif, questo ragazzo meraviglioso, Saif, che mi ha dato molta soddisfazione nel creare questa canzone, si chiama Spirituale, ma uscirà il 25, intanto ci godiamo questa canzone, giusto?
2: Eh sì, perché fai delle collaborazioni, sì. Guarda, è già pronto lì.
1: Ti sta chiamando.
0: Abbiamo lavorato.
2: Ti riprendo un attimo,
0: prego. Posso?
2: Sì, vai, te li riprendo.
0: Però poi non portateli a casa tua.
2: No, te li diamo,
1: stai tranquillo.
2: Giulia è pronto, grazie. Eccolo. E allora?
0: Allora, Giulia, grande.
1: Con Giulia, l'ultima canzone.
3: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
0: Grazie, Giulia.
3: BYD Music Awards 2026. Sul palco c'è Biagio Antonacci.

0: Ti ha tradita quel bacio, lì ti ho sentita mia, o era solo la mia benedetta fantasia? Mia.
1: E sul palco con Biagio Antonacci c'era Giulia alla chitarra e Giovanni Boscariol alla fisarmonica.
2: Tutto tuo!
0: Un grandissimo produttore!
3: Biagio,
0: il più bravo!
4: Sei anche tutto nostro! Tutto suo!
3: Questo è per te, ma quello, anzi, guarda!
4: Questo!
0: Cioè, il premio suo!
3: Eccolo!
0: Questo, eccolo qua.
4: Questo allora, è il premio tuo!
0: Posso?
3: Glielo vuoi consegnare
4: tu? Glielo vuoi dare tu, certo che sì! Certo che sì!
0: Valore presentare.
3: E per l'album?
0: Per il miglior album, per il miglior disco d'oro dell'anno, Giuli, le sue canzoni, la sua energia. Eccolo qua.
3: Solito cinema.
0: Alzalo!
4: Meritatissimo!
0: È un ragazzo meraviglioso.
4: Si vede, si vede.
5: Grazie a tutti, grazie Biagio e grazie a tutti gli artisti che sono in questo solito cinema. Grazie a tutti.
4: Bello che sei.
0: Ciao, grazie.
3: Grazie.
0: Lì, giù, lì.
1: Le 22:50 minuti, questa è Radio Italia, solo musica italiana, siete in compagnia di Francesco Cataldo che vi sta conducendo insomma in questa serata in diretta dall'Arena di Verona con i BYD Music Awards 2026. Sul palco in questa serata del, prima delle due serate del 20° anniversario dei BYD Music Awards c'è anche stata Emma. Francesca Leto e Mauro Marino l'hanno incontrata, ascoltiamo cosa ci ha detto.
6: BYD Music Awards Arena di Verona, arrivata Emma.
7: Ciao, ciao,
4: ciao
7: a tutti.
4: Ciao,
6: vederti qui,
4: grazie.
6: Subito dopo il tuo successo.
7: Sì. Perché insomma tu hai tanti primati, ma hai anche questo primato pazzesco di essere stata la prima donna ad esibirti su un palco super importante milanese.
8: Sì.
7: Quindi
8: è stato un grande ippodromo, sono molto contenta, sono in uno stato di grazia e devo dire che il pubblico mi ha restituito tutte le fatiche, l'impegno e il lavoro che ho impiegato per arrivare fin lì, ecco.
6: Però a un certo punto fino alla fine hai dovuto faticare perché poi è arrivato il brutto tempo.
8: Ma perché la mia vita è tutta così, va bene, la resilienza che in me è funziona giusto. Alla fine poi mi fa portare sempre dei buoni risultati a casa.
7: Sì, che poi tu Emma sei una sorta di manifesto vivente per noi donne, quindi ogni qualvolta si incontra anche una difficoltà di questo tipo e vediamo che tu comunque ce la fai,
8: io porti ce la faccio
7: il tuo messaggio, noi ci sentiamo vincenti anche noi con te.
8: Io vi ringrazio, guarda. Poi a me non importa di essere la prima o l'ultima, io credo che l'importante è come arrivi a fare una cosa e come la fai, quindi sicuramente ci saranno tante altre donne su quel palco, me lo auguro, e lo faranno alla grande come sempre.
6: Possiamo dire che è un po' la tua consacrazione questa qua?
8: Non lo so, consacratemi tutte le volte che volete, io sono pronta.
6: Ti consacreremo,
8: sono
6: anche
8: pronta a farmi consacrare sempre.
6: Ti consacreremo anche più avanti, ma poi continua.
7: Vogliamo esatto. Parlare del tour?
8: Sì, sì, sì, abbiamo lanciato i palazzi per il 2027, quindi ragazzi, se piove chi se ne frega, stiamo tutti al coperto e non vedo l'ora. Tanto comunque, sai cosa, in questi momenti sembra lontanissimo, però io in realtà sto già lavorando per ottobre, quindi capito, è domani praticamente.
6: E complimenti anche per il fatto che tutti i tuoi amici ti sono venuti a trovare in questa data.
8: Certo, su quel palco c'erano le persone che dovevano esserci, purtroppo qualcuno per lo spostamento di data non è potuto tornare, però insomma vuol dire che ci giochiamo dei beduetti più avanti.
6: Sicuramente.
8: Non si butta via niente.
6: Mm-mm. Avanti così, va bene?
8: Sempre, grazie Emma.
6: Grazie.
4: Ciao Emma, grazie.
6: Stata con noi, grazie
8: a voi.
1: Grazie a Emma, ma anche grazie a Mauro Marino e Francesca Leto che a Verona hanno raccolto insomma le impressioni e le considerazioni degli artisti protagonisti di questa prima serata dei BYD Music Awards 2026. Tra poco torniamo a collegarci.

0: collegarci con Verona per sentire quali sono gli altri premi e gli altri artisti che li hanno conquistati in questa edizione 2026 dei Music Awards.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

aspettando di ricollegarci con l'Arena di Verona per i BYD Music Awards 2026. Insomma, io farei anche un breve riepilogo di quello che è accaduto finora, ma vedo che sul palco sono già arrivati Carlo Conti e Vanessa Incontrada, quindi il collegamento è pronto, il riepilogo lo facciamo più tardi. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Siamo tornate alla grande con Annalisa,
1: la nostra Annalisa qui con noi all'Arena di Verona.
0: Che performance!
1: Con questi straordinari
2: alla mia band.
1: Ballerini. Ciao Annalisa.
2: Grazie di cuore, grazie.
1: Ben arrivata.
2: Grazie mille.
1: Prego, prego.
2: Grazie.
0: Certo, non ne sbagli una, non ne sbagli una hit dopo l'altra.
2: Ci provo, faccio il mio meglio.
0: Al top, concerti l'ultimo anno sono stati pazzeschi e per il 2027 ti aspetta un appuntamento niente male, il tuo debutto assoluto allo stadio San Siro di Milano, 12 giugno.
2: Il 12 di giugno, 12 di giugno dell'anno prossimo, 2027. Certo,
1: ancora manca un annetto, però
2: non importa, io come dico sempre mi sento sempre in tour, cioè io sono, cioè, non sono in pausa, capito?
1: Sei già lì.
2: Esatto.
0: Guarda che performance.
2: Sono già là con
0: fatto.
2: La testa.
0: Ha fatto una performance che è già un assaggio di, un piccolo assaggio di quello che vedremo a San Siro.
2: Un piccolo assaggio. Sì,
1: e io e Carlo non abbiamo da darti un premio, ma due tre premi per te.
2: Grazie.
1: Guarda,
0: per il live
1: singolo platino esibizionista, ovviamente.
0: E per
2: sono
0: l'ago,
2: fierissima.
0: Ma io sono fuoco.
2: Grazie. Sono felicissima, sono fierissima di questi risultati incredibili e voglio come sempre ringraziare la mia squadra.
1: Certo.
2: Senza la quale non avrei fatto nulla e tutte le persone che hanno lavorato con me e soprattutto il pubblico, perché senza pubblico non si vince nessun premio. Quindi grazie.
1: Grazie.
0: Oh, possiamo
1: tutto
0: tra l'altro annunciare che il 9 ottobre uscirà Ma io sono fuoco, la Platinum Edition.
2: Ebbene sì. È una novità fresca di oggi e ci tenevo ad annunciarla oggi prima di salire su questo palco, proprio per poterlo ridire. Anche questa è una cosa a cui tengo moltissimo, è una celebrazione di tutto quanto fatto fino ad oggi.
1: Certo.
2: E sono molto felice.
1: Grazie, ecco. Grazie a te, grazie. Ce
0: premi,
1: la fai a prendere tutti questi premi?
0: La fai?
2: Sì, non parlo più.
1: Ciao Verona, grazie a tutti. Annalisa qui con noi con questi tre premi che si porta con sé.
3: Un'altra novità del giorno che riguarda Annalisa è l'uscita di un nuovo singolo intitolato Amica, la sua prima collaborazione con Madame, ed è una nuova versione in duetto del brano già incluso nell'album Ma io sono fuoco. E per quello che riguarda invece il concerto del 12 giugno 2027, sì, un debutto allo stadio San Siro di Milano, ma diciamo già conosciuto grandi platee Annalisa, e anche questo spettacolo che porterà a San Siro, l'ultima trasformazione, promette prodigi. E poi gli altri numeri di questo anno 2025-26, diciamo, per la musica di Annalisa riguarda Ma io sono fuoco, certificato disco di platino, poi è stata protagonista della seconda parte del tour nei palazzetti Ma noi siamo fuoco, capitolo secondo, ed è stata anche la prima donna a esibirsi all'Arena Santa Giulia di Milano. Per quello che riguarda strettamente Casa Radio Italia Solo Musica Italiana, e volevo segnalarvi che è stata nostra ospite a Radio Italia Live il concerto a Milano lo scorso maggio. Arrivati

0: Ma siamo tutti matti!
1: Grazie!
2: Ben arrivata! Grazie alle ballerine, ovviamente. Ciao Margherita, ben arrivata.
0: Grazie.
2: Noi non ci conoscevamo, ci siamo conosciute questo pomeriggio velocissimamente.
0: È stato bellissimo conoscerti.
2: Anche per me, grazie. Anche per me.
1: No, io invece la conoscevo già.
0: È stato un anno molto bello.
1: Eh sì. Allora, eccolo qua il premio per te.
0: Grazie.
1: Questo non ti dà fastidio?
0: No, questo mi piace tantissimo.
1: Ecco.
0: Ma io non l'ho mai vinto questo premio, tra l'altro.
1: È la prima volta.
0: È la mia prima volta.
1: Allora l'applauso è doppio, eh. Grazie. Che sia il primo di una lunga serie.
2: E speriamo. Poi volevamo ricordarti che quest'estate sei stata sui palchi del Festival di tutta Italia e adesso novembre cosa ti aspetta?
0: Sì, ho le ultime due date del tour, c'è la data di Milano che non è ancora sold out, mancano pochissimi biglietti, quindi se volete
2: approfittatene,
0: Roma ormai
2: già. Poi non li troverete più.
0: Sì, io posso dire due parole al volissimo,
2: certo,
0: visto che non
2: sì.
0: ho mai vinto un premio
2: certo,
0: così.
2: Certo, ma certo.
0: Allora, sono veramente contenta perché quest'anno è stato un anno incredibile, molto emozionante e lavorare con la mia squadra è un privilegio che veramente penso di avere e mi ricordo con questo premio quanto è importante e quanto sono fortunata a lavorare con delle persone splendide. Quindi questo premio spero sia il primo di tanti, soprattutto condivisi con queste persone. E
2: mi capisco bene perché lo staff è molto importante,
0: sì.
2: È fondamentale.
1: E i premi non danno fastidio.
0: No, dai, oh, i premi no.
2: Assolutamente no.
0: Zero fastidio i premi. Grazie mille.
1: Grazie a te.
2: Ciao a tutti. Grazie.
3: Alle 23:11 minuti, questa è Radio Italia, solo musica italiana. È la prima delle due serate dei Team Music, dei BYD Music Awards 2026. E c'è Carlo Conti e Vanessa Incontrada, credo impegnati sul palco in questo momento. Abbiamo avuto modo di incontrare i protagonisti della musica e dei premi di questa sera, gli artisti, i cantanti e in particolare Dito nella Piaga. Mauro Marino e Francesca Leto l'hanno intervistata per noi questo pomeriggio. Eccola qui.
4: Devo dire che un po' di fastidio me lo dà perché mi ha rubato la camicia a pois che avevo negli anni Ottanta.
0: So, tu lasci le cose incustodite
4: ragione,
0: e poi arriva Dito nella Piaga che
4: e
0: se ne
4: frega.
0: Prende. Ciao.
4: Ben trovata qui da noi ai BYD Music Awards all'Arena di Verona.
0: Grazie mille.
4: Quindi salire lì com'è? Un po' di palco lì.
0: Beh, è un palco importante, è
4: certo.
0: Bello. Poi quando è pieno è molto emozionante perché certo. Comunque hai il pubblico di fronte. Io non ho mai fatto un palazzetto in vita mia.
4: Beh.
0: Quindi non ho la sensazione no, del pubblico da avanti, ce l'ho sempre sotto, quindi li vedi poco bene, invece lì sono tutti intorno a te, è bellissimo.
4: Ma lo sai che sono tutti cartonati, lo sai che
0: sono finti?
4: Sì, sono finti.
0: CGI sono, CGI.
4: Li mettono lì così, no, non è vero.
5: Senti, l'estate è andata benissimo.
0: Molto bene, sì, sono molto contenta, abbiamo fatto un sacco di concerti, ho l'ultimo concerto proprio venerdì prossimo, sabato prossimo, al Couscous Festival a San Vito Lo Capo, quindi venite, tra l'altro mi hanno detto che si mangia un couscous incredibile.

0: Vabbè,
1: sì,
0: però
1: no, però mi hanno detto proprio, cioè non hai mai mangiato il couscous in vita tua finché non vai a provare quello lì.
2: Allora cioè, dobbiamo andare, scusa,
0: al couscous festival. Ma ti pare che lo fanno, non lo fanno buono al couscous festival?
1: Effettivamente sì, effettivamente ha senso il tuo ragionamento.
0: No, no, è giusto così, stavo valutando.
1: Ma couscous di me.
0: Come,
1: no,
0: quando, come quando fanno, come si chiama lì da qua vicino a Treviso, quello del
2: radicchio?
0: No, no, no, appunto quelle robe lì, insomma.
1: Ah, beh, certo.
0: Vabbè, no, parliamo di cose interessanti. Poi ti lasciamo andare. Cosa succederà adesso? Hai detto che già hai l'ultima data e poi?
1: E poi c'ho due date invece autunnali, una il 27 novembre a Roma che però è sold out. Milano ci sono pochissimi biglietti ancora e quindi sbrigatevi perché tra un po' pure quella.
0: Ecco.
1: E, che è il 30 novembre invece al Fabric. E poi c'ho un po' di progetti in arrivo che usciranno entro fine anno.
0: Molto bene.
2: E allora noi ti aspettiamo, così ce li racconterai.
1: Certo, certo.
0: A noi da oggi stiamo suonando Miss Italia, no? Te lo dico così per dovere di cronaca.
1: Sì, sono proprio contenta. Sei contenta? Sono contenta. Sì, anche perché poi insomma è stato un percorso lungo, anche certo, quello della questione legale che si è proprio finito poco fa. Quindi proprio abbiamo detto, sai che c'è, regaliamoci questa cosa e proviamo a mandare in radio. Vediamo.
0: Bene. Grazie, dito nella piaga. Bocca al lupo per tutto, ciao.
3: Beh,
0: ciao,
3: diciamo
0: ciao,
3: che già il titolo promette bene. Miss Italia, dito nella piaga, in programmazione a Radio Italia Solo Musica Italiana da questo venerdì 18 settembre 2026. 23:14 in compagnia di Francesco Cataldo, ma la serata è ancora lunga perché con i BYD Music Awards arriveremo fin quasi all'una di questa notte, almeno da scaletta sembrerebbe quello l'orario di destinazione. E Francesca Leto e Mauro Marino, Mauro Marino e Francesca Leto, grazie anche alla collaborazione tecnica del nostro Riccardo Stussi, hanno incontrato tutti gli artisti protagonisti di questa serata e ovviamente non poteva mancare al loro microfono la nostra Annalisa.
0: Chi non si muove, Annalisa, l'abbiamo incollata al pavimento qui all'Arena di Verona, appena arrivata, così non vai più via, hai capito? Stai qua con noi.
4: Mi riposo anche volentieri qua con voi.
0: Vabbè, stai un po'
2: dai,
0: qui con
2: allora
0: noi,
2: raccontaci,
0: dai.
2: Raccontaci, perché oggi è uscito appunto il tuo nuovo singolo, Amica con Madame, e stavamo proprio commentando questo duetto artistico molto interessante tra di voi.
4: Guarda, io sono felicissima, non potrei essere più felice di questa collaborazione, che trova una sintonia artistica rara dal mio punto di vista e anche personale. Tra l'altro io questa canzone l'ho sempre immaginata come un dialogo, all'inizio era un dialogo immaginario che poi diventa vero con lei, che tra l'altro è un artista che io stimo moltissimo e quindi sono veramente molto felice.
0: E anche noi, perché il risultato devo dire che è ottimo. Tra l'altro poi la canzone del tuo album è Amica, quindi voglio dire che
4: esatto,
0: è una canzone che già avevi
4: sperimentato. Il messaggio è particolarmente anche di cuore,
0: per
4: importante.
0: Quello, quindi è una bella scelta, ci piace quello che è uscito, il risultato. Hai fatto una bella estate, insomma, hai lavorato parecchio.
4: Sì, dai, abbastanza.
0: Direi
4: non
0: di
4: mi
0: sì,
4: posso lamentare.
0: Non ti puoi lamentare. E poi
2: è anche in preparazione di quello che stiamo aspettando, che succederà l'anno prossimo, quindi
4: esatto,
2: il tuo primo San Siro il 12 giugno.
4: Esatto, che praticamente la cosa, la prima cosa a cui penso prima di andare a letto è la stessa prima cosa a cui penso appena apro gli occhi. Praticamente questa è la mia ossessione di questi mesi e sarà così fino al 12 giugno 2027.
0: Allora guarda, per farti stare un po' tranquilla, noi ti diciamo che avrai una bella responsabilità perché sei in uno stadio, quindi
4: lo so appunto per quello che
0: no, però
4: sono molto anche gasata, cioè una voglia estrema di esserci e farsi venire in mente idee, cose nuove, cose speciali, proprio perché quella notte sia speciale, unica, indimenticabile, unica, sì.
2: Sì, che poi tu, Annalisa, ci hai abituato sempre così bene a vedere degli show pazzeschi, quindi chissà cosa vedremo quella sera lì.
4: Esatto. Questo è proprio il sentimento che mi piace, che ho anch'io dentro di me, voglio che sia davvero qualcosa di speciale e già di per sé come concetto lo è, perché l'idea è quella proprio di ripercorrere tutti questi anni insieme, no? Quindi tutti i miei album, tutti questi anni, da un'era all'altra, da un progetto all'altro, tutti in una notte.
0: Ne hai già fatti parecchi.
4: Tutti in una notte.
0: Sarà una bella serata sicuramente. Ciao Annalisa, ciao.
3: E ovviamente stiamo aspettando con ansia che arrivi questo 12 giugno del 2027 per l'ultima trasformazione, lo spettacolo di Annalisa. Allora, sto dando uno sguardo all'orologio perché sono le 23:17 e volevo capire anche come siamo allineati con la scaletta che si sta portando avanti, con la programmazione che si sta portando avanti sul palco dell'Arena di Verona per i BYD Music Awards 2026. E abbiamo avuto una serata particolarmente ricca, particolarmente densa di artisti e di avvenimenti. Abbiamo aperto con Marco Mengoni dal vivo con un medley di canzoni, Un'altra storia, Fuoco di paglia, Canzone triste, Due vite, e poi è arrivata Emma con cui abbiamo celebrato il grande successo di L'amore non mi basta. Max Pezzali è stato un altro dei protagonisti di questa prima serata dei BYD Music Awards. La prossima sarà domani sera e la seguiremo insieme qui a Radio Italia Solo Musica Italiana in diretta. E poi è arrivato sul palco Olly accompagnato da Giulie con il brano Questa domenica, che ha collezionato molti premi, in particolare quello di Air One come brano più ascoltato in radio nel 2026. Un altro momento di grande spettacolo ce lo hanno regalato Gigi D'Alessio e Alfa, ci hanno anche un po' raccontato come è nata questa collaborazione per il brano intitolato Genova e Napoli. Telefonata di Alfa a Gigi D'Alessio: sai, ho una canzone, mi piacerebbe fartela ascoltare, magari ti piace. Si vedono nello studio di Gigi D'Alessio, raccontano sul palco di essere stati insieme in tutto 6 o 7 ore, di cui una in studio e il resto 6 ore credo a mangiare piatti tipici delle rispettive località di provenienza, quindi Napoli e Genova. Allora, il palco dei Music Awards 2026, ci sono Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Proviamo a sentire cosa sta succedendo sul palco. Vediamo.
5: Evidentemente però non era soltanto la sua.
6: No, perché ha contagiato molta gente. Sì. Pensate che il brano che Ossessione ha dominato la classifica dei singoli per 18 settimane consecutive, un record, 18 settimane alla numero uno in classifica, è Samurai J.
3: Samurai J ai BYD Music Awards 2026 in diretta. Buonasera. Su Radio Italia Solo Musica Italiana. Con lui dovrebbe esserci anche Vito Salamanca, il chitarrista che lo accompagna.

Purtroppo, facciamolo lento.

0: Samurai J, questa era Ossessione ai BYD Music Awards 2026 su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vieni da noi, Samurai J.
2: Se non vengo a salutare da vicino sto male. Eccolo, arriva, correre. Samurai J.
1: Ben arrivato. Anch'io voglio un abbraccio così, che mano.
2: Un record senza precedenti, eh. Eccoli i premi per te, eccoli qua.
3: Oh mio Dio, sono due, eh?
2: Dicevo, sì, perché sia per Ossessione
1: che per
3: Mamma fai spazi, mamma
2: l'altro
3: c'ha più
2: per
3: spazi.
2: Amatore.
3: Mamma non c'ha più spazi.
2: Mamma è contenta, eh. Dicevo, è il brano italiano con il miglior numero di settimane consecutive al primo posto dell'era digitale, conta oltre 150 milioni di streaming complessivi su tutte le piattaforme. Mettiti in mezzo a noi. Ecco, e a dicembre ti rivedremo di nuovo dal vivo.
3: Signori, vorrei ringraziarvi tutti. Voglio ringraziare te per averci creduto dal primo momento. Vorrei un applauso per Carlo Conti, se possibile.
2: Grazie, no, a te che hai presentato un brano del genere.
3: Te lo meriti di cuore, veramente mi hai cambiato la vita, ti ringrazio. No, ti ringrazio. E volevo ringraziare Vito, tutte le persone, tutto il mio team, la mia famiglia e soprattutto voi. Vi voglio bene, grazie.
1: Grazie a te. Sono felicissima che tu abbia ricevuto questi premi, te lo meriti.
0: Grazie. È molto emozionato in questo momento, Samurai J.
1: Allora,
2: grazie ancora a te.
3: Grazie mille, ciao Veronica.
1: Grazie a te, ciao Gennaro. Grazie. Allora Carlo, immagina New York, incontri una ragazza, ti innamori, ma lei sta partendo per Parigi. Un amore impossibile e perfetto. Non è un film, eh? Non è un film, ma la canzone di un campione del rap italiano con Amélie Kid Yugi.
0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana, i BYD Music Awards 2026 dall'Arena di Verona in diretta.
4: Verona. Come Verona?
5: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Grazie mille, grazie davvero.
1: Questa è Radio Italia,
2: buonasera.
1: Solo musica italiana con grazie. I BYD Music Awards 2026.
3: Grazie a te.
4: Allora, l'album anche gli Eroi Boyon ha battuto ogni record, perché è stato l'album più venduto di sempre nella prima settimana, nell'epoca dello streaming, ed è stato per 5 settimane sul podio. Complimenti.
0: Grazie mille, grazie davvero. Ciao a tutti, grazie.
2: Grazie, grazie a te.
4: Hai visto come è arrivata? Ha preso subito il premio.
2: Sì, ha preso subito il premio.
4: Allora, spostiamoci un attimo qua, sì. Perché la prossima artista è una delle voci sicuramente più apprezzate nel panorama musicale italiano. A Sanremo ha portato un brano quest'anno, ha fatto tutte e due, 2025 e 2026. Però quest'anno ha portato un brano pieno di poesia. Però lei spazia dal soul, al pop, e anche alla sua Puglia, e anche molto alla sua Puglia. E quindi è difficile darle un'etichetta, diventa complicato.
2: Sì, è molto più semplice metterci un po' di anima e core.
4: Bravo.
2: Serena Brancale.
4: Yeah,
1: Serena Brancale ai BYD Music Awards 2026 su Radio Italia, solo musica italiana.

0: accadere anche questo durante una diretta, che un microfono smetta di funzionare, che Serena Brancale si sia dovuta servire del microfono in dotazione a Levante insieme a Delia per questo brano intitolato Al mio paese. I BYD Music Awards 2026.
1: Ciao Levante, ciao Delia, ben arrivate. Prego, prego, accomodatevi, mettetevi in mezzo. Prego, tanto piacere Delia.
2: Piacere mio.
1: Tanto, vieni, vieni qui, vieni.
2: Grazie mille.
1: Allora, questo pezzo ovviamente è travolgente, pazzesco, forte, però ha un significato che io conosco bene, perché a volte andiamo via dal nostro paese per tanti motivi e poi ci rendiamo conto di quanto la nostra città, il nostro paese è così importante e fondamentale per noi, no?
2: Sì, io penso che, cioè, è quasi scontato dirlo, però le radici ti fanno ricordare da dove vieni e dove sei.
1: Assolutamente. Quindi, sì, sono d'accordissimo.

0: perché sei stata anche in Europa, hai aperto con Londra e guarda un po', finisce a Bari.
1: Al mio paese.
0: Al tuo paese.
1: Sì, è veramente la cosa più bella che potessi volere dopo tante città meravigliose d'Italia ed Europa che abbiamo visitato e tante persone che sono venute a questi concerti, che sono stati tanti, siamo tanti sul palco pieni di ballerine e musicisti, perché sono stati 4 anni importanti e dovevo assolutamente chiudere con un album e dovevo assolutamente chiudere al mio paese, a casa mia, dove la gente mi conosce e posso cantare la mia musica, la mia Bari, il mio dialetto, le mie tradizioni, il mio folklore alle persone che amo di più al mondo.
0: L'appuntamento sarà il 3 ottobre. E poi c'è un altro premio,
2: Serena,
0: per te.
2: Questo
0: Serena,
2: premio per te, sacro disco d'oro, non so se ce la fai, scusami.
1: Grazie mille, grazie mille.
0: Grazie a voi.
2: Grazie a voi tre per essere state qui con noi.
3: Grazie. Hanno anche l'aria di essere.
2: Grazie.
3: Hanno anche l'aria di essere particolarmente
2: Serena,
3: pesanti
2: grazie.
3: Questi
2: grazie
3: premi che gli vengono
2: ciao.
3: Consegnati.
0: Oh, la
3: e che quindi possano far fatica.
0: No? Sì. Stasera la musica trasmette anche una carica di energia
3: a tenerli
0: pazzesca.
3: Contemporaneamente guardate. In mano tutti.
0: Guardate, guardate.
3: Allora, durante il corso del pomeriggio abbiamo incontrato gli artisti, i protagonisti di BYD Music Awards 2026. Francesca Leto e Mauro Marino hanno incontrato anche Max Pezzali. Vi facciamo ascoltare cosa ci ha detto.
4: Esattamente, siamo sempre qui all'Arena di Verona, forever, come direbbe Max Pezzali.
5: Esatto, ciao a
2: forever
5: tutti.
2: Ciao Max.
5: Forever and ever, ma speriamo, cioè, con i giusti limiti. Forever è difficile, però insomma, almeno a breve termine quasi forever, ecco.
4: Possiamo dire che comunque è stato un bell'anno anche per te, perché hai fatto dei numeri incredibili, cioè.
5: Sì, ringraziando il cielo, sì, perché appunto sia con il tour degli stadi che insomma con in generale andando in giro a cantare, che è la cosa che mi piace di più fare, insomma abbiamo avuto un riscontro enorme, però non è finita,
2: eh,
5: perché
2: no,
5: ripartiamo,
2: continua,
5: esatto,
2: ripartite,
5: sì.
2: Stesso
5: facciamo
2: l'inverno,
5: stessa storia, stesso posto, stesso bar,
2: sì.
5: Che di fatto è un adattamento dei palazzetti in cui faremo questa, diciamo, residency, li adatteremo e li faremo diventare il bar di provincia dove sono cresciuto io sostanzialmente.
4: Ah,
5: quindi,
4: bello però.
5: No, molto divertente, dove c'era tanta saggezza nei bar di provincia.
4: Esattamente, tra l'altro un pubblico che ti segue da quando hai iniziato, sono cambiate le generazioni e sono arrivate anche le nuove generazioni,
2: sì.
4: Quindi è una cosa fantastica per uno.
5: Ma per me è innanzitutto una cosa difficilissima da capire, no? Perché certe guardo nel pubblico e dico, ma com'è possibile che gente che non era ancora nata, ma non che non era ancora nata, che sarebbe nata 10 anni dopo, no? Magari canta quelle canzoni. E quindi no, anch'io non mi spiego, trovo questo aggiungersi di pubblico che, non lo so, penso che sia dovuto anche al fatto che il nostro live è una cosa un po', non so come dire, quasi un parco di divertimenti,
4: sì.
5: No? Cioè non è il concerto in cui vieni, non so come dire, vieni trascinato in un'atmosfera, sì, cupa e interiorizzata, è una roba piena di colori,
4: festa,
5: di,
4: diciamo,
5: colori
4: anche
5: primari, di, certo, pupazzi, di cose, una festa. Quindi
2: il prossimo sarà divertimento lega tutti.
5: Esatto, quella cosa lì unisce le famiglie.
4: Il prossimo
5: sarà
4: chiamarlo Max per tutti, allora.
5: Max per tutti,
2: vero,
5: esatto.
2: Max per tutti.
5: Più Max per tutti. Più Max per tutti, speriamo di no, per esempio.
4: Dai, ti lasciamo andare.
5: Grazie, finite.
4: Grazie, complimenti per, come
5: sempre.
4: Ciao,
5: bello.
4: Grazie a Max Pezzali per essere stato con noi.
2: Ciao.
5: Grazie a voi.
3: Nel frattempo, sul palco dell'Arena di Verona è arrivato Fulminacci con Stupida

0: Grazie.
1: Grazie a te, grazie a te.
2: Ciao Filippo.
3: Ciao.
2: Tanto piacere.
3: Piacere mio.
2: Ben arrivato.
1: Che bello. Allora, questo è per il per calcinacci.
2: Vieni, tolgo questo.
3: Grazie.
1: Eccolo qua.
3: Grazie mille.
1: E l'altro,
3: grazie.
1: Ah, è rimasto qua, aspetta.
2: E c'è un altro premio, c'è non ce n'è solo uno, ce n'è
1: quello per,
2: due,
1: quello per stupida sfortuna.
3: Che bello, bello, grazie, sport. Veramente, sono onorato. Adesso non so come fare.
4: Vai. Okay, ti do questo, prendo questo e parlo non in questo, è a forma di microfono.
2: Guarda,
4: ma non...
2: Alcuni si sono sbagliati, sì. Hanno parlato esatto. Qua.
4: Grazie, è veramente un onore, è stupendo, è stato un anno bellissimo per me, vi ringrazio tutti.
2: Grazie a te. Ti posso ridare questo così me lo porti fuori?
1: Sai che farà anche due date in Spagna?
3: Farò due date in Spagna, tra l'altro.
2: A dove?
3: Una Madrid e una Barcellona a novembre.
2: Mi piace più quella di Barcellona. Okay. Io sono catalana.
3: Va benissimo. Allora vieni a trovare lì.
2: Ti verrò a trovare volentieri.
1: Grazie,
3: ciao,
1: grazie,
3: ciao a tutti.
2: Grazie mille. Allora, nelle sue canzoni c'è spesso il mare, forse perché viene da Genova, forse perché il mare è un bel posto dove mettere nostalgia, amori, partenze e ritorni.
1: E lui ha navigato il Mediterraneo in musica, ma anche in tour con, tra gli altri, 4 grandi concerti sold out nella sua Genova. E questa sera, ancora una volta, è qui con noi Brescia!
5: Radio Italia, solo musica italiana con i BYD Music Awards 2026 dall'Arena di Verona. Sul palco arriva Brescia.
6: Buonasera. Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: I BYD Music Awards 2026, questa è Radio Italia, solo musica Brescia. Italiana.
1: Ciao, ciao Andrea.
2: Ciao, come stai?
1: Ben arrivato. Come va?
2: Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie. Ciao, prego, vieni qui con noi.
3: Ok. Ecco il premio per te, grazie. Mediterraneo dopo il mare.
2: Ok, alla grande, via. Ce l'abbiamo. Ciao, ciao a tutti, grazie.
1: No, aspetta, perché il prossimo appuntamento tuo quale sarà? A settembre 2027.
2: L'ippodromo, l'anno prossimo, tra un anno.
1: Tra un anno
3: ce ne vuole l'ippodromo,
2: quindi,
3: ce ne vuole
2: l'ippodromo di San Siro. Sì, sì, l'ippodromo SNAI di San Siro.
1: Saremo lì a vederti.
2: Aspetto
1: volentieri, grazie.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Grazie.
1: Andrea, grazie mille. Ciao.
0: La cosa che si capisce da questa parte è che probabilmente sono leggermente in ritardo sulla tabella di marcia e quindi agli artisti dicono: ok, siamo un po' in ritardo, e quindi loro non vogliono occupare spazi che non gli competono e magari evitano anche di raccontare un po' di quello che stanno per fare o che stanno facendo. Questa è Radio Italia, solo musica italiana, e tra poco torneremo a collegarci con l'Arena di Verona per i BYD Music Awards 2026.
4: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Questa sera e domani sera l'Arena di Verona si riaccende
4: con la 20ª edizione dei BYD Music Awards.
5: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
4: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social,
5: con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi,
4: Francesca Leto
5: e Mauro Marino.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
5: I BYD Music Awards suonano con...
6: Maschio, stappa un sorriso.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Le 23:50 minuti a Radio Italia, solo musica italiana, e siete in compagnia di Francesco Cataldo al microfono per raccontarvi un po' di quello che sta accadendo sul palco dell'Arena di Verona per questi BYD Music Awards 2026. Poco fa c'è stato Brescia e naturalmente Mauro Marino e Francesca Leto lo hanno incontrato.
1: Qui all'Arena di Verona è arrivato anche Brescia.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao, ciao ragazzi.
1: Che bello. Ciao. Ci siamo visti qui l'anno scorso, ci siamo visti con noi al concerto di Radio Italia Live.
2: Vero.
1: E adesso ti ritroviamo qui. È passato un anno e sono successe un sacco di cose.
2: Successe tante cose, sì, siamo gasati, è tutto giusto.
1: È tutto giusto.
3: Sono successe tante, sei andato anche in Europa.
2: Siamo andati anche in Europa, quella è stata la cosa più bella forse che mi ha fatto quest'anno. Vabbè, a parte i live, insomma,
1: a casa tua.
2: A Genova, cioè. Però l'Europa è stata una bella sorpresa.
1: Cosa hai trovato là? Cosa
2: ho trovato fan italiani, qualche matto locale, così, appassionato di serate così. E però tanto calore, tanto divertimento, bellissimo.
1: È bello.
2: Contatto a stretto contatto col pubblico. Insomma.
1: Infatti, no, è bello quando tu vai all'estero e trovi anche gente che magari non è italiana, che viene ai tuoi concerti.
2: No, infatti,
1: bello,
2: infatti, sì. Sicuramente minoranza, ovviamente. Perché poi, ecco.
1: Vabbè, certo.
2: Però qualcuno c'era.
1: Cosa c'è?
2: Pazzesco.
3: Poi sei tornato a Genova.
2: Siamo tornati a Genova, a casa, a Roma. Roma è stata una data fantastica. Insomma,
1: bello. E da qui in poi?
2: E da qui in poi niente, si fa sempre musica. L'unica cosa che bisogna fare, noi è fare le canzoni, fare della musica.
1: Va bene, ti lasciamo. Senza quella non si va avanti, soprattutto nel caso tuo, da artista.
2: Esatto.
1: Va bene, ti lasciamo andare.
2: Grandi,
1: bocca al lupo per tutto.
2: Grazie.
1: Torna
3: ciao,
1: quando
3: Fresh.
1: Vuoi.
2: Buon lavoro, grazie. Fresh. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao.
0: Allora, grazie anche a Brescia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, per la prima serata dei BYD Music Awards. Dicevo che è l'edizione del ventennale, poi domani avremo una seconda serata con tanti altri artisti protagonisti. Torniamo in collegamento con l'Arena di Verona.
4: Sono le 23:52. 23:52.
3: Bene.
4: In questa nostra diretta, due serate, stasera e domani sera
3: saremo di nuovo qua
4: per festeggiare ancora in modo migliore questi 20 anni di Music Awards. Si continua. La nostra prossima protagonista,
3: sì,
4: prima di scegliere la musica, giocava a tennis a livello agonistico, sai?
3: È vero.
4: Poi ha cambiato campo, ha vinto Amici. Ha partecipato a Sanremo ed è una campionessa del pop italiano che mette a segno un punto dietro l'altro.
3: E stasera all'Arena di Verona si gioca un altro match point. Sara Toscano!
0: Stiamo seguendo la serata insieme qui a Radio Italia, solo musica italiana. BYD Music Awards 2026. Sara

0: spettacolo.
1: Sara Toscano.
2: Sara Toscano.
3: Grazie.
2: Qui con noi questa sera.
3: Possiamo fare un applauso, ragazzi, a questi ballerini fantastici.
2: Ma certo, ma certo, grazie.
1: Sono scappati.
3: Sì, sono scappati, non si prendono anche l'applauso.
2: Sara, cosa ci aspettiamo dal tuo futuro?
3: Mi auguro tanta nuova musica. Io sto lavorando, stiamo facendo tante cose. Non vedo l'ora di poterle condividere a tutti.
2: Sei bellissima.
3: Grazie.
1: E intanto per te il premio per l'album Met Gala.
3: Che meraviglia, grazie. Grazie mille.
2: Grazie a te, grazie per essere venuta.
3: Ciao Verona.
2: Ciao bella.
1: Ci colleghiamo adesso con il
0: allora,
1: BYD
0: Social Radio Italia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, e l'appuntamento che stiamo trasmettendo in diretta dall'Arena di Verona è quello dei BYD Music Awards 2026. Ciao, che è una serata ricca di appuntamenti e di protagonisti della musica italiana. Sono un po' i nostri beniamini, quelli che seguiamo durante tutto l'anno e che insomma ci regalano le loro canzoni e per cui facciamo il tifo. Molti abbiamo l'opportunità di incontrarli, di conoscerli nei moltissimi appuntamenti che Radio Italia Solo Musica Italiana organizza con loro, che siano le dirette di Radio Italia Live dal nostro studio o che siano gli appuntamenti dal vivo che avete potuto seguire a Milano in Piazza del Duomo a maggio e poi a Palermo con Radio Italia Live il concerto. La maggior parte di questi amici di Radio Italia Solo Musica Italiana con noi fa un po' di strada e di musica che in questi frangenti viene premiata per i risultati che è riuscita a raggiungere durante il corso dell'anno. Adesso torniamo a collegarci con l'Arena di Verona. Vediamo cosa succede sul palco con Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Arriva Coez.

0: grazie.
1: I BYD Music Awards 2026 a Radio Italia. Buonasera. Solo musica italiana.
2: Buonasera.
3: Bentornato, ben arrivato.
2: Grazie.
4: Come stai?
3: Bene, allora, no? Un successo il tour estivo, più di 100.000 spettatori, hai portato sul palco canzoni storiche, nuovi brani in una dimensione musicale più intima. Il tour prosegue un autunno, giusto?
2: Sì, diciamo dalle arene ci spostiamo nei teatri.
3: Con partenza a Roma,
2: sì,
3: giustamente,
2: partenza a, Roma.
3: A fine ottobre con tre date sold out, sì. E poi tante altre città. Ovviamente non potevo non dirlo perché è una cosa bellissima per te.
4: E ancora complimenti, questo brano sai quanto mi piace.
2: Grazie, me l'avevi detto, lui me l'aveva detto.
4: Allora il premio è proprio per il live, eccolo qua, tutto per te.
2: Grazie
4: e per
2: mille.
4: La tua band e per il successo che hai. Coez!
3: Grazie a te. Grazie. Per essere qui con noi, grazie.
4: Adesso rispostiamoci,
3: sì,
4: qua,
3: sì.
4: Perché arriva una delle rivelazioni dell'ultimo Festival di Sanremo.
3: Sì.
4: Anche lui è un rapper, che racconta però dubbi, fragilità e domande che non sempre hanno una risposta. Il suo ultimo album si intitola Io Individuo.
3: Ah, proprio.
4: Semplicemente. E questa sera continua a raccontarci con e a raccontarsi con Prima Che Night.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sono i BYD Music Awards 2026 dall'Arena di Verona.
2: Verona, come va?

prima della prima volta, prima della prima droga, prima della prima idea, prima del mio vero amico che l'ho visto andare via, prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chissà.

0: bellissime.
1: BYD Music Awards 2026.
2: Night. Ciao William, ben arrivato.
3: Ben trovato.
2: Grazie, ben trovato, grazie di essere, ben arrivato.
0: Grazie di essere invitato, sono molto contento di essere qua con voi. Mi lavo anche gli occhiali perché così vedo bene questo pubblico fantastico.
2: Allora, ti aspetta il tour nei Palasport da novembre, giusto?
0: Sì, esatto, già veramente sta andando benissimo, sono contentissimo, sono felice di poter portare la bellezza in cui credo, la musica in cui credo a tante persone e spero di riuscirlo a fare nel modo migliore possibile. Sto lavorando tanto per fare qualcosa di
2: bene.
0: Bello.
2: Questo
3: quindi
2: è bello.
3: E ti meriti questo obiettivo che hai raggiunto, l'hai dimostrato.
0: Grazie.
3: Anche a Sanremo.
0: Grazie.
3: Eccolo qua per te, il premio BYD Music Award per l'album Io Individuo.
0: Grazie, grazie mille.
2: Grazie a te.
0: È un onore. Grazie a tutti quanti.
2: Ben meritato, grazie. Grazie.
1: Mezzanotte e 7 minuti, questa
3: allora,
1: è Radio Italia, solo musica italiana, con i BYD Music Awards 2026. E tra pochissimo sul palco dell'Arena di Verona arriverà un grande protagonista della musica italiana che è Riccardo Cocciante. E questo pomeriggio Francesca Leto e Mauro Marino lo hanno incontrato per scambiare con lui qualche parola. Vi faccio ascoltare cosa ci ha detto.
4: Finalmente è arrivato qui con noi il maestro Riccardo Cocciante. Ciao Riccardo, ben trovato.
5: Ciao, ciao a tutti.
6: Ciao maestro.
5: Ciao.
6: E ti sei fatto un po' attendere col nuovo lavoro, perché ci sono
5: attendere.
6: Voluti. Sì, è perché ci sono voluti 20 anni.
5: Ah, per fare il disco, certo,
4: sì.
5: Certo.
4: Anni, ci hai fatto
5: ragazzi, è già bene che ci sia, no? Per quelli che non riescono neanche più a farlo.
4: Però abbiamo trovato che il 20 ricorre parecchio, giusto?
6: Sì, sì, sì, il 20 è uscito, è stato pubblicato il 20, che è il giorno del tuo compleanno, giusto? 20 febbraio, se
5: sì,
6: non sbaglio.
5: Esatto.
6: Poi il 20 di giugno è partito da Pordenone il tour, sempre il 20. Era casuale che fosse proprio il 20 o l'hai proprio studiato?
5: No, quello del tour era casuale, casuale devo dire.
4: Però il 20
5: quello
4: ricorre.
5: Della nascita non
6: no,
5: l'ho programmato
6: non
5: io.
4: Non l'hai programmato tu.
5: No. Non l'ho programmato io.
4: No, no, dicevo, ci hai fatto aspettare 20 anni per un disco nuovo come
5: però
4: fai?
5: Ho programmato il disco,
4: esatto,
5: ecco questo sì sicuramente, che si chiama Ho 20 anni con te, ci tenevo a questa canzone perché forse non è proprio nell'onda di quello che si fa, però io sono specialista su questo, anche Margherita era fuori onda,
4: certo,
5: però sentire quello che si era all'epoca è importante,
4: certo.
5: Con l'età si rischia di perdere questa genuinità, questa freschezza, no? Quindi il fatto di tornare indietro per me è un passo proprio importante.
4: Tu sei sempre seguitissimo, insomma quando fai le tournée ti vengono tutti a trovare, quindi la gente ti ama indipendentemente dagli anni che passano,
6: sì,
4: diciamo,
6: sì,
4: voglio
6: sì
4: dire, quindi.
5: Ma devo dire che trova in me questa coerenza sempre, in tutta la mia carriera.
4: Sì.
5: Quindi mi si riconosce anche questo, vengono anche per sentire uno che non ha mai rinnegato se stesso.
4: Certo.
5: Questo trovo che è un complimento.
4: Tra l'altro noi siamo qui all'Arena di Verona, volevi aggiungere qualcosa?
6: Sì, no, dicevo,
4: sì,
6: questo percorso di coerenza che adesso ti rubo,
4: sì, prego, prego,
6: stai per dire,
4: prego,
6: ti rubo il pensiero, perché sei qui all'Arena di Verona per i BYD Music Awards, però tu in realtà tornerai tra pochi giorni proprio qui per la data del tuo tour.
5: Sì, allora il 27 c'è il mio concerto, poi 2-3 giorni dopo c'è dal 30 1, 2, 3, 4 ci sono 5 concerti di Notre Dame.
4: Certo.
5: Io sono tutte e due, sono bivalente in fondo,
6: no?
5: Come d'altronde il segno mio, pesce, è bivalente.
4: È giusto.
5: Quindi, questa...
4: Grazie Riccardo Cocciante per essere stato qui con noi, in
6: grazie
4: bocca al lupo
6: mille
4: per tutto, ti aspettiamo quando vuoi.
5: Grazie, grazie, a presto.
4: Grazie.
6: Ciao maestro.
1: Allora, pian piano ci avviciniamo alla conclusione di questa prima serata dei BYD Music Awards, abbiamo più o meno un'oretta di spettacolo ancora davanti a noi per incontrare quelli che sono i protagonisti e premiati nel corso di questa prima serata dei BYD Music Awards 2026 all'Arena di Verona. Abbiamo ascoltato questo nostro incontro con Mauro Marino e Francesca Leto, che hanno potuto scambiare qualche parola con Riccardo Cocciante, che tra poco sarà sul palco dell'Arena di Verona. Tra l'altro la celebrazione che lo riguarda è per un musical storico scritto da lui. Torniamo a Verona, eccoli.
2: Questa serata magica.
3: Sì, 20 anni di questi
2: 20 anni.
3: Premi della musica BYD Music Awards continua e con qualcosa di straordinario, perché pensate che da quasi 25 anni quello che proporremo adesso è uno degli spettacoli più amati nel mondo. 20 paesi, 9 lingue, oltre 18 milioni di spettatori. Record su record per questa opera popolare che continua a emozionare oggi come la prima volta.
2: E questa

0: giorno è tornata in Italia dopo 4 anni, pensate, con oltre 500.000 biglietti già venduti, che è una cosa incredibile. E ai primi di ottobre tornerà anche qui all'Arena di Verona, che per questo spettacolo, diciamo, è davvero casa sua. Ma noi abbiamo deciso di non aspettare ottobre e subito, quindi subito, subito vederlo subito.
1: Cos'è?
0: È il cast di Notre Dame de Paris.
1: Voilà!
2: Questa è Radio Italia, solo musica italiana. I BYD Music Awards 2026.

0: Il cast di Notre Dame de Paris sul palco dell'Arena di Verona ai BYD Music Awards 2026. Questa era Liberi.
1: È una storia che ha per luogo Parigi nell'anno del Signore 1482. Storia d'amore.

0: i BYD Music Awards. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: E il maestro, il grande maestro, qui all'Arena di Verona.
2: Riccardo, buonasera, buonasera.
1: Buonasera Riccardo Cocciante. Riccardo Cocciante.
3: Buonasera, stare qua.
1: Buonasera, maestro.
3: Un grande applauso a questi interpreti.
1: Assolutamente sì, grazie.
2: Grandissime voci, grandissime
1: voci.
2: Ciao
1: Riccardo, buonasera.
3: Buonasera.
1: Buonasera, ben arrivato.
3: Grazie.
2: Riccardo, quest'opera popolare moderna è stata tradotta e adattata in 9 lingue, ho detto prima,
3: sì,
2: attraversando 20 paesi nel mondo, 18 milioni di spettatori, 4 milioni e mezzo di spettatori soltanto in Italia.
1: E quattro date, e poi quattro date qui all'Arena di Verona, ovviamente, per questo meraviglioso spettacolo dal 1 ottobre. Ma tu sarai qui il 27
3: il
1: di settembre,
3: 27 qui.
1: Allora, per festeggiare ancora una volta quest'anno speciale i tuoi 80
3: terza
1: anni.
3: Volta che vengo qui.
1: Terza volta.
2: È casa tua ormai, è casa tua.
1: 80 anni, se si può dire.
3: Eh sì, 80 anni.
1: Si festeggiano 80 anni.
3: Però cercherò di farcela sempre. Comunque,
1: e
3: io faccio tre ore di spettacolo.
1: E 50 anni di quella canzone meravigliosa, una delle canzoni più belle, Margherita, che tutti noi conosciamo, giovani.
3: La volete fare con me?
1: Vai, vai.
3: Perché Margherita è dolce, perché Margherita...

0: un sogno. Perché Margherita è il sale, perché Margherita è il vento, e non sa che può far male. Perché Margherita è tutto, ed è lei la mia pazzia. Margherita è Margherita, Margherita adesso è mia.
1: Mamma mia!
2: E Margherita è nostra.
1: Margherita è nostra.
3: Non è più mia.
2: È nostra.
3: Non è più mia.
2: Grazie.
3: Allora io volevo però dividere questo premio ovviamente con due persone che sono già molto importanti. L'autore francese, che è originale, Luc Plamondon, e poi la bellissima versione italiana di Pasquale Panella. Grazie a loro per questa.
1: Certo.
3: Condivido con loro, ma devo dire anche l'organizzazione di Vivo Concerto per tutto questo giro, che è stato veramente fortissimo. Grazie a tutti.
2: Ecco,
3: grazie
2: il premio.
1: Il premio live per te.
2: Music Award, live per te. E poi per voi, anche per il cast, ovviamente. Magari farete una settimana per uno, va bene? Lo do a lei, poi insomma ve lo passerete una settimana per uno. Grazie.
1: Grazie
2: al grande
1: tutti, grazie.
2: Riccardo Cocciante.
1: Grazie, Riccardo.
2: E a Notre Dame de Paris.
1: Grazie per essere stato qui con noi e in bocca al lupo.
4: La versione
1: per
4: italiana di Notre Dame de Paris grazie mise insieme grazie. Due artisti grazie. Che erano i protagonisti poi di quella edizione italiana, Lola Pons e Gio Di Tonno, che andarono al Festival di Sanremo vincendo addirittura con una canzone dopo aver provato lungamente sul palco, sui vari palchi di Notre Dame de Paris, e vinsero con Colpo di Fulmine, si intitolava quel brano. Prima sul palco dei BYD Music Awards è arrivato Night, l'hanno incontrato Francesca e Mauro, sentiamo cosa ci ha detto.
5: BYD Music Awards, sì, siamo all'Arena di Verona ed è arrivato Night.
6: Oh, ciao, come state?
5: Ciao, Night. Ben trovato.
1: Noi stiamo bene, tu come stai?
6: Io anche molto bene, sono sereno.
5: Sereno?
1: Si vede.
5: Un anno ricco è stato per te questo.
6: Bellissimo, pieno di tante cose, ancora non è finito, quindi non vedo l'ora di mettere la ciliegina sulla torta.
1: Allora, questa ciliegina raccontacela.
6: C'è un tour in avvicinamento molto, molto, molto bello sul quale sto, al quale sto lavorando da un sacco di mesi. Mai come questa volta, devo dire. Nulla, non vedo l'ora di portarlo effettivamente sul palco e concretizzarlo, perché è una bella visione del tutto.
5: Hai girato tutta l'estate, bella soddisfazione, devo
6: ho
5: dire.
6: Girato tutta l'estate, è stato bello e no, guarda, devo dire veramente un anno interessante che credo che metabolizzerò poi alla fine più in là. Comunque quando succedono tante cose grandi e tu sei solo uno in mezzo a tutte queste cose,
1: sì.
6: Secondo me c'è bisogno di un po' di tempo poi per accorgersene.
5: Va metabolizzato e ci vorrà tempo sicuramente. Nel frattempo goditi questo momento e dacci dentro, perché insomma
6: alla fine
5: ormai sei arrivato, nel senso che ti conoscono tutti, quindi
6: sì,
5: insomma,
6: sì, poi vabbè, non si finisce mai di imparare, di crescere.
5: Va bene, ti verremo a trovare quest'autunno, allora
6: vi aspetto,
5: ecco.
1: Sicuramente.
5: E grazie per essere stato qui con noi.
6: Grazie. Ciao, a voi, ci vediamo a novembre.
1: Ciao.
4: Sul palco dell'Arena di Verona nel frattempo è arrivato Amy Schilla ai BYD Music Awards 2026.

0: fratelli, ai miei fratelli per la vita. Grazie Verona.
1: Tennis Killa con frate e fratelli. I BYD Music
2: qua.
1: Awards 2026 sul palco ci sono Carlo Conti e Vanessa Incontrada.
3: Comunque, cioè, tutti gli anni, nel senso.

0: Cioè, tu, Carlo, veramente da quando c'ha sei anni
1: sì,
0: uguale,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, sì, sì, stesso colore.
0: Com'è?
2: Vieni,
0: te lo giuro.
1: Ma vieni, vieni, che ci sono i premi per te.
2: No, grazie di questo complimento che ci hai fatto, è un bel complimento.
0: Con un bel paraculo, vero?
2: Un bel paraculo. Allora, al premio per il tuo album si aggiunge quello per La Testa Gira con Fred De Palma e Anita. Sì. Ti ha segnato la nostra estate di tutti noi.
1: Questo è per La Testa Gira. E quello per l'album.
0: Grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti. Ciao, ciao Carlo.
2: Ciao, ciao paraculo, ciao. Io non l'ho detto, l'hai detto tu, eh?
0: Guarda che bipperanno tutto.
3: Vabbè, non siamo più in fascia protetta, ma potevamo evitarcelo.
2: Non si può, siamo in diretta, non si può.
1: Allora
2: 10 anni fa raccontava sogni, rabbia e voglia di riscatto nel suo primo album, che ha festeggiato quest'estate con un evento concerto a San Siro, pensate, sold out. Nel frattempo è arrivato anche un nuovo progetto, Ryan Ted. Subito pensate al primo posto, con Blu
1: e Tedua.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana, i BYD Music Awards 2026.
4: Buonasera a tutti quanti. Molte relazioni. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato. L'amore viene per sbaglio, in un giorno come un altro. Comincerà all'istante ma poi finirà altrettanto. Tu mi lasci senza fiato, proverò con un boccaio. Se mi nuoti nei pensieri un po' ti taglio come se fossi un corallo. Fai le cose con piacere, non le fai per compiacere, ma sei ingenua con le streghe, proprio come Bianca.

0: portarvi un po' di blu. Scusateci la frenesia. Yes!
1: Era Tedua ai BYD Music Awards 2026 in diretta dall'Arena di Verona su Radio Italia, solo musica italiana.
0: Un abbraccio a tutti i miei supporter. Domi e Diva.
2: Tedua! Vieni,
0: ciao,
2: vieni.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao
3: Mario, ben
2: ciao.
3: Arrivato.
0: Ciao.
3: Come va? Piacere. Tutto bene? Tanto piacere.
0: Ciao, come state?
3: No, io non ci eravamo mai incontrati, vero?
0: È la prima volta?
3: È la prima volta.
4: C'è sempre una prima volta.
0: Sarà che ti vedo alla TV da quando sono bambino e magari insieme.
2: Vieni, vieni, guarda, andiamo.
0: C'è sempre una prima volta.
2: Avanti. Bravo. Oh, da gennaio abbiamo detto sarai in tour nei Palasport. Sei pronto?
0: Sono pronto, anzi sarò più pronto di così.
3: Non si può.
2: Vedi l'ora, non vedi l'ora.
0: Non vedo
2: intanto,
0: l'ora.
2: Intanto per te, ecco, il BYD Music Award per l'album.

0: Ryan Ted.
1: Grazie mille ragazzi, a tutti voi un buon proseguimento. Ciao,
2: spero di rincontrarci presto.
1: Assolutamente,
2: allora. Va bene.
1: Assolutamente.
2: Grazie per essere stato qui.
1: Ciao a voi, ciao ciao.
0: Mi piace quando mi dicono
2: quando?
0: Ragazzo.
2: Ti piacerebbe. Allora, abbiamo dati tanti premi della musica, però tutti noi ci tenevamo tanto a dare un premio, io personalmente, a un collega, ma un amico, che ha dato tanto per la musica italiana. Questo premio te lo diamo di cuore perché hai fatto tante cose, Carlo. Quindi un applauso, ovviamente.
0: Grazie,
2: come ho detto
0: buoni.
2: Io, il mio collega, ma soprattutto mio amico, ti vorrei dare questo premio io, ma non te lo posso dare perché Enzo Mazza è qui con noi a darti.
3: Ecco Carlo.
0: Ciao Enzo.
3: Ciao. Guarda cosa ti portiamo.
4: Che presidente della FIMI, Enzo Mazza.
3: Allora, Carlo, sapete che ha fatto 5 festival,
2: sì,
3: e ha fatto 7,5 milioni di dischi.
0: Di copie
3: certificato. Dischi di platino che tu hai consegnato anche qui a tantissimi artisti, e mi sembra doveroso dare finalmente un bellissimo premio per tutti questi dischi di platino che hai raggiunto.
0: Grazie.
2: Ben meritato.
0: Grazie. Ho cercato di dare.
2: Sei un po' in imbarazzo?
0: No.
2: Ah, okay.
0: Posso altro che ringraziare la collaborazione di tanti artisti, delle case discografiche, sia indipendenti che le major, che mi hanno messo ogni anno in difficoltà nella scelta dei brani. E spero di aver scelto bene e di aver contribuito con una piccola goccia del mio lavoro alla musica italiana in Italia e nel mondo.
3: Grazie ancora, Carlo.
2: Grazie a te, grazie per essere entrato. Allora,
0: e l'in bocca al lupo grande a Stefano De Martino per il suo prossimo festival.
2: Ciao Stefano, ti mandiamo un grande bacio. Allora ti congedo, grazie per essere venuto.
0: Grazie mille. Vieni qua, dove vai?
2: Allora, lui è uno dei nomi simbolo della nuova scena rap. Ha costruito la musica partendo dalla strada, da Rozzano, raccontandola senza addorcirla.
0: Invece lei arriva da un percorso diverso,
2: sì.
0: Ha fatto della melodia la sua forza, e anche della sua voce la sua forza, due percorsi lontani ma che si sono incontrati nella musica, e stasera tornano qui a farlo sul palco dell'Arena di Verona.
2: Paki e Clara!
4: Questa è Radio Italia, solo musica italiana, in diretta con i BYD Music Awards 2026 dall'Arena di Verona.
5: Siamo stati.

adesso. No, si parla solo d'amore. L'amore non c'è, non c'è l'amore in queste strade.

0: questa è Radio Italia, solo musica italiana. Ma i BYD Music Awards 2026.
1: Lo do a lui? Volevo salutare anche Clara, non so, ecco, magari se c'è Clara la possiamo dare a Clara e poi
2: credo
1: glielo consegna.
2: Credo che c'è Clara.
1: Clara?
2: Clara? Clara? Non c'è Clara?
1: Aspetta, vado a prenderla io.
2: Eccola qua, eccola,
1: eccola
2: qua, eccola.
1: Puoi consegnarlo tu a
2: Paty. Vieni qua, vieni qua, bellissima Clara.
1: Aspetta. Vai, intanto vieni presto.
3: No, dicevo, sono senza microfono, ero già smicrofonata e tutto. Non ero pronta, ciao a tutti!
1: No, ma Paty è scappato, quindi
2: è
1: glielo
2: scappato,
1: consegni
2: quindi
1: tu.
2: Quindi ci tenevamo a dartelo.
3: Va bene, allora glielo darò, non so dove è finito.
2: Ah, nemmeno noi, scappato, perché via. È uscito.
3: Questo diventerà un meme.
1: Glielo consegnate voi allora, grazie.
3: Okay, va bene, ciao a tutti!
1: Ciao!
2: Grazie Clara, ciao. Grazie mille, grazie infinite. Allora, non è uno che nelle canzoni usa molti, diciamo, giri di parole, racconta quello che vede con ironia, provocazione e un linguaggio decisamente senza filtri. Una cosa, Carlo, una cosa è certa, quando arriva lui difficilmente passa inosservato.
1: Sono d'accordo.
2: Papa!

0: Grazie Verona.
1: Eccolo.
2: Sei contento?
1: Felice, grazie.
2: Ho visto che non guardavi noi ma guardavi il premio. Ciao Lorenzo, ben arrivato. Ciao.
3: Lo facevo vedere dietro le quinte.
1: Ho visto.
3: Hai visto? Hai visto? Eccolo qua per te, il BYD Music Award per l'album Latte in Polvere.
1: Grazie mille.
2: Grazie a te.
1: Alla prossima.
2: Alla prossima. Grazie ciao, per essere venuto.
1: Ciao, grazie a voi.
4: Questa era l'Italia, solo musica italiana.
2: Ci vediamo tra poco.
3: Sì, tra poco.
4: Con i BYD Music Awards 2026 dall'Arena di Verona. Allora, sul palco dei BYD Music Awards, prima serata, c'è stato anche Gigi D'Alessio insieme ad Alfa e naturalmente Francesca Leto e Mauro Marino l'hanno incontrato.
5: Gigi,
6: eccomi.
5: Ma sei sempre uguale, scusa.
6: Sono sempre uguale.
5: Sei come l'anno scorso.
6: Perché questa è una replica.
5: Ecco. Gigi D'Alessio è con noi qui all'Arena
2: Ciao,
5: di Verona
2: Gigi.
5: Anche quest'anno.
6: Tesoro,
5: quante ne hai fatte?
6: Stai? Di che?
5: Di Arena di Verona.
6: Di Arena di Verona sono.
5: Siamo
6: non c'era,
5: siamo
6: l'abbiamo
5: vent'anni.
6: Costruita noi.
5: Siamo a 20 anni.
6: Siamo a 20 sì. Credo tutte. Che una quindicina le ho fatte, sai.
5: Te la batti con
6: non piace, c'era l'Arena di Verona, penso abbiamo costruita noi. Come state?
5: Noi stiamo bene,
2: benissimo.
5: Tu?
2: Ma...
6: benissimo.
2: Poi adesso da quando c'è e come noi te lo giuro non si amerà mai nessuno.
6: Se stare insieme fa male io voglio soffrire. Alla parola soffrire è lui. Soffrire ogni giorno di più.
5: No, però una cosa volevo chiederti a proposito di questa della canzone con Alfa. Io mi ricordo a Radio Italia Live il concerto da noi a Milano. Alfa era fuori dal tuo camerino dice, ma, e ci ha chiesto ma secondo voi se io vado a salutarlo si arrabbia?
2: E noi l'abbiamo guardato e detto ma no.
5: Ma no, figura.
6: Infatti mi sono arrabbiato tantissimo. Mi sono arrabbiato tantissimo. Talmente che mi sono arrabbiato e ho detto adesso dobbiamo fare una canzone insieme.
5: Ecco. Come è nata questa cosa insieme?
6: Ti devo dire la verità, è partita da lui. Lui mi ha fatto una telefonata, ha detto io ho un'idea e ho detto vediamoci a Roma.

0: andiamo in studio da me, ed è nata Genova Napoli. Lui è già venuto con una con un'idea con, del brano. Diciamo che siamo stati 6 ore a tavola a mangiare e 1 ora per fare canzone.
1: Però sono due città che sono molto simili, sì, Genova e
0: sì,
1: Napoli.
0: Sì, veramente stava... sembrano sorelle gemelle. E poi la cultura, i grandi cantautori genovesi come i grandi Napoli, cantautori napoletani. E poi devo dire che Alfa è un ragazzo, come si dice, con la testa sul collo, sì. Molto misurato, molto rispettoso, intelligente, ovviamente bravo, altrimenti non farebbe quello che sta facendo, insomma, certo. I numeri stanno dalla sua parte.
1: Senti, gli stadi ci sono piaciuti talmente tanto,
0: sì.
1: E adesso proseguirai.
0: Adesso abbiamo aperto 2 Maradona, 5 e 6 giugno, però adesso abbiamo la seconda parte del tour, perché abbiamo iniziato a marzo, abbiamo fatto marzo e aprile tutti i palazzetti dello sport d'Italia. Abbiamo fortunatamente doppiato, triplicato, quadruplicato, quintuplicato le date. Ritorniamo perché c'è stata ancora questa richiesta dal 14 novembre. Finiamo il giro, sono ancora altri 12 palazzetti. E poi giugno, 5, 6 giugno, torna a casa.
1: È bravo.
0: Come Lessi, come Lessi, torna a casa Lessi.
1: Grazie Gigi.
0: Grazie a voi, un abbraccio
1: grazie
0: grande.
1: Grazie per essere stato con noi, grazie.
2: Una serata che si è aperta con l'esibizione dal vivo di Marco Mengoni ai BYD Music Awards 2026, un medley con un'altra storia, Fuoco di Paglia, Canzone Triste, Due Vite e i premi che gli sono stati consegnati dai conduttori dell'appuntamento Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Poi sul palco è arrivata Emma, c'è stato Max Pezzali e poi Olly, che insieme a Giulia ha cantato dal vivo chitarra e voce questa domenica. E protagonista anche Gigi D'Alessio, ne abbiamo ascoltato poco fa l'intervista che hanno realizzato Francesca Leto e Mauro Marino, nostri inviati all'Arena di Verona per questi BYD Music Awards. Gigi D'Alessio e Alfa hanno cantato Genova e Napoli, poi è arrivato Biagio Antonacci, grande momento di spettacolo, c'era per lui il premio speciale Si ha e per sé è vero che ci sei, e poi ha proposto l'ultima canzone. Altri protagonisti della serata, beh, certamente Annalisa, è partita dal palco reale con un altro brano di grande effetto sul pubblico dell'Arena di Verona, ed era Piazza San Marco, poi è scesa diciamo tra la gente ed è arrivata sul palco cantando un grande successo degli anni 80 della musica britannica, Sweet Dreams Are Made of This, canzone estiva ed esibizionista. E poi ancora un altro grande successo da premiare per questo 2026, quello di Dito nella Piaga, che ha cantato Che Fastidio e che per questo è stata premiata ai BYD Music Awards. Altri protagonisti della musica del 2026 arrivati a questo 20° appuntamento con i premi italiani della musica, Samurai J con Ossessione, poi c'è stato Kid Yugi, Serena Brancale e con lei naturalmente anche Levante e Delia per il brano intitolato Al mio paese, ma Serena ha proposto sul palco dell'Arena di Verona anche Anima e Core. Devo dire che nel chiacchierare, nell'ascoltare che cosa ci hanno raccontato i protagonisti di questo appuntamento in diretta ai nostri microfoni con Mauro e Francesca, ci siamo persi un po' dell'inizio di Fulminacci, Stupida Sfortuna, che è stato anche quello particolarmente emozionante. È arrivato Brescia, c'è stata Sara Toscano, poi ancora Coez, c'è stato Knight e poi grande arrivo sul palco dell'Arena di Verona con Riccardo Cocciante. Motivazione della sua presenza sul palco è che ritorna dopo 4 anni di assenza in Italia il musical Notre Dame de Paris, di cui Riccardo Cocciante è autore, e il cast meraviglioso tra l'altro di Notre Dame de Paris ha cantato Liberi e poi con Riccardo Cocciante il brano Il tempo delle cattedrali. Torniamo sul palco dell'Arena di Verona.
3: Ma ci dobbiamo
4: eccoci qua.
3: Sì,
4: sì, sì. Beh, sì, è l'ora di salutare. Siamo arrivati alla fine di questa prima delle due serate del 20° anno per festeggiare i BYD Music Award. Una grande serata. Vi siete divertiti? Ah, e domani sera ancora
3: domani
4: insieme
3: sera,
4: eh?
3: ancora tantissimi artisti che saranno qui con me.
4: Vogliamo
3: con
4: fare
3: Carlo.
4: Qualche nome?
3: Vai, Achille. Vai. Lauro.
4: Anna.
3: Annalisa.
4: Joliet.
3: Giorgia.
4: Il volo.
3: Irama.
4: Madame.
3: Negramaro.
4: Tommaso Paradiso.
3: I grandi
4: e poi per sempre qui, ah no, per sempre

0: Sì. Sal Da Vinci.
1: The Colors.
0: Safe.
1: Quindi ancora e tanti altri che saranno con noi domani sera.
0: Ora Vanessa vi canterà una canzone di ciascuno di questi cantanti.
1: Io inizia... sono stonata, non canto.
0: No, canta non tu. Sei stonata.
1: Io sono stonata, no, guarda, mi sta andando via la voce. Una

0: posso dire di aver cantato con Vanessa Incontrada.
1: Però dai, cioè, quasi.
2: Vabbè, è stato un grande piacere, un grande onore ancora una volta condividere questo palco
1: anche
2: con te.
1: Anche per me, lo sa.
2: Ci vediamo domani.
1: Voi
2: sarete pronti domani sera?
1: Molto sarete bene. Sempre qui?
2: Anzi, state qui proprio, non dormite qui.
1: Non andate via.
2: No. Vabbè, ci vediamo domani sera. Grazie a tutti,
1: grazie,
2: buonanotte.
1: Grazie a domani, Vesitos, grazie a tutti.
0: E anche con Radio Italia Solo Musica Italiana, l'appuntamento è per domani sera con i BYD Music Awards. Noi iniziamo un po' prima, intorno alle 20, così chiacchierando, ascoltando le canzoni, raccogliendo le interviste che gli artisti rilasceranno a Francesca e Mauro nel corso della giornata di domani, e poi a partire dalle 21:30 circa saremo di nuovo collegati con l'Arena di Verona. Un saluto da parte di Francesco Cataldo, un ringraziamento a tutti voi, ma anche a chi ha lavorato a questa lunghissima diretta a Radio Italia Solo Musica Italiana, in regia Edoardo Stanzini, a Verona per i collegamenti il nostro Riccardo Galbiati, e qui in studio assistente morale Laura Giane, che ritroveremo anche domani pomeriggio a partire dalle 15, e naturalmente ringrazio Mirko Perenzin che ha coordinato tutte le interviste, tutti i momenti di collegamento con Verona, e che ve lo farà anche domani sera, mi auguro. È andata bene? Lui non parla, quando lo interpelli non...
3: È andata bene.
0: È andata bene, grazie. Buonanotte a tutti, un saluto da Francesco Cataldo e restate con Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi all'ascolto. È sabato 19 settembre 2026. Il dottore e il cervellone piacciono alla popolazione. Il 64% degli italiani considera affidabili gli scienziati e il 61% i medici. E sono questi ultimi al primo posto nella classifica internazionale stilata su 31 paesi da Ipsos. A diffondere i dati, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri. Alla luce di questi dati viene rilevato la fiducia dei cittadini e patrimonio prezioso che i medici interessati devono meditare ogni giorno. Le volontarie di Gela regalano gli abiti da sposa, 450 vestiti regalati in 15 anni, una iniziativa dell'associazione La Formica Operosa. È allucinante, un tredicenne accoltella la prof a scuola, alla quale aveva già spruzzato spray al peperoncino. La professoressa non è in pericolo di vita, lui ha ripreso tutto con il telefonino per andare su Telegram. Una indagine comunque sono in corso, c'è lo sgomento di fronte a fatti così. Parlando della possibilità di fine infrazione europea, il ministro dell'economia Giorgetti dice: aspettiamo i dati Istat, che agisce con assoluta indipendenza. Ucraina, secondo il New York Times, Trump valuta accordi commerciali con Mosca prima della fine della guerra, cambio rotta rispetto alle sanzioni previste. La fregata italiana scorta un mercantile attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb. Il jet italiano intanto è stato colpito in una base saudita, c'è stata molta preoccupazione ma nessun danno per le strutture e soprattutto per i militari italiani. Macron dice: gli attacchi russi avranno una risposta, Mosca sbaglia se continua così. E la Russia è al voto per il nuovo Parlamento, si rinnova la Duma, la Camera bassa. Dall'Unione Europea intanto arrivano altri 3,3 miliardi all'Ucraina, dice la von der Leyen, per missili e droni. Attesa e curiosità per verificare la ricaduta nelle tasche degli italiani dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti e sul bollo dei veicoli. Alessandro Di Battista, l'ex deputato dei 5 Stelle, è tornato a casa dopo il malore a Cuba. Il rientro in Italia e il ricovero in ospedale.

0: le cure e adesso ha lasciato il gemelli. Lui fa sapere sto meglio e c'è attesa per l'evoluzione della convalescenza. L'importante è comunque che lo abbia detto lui, che sta bene. Dice la bravissima e simpaticissima Simona Ventura: io vivo da anni nel mondo dello spettacolo, ma sono sempre emozionata quando vado in televisione o comunque in scena. Lo sport, il calcio. Il commissario tecnico della nazionale Mancini ha convocato 34 giocatori per le partite di Nation League contro Francia, Belgio e Turchia, con cui gli azzurri giocheranno due volte. Ci sono molte novità tra i convocati. Intanto in Serie A si è disputato l'anticipo degli anticipi della quinta giornata. Il Monza ha battuto il Sassuolo per 2-1. Nel weekend spalmate le altre partite. Oggi tra l'altro c'è il Bologna contro il Torino, l'Udinese contro il Cagliari e il partitone Roma contro Inter, le prime due al top della classifica. Domani spicca tra le altre Juventus-Atalanta. Dunque Roma-Inter 12, Como-Lazio 10, Cagliari 9, Milan 8. Ancora calcio. Diana Bianchedi, ex olimpionica di scherma, dirigente dello sport, è la nuova capo delegazione della nazionale italiana. È in attesa tra l'altro del verdetto dell'anticorruzione sul suo doppio incarico, ma a quanto pare sarebbe solo una formalità. La pallavolo, agli europei maschili, l'Italia accede agli ottavi di finale, domani c'è da battere la Danimarca. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 7:30.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: il rientro, pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Nella mattinata di domani, buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud con piogge e temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico, meglio al nord. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia Solo Musica Italiana.
5: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
9: può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Sempre al tuo fianco!
13: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Ciao a tutti, sono Madame, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Ciao, sono Madame, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti, sono Madame, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, Sanremo. Ciao a tutti, sono Madame, tra poco mi ascolterete in un'intervista per Radio Italia, Sanremo Italiano, quindi state connessi e ci vediamo tra poco.